0: campo profughi d'Europa, evidenzia la Premier, pronta ad un confronto diretto con il candidato della sinistra, se ne avremo uno vero, sottolinea. Carla Macrellino, GR1.
1: Il provvedimento del governo sulla scuola per Forza Italia è una spinta a integrare, stessa opinione per Fratelli d'Italia, che spiegano: mettiamo fine alle classi ghetto e garantiamo a tutti la stessa opportunità anche a chi a casa non parla la nostra lingua. Per Schlein si tratta di una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini. La scuola è aperta a tutti, ricorda la segretaria PD, è scritto nella nostra Costituzione. Quanto al divieto di burka e niqab, libertà ed emancipazione per i 5 Stelle non passano dai divieti ma da cultura e diritti. L'Assemblea Generale dell'ONU a New York, proteste fuori e dentro il Palazzo di Vetro per l'intervento di Netanyahu. Tra i manifestanti è arrestata l'attrice Susan Sarandon in aula quando il premier israeliano è salito sul podio. Decine di delegazioni si sono allontanate. Netanyahu ha difeso l'intervento armato contro l'Iran, ha rigettato l'accusa di genocidio a Gaza e ha definito giovani teppisti coloni violenti in Cisgiordania. In mattinata Abu Mazen aveva invitato la comunità internazionale a non rimanere in silenzio di fronte ai massacri in Palestina e a porre fine all'occupazione israeliana. Il presidente dell'ANP ha parlato da remoto, non essendo potuto entrare negli Stati Uniti per il secondo anno di fila. E a Washington l'incontro fra Trump e il presidente cinese Xi Jinping, non si vedevano da maggio, un grande incontro all'insegna dell'amicizia, sottolineano i due leader che hanno raggiunto un accordo commerciale. Il corrispondente.
2: Il presidente cinese ha lasciato la Casa Bianca attorno alle 19.30 italiane. Quando ci tornerà, troverà come ospiti i titani dell'high-tech americano, da Elon Musk a Tim Cook, da Sam Altman di OpenAI a Jensen Huang di Nvidia. Si parlerà ovviamente anche di intelligenza artificiale. Al di là di possibili risultati concreti di breve termine, l'obiettivo sembra tenere un canale di dialogo aperto tra le due potenze all'insegna della stabilità delle relazioni. Sul fronte del commercio è stata prolungata fino a inizio del prossimo anno la tregua in essere su dazi e minerali critici. Discuteremo di sicurezza, tecnologia e superintelligenza, ha detto Trump riferendosi all'intelligenza artificiale. Sulle AI sia la competizione, ha detto il presidente cinese, ma sono più numerose le ragioni per cooperare. Xi, secondo i media cinesi, avrebbe suggerito inoltre prudenza al presidente americano sul dossier Taiwan, l'isola che si dichiara indipendente dalla Cina. Trump, da parte sua, avrebbe chiesto maggiore trasparenza sui test nucleari di Pechino. Intanto, dopo la decisione di un giudice, la CNN e altre due testate che il presidente americano aveva messo al bando dalla sua residenza sono state riammesse alla Casa Bianca. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: E la CNN e MS Now hanno riferito che è stato negato l'accesso ai loro giornalisti per l'arrivo del presidente cinese Xi Jinping e della consorte alla cena di Stato presso la East Room. Le principali emittenti TV hanno deciso di non trasmettere le riprese video dell'evento di stasera. La cronaca: 7 indagati per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato al Colosseo mentre montava la nuova illuminazione. L'accusa è omicidio colposo. Lunedì affidata all'autopsia e il Colosseo resterà chiuso fino a sabato. A Salerno si cerca l'uomo che ha coltellato una ragazza in strada senza un apparente motivo.
3: Due coltellate, una alla mano nel tentativo di difendersi e una di 7 centimetri alla nuca. Poteva essere un agguato mortale quello subito da una 23enne mercoledì sera nel centro di Salerno. Invece la giovane è stata dimessa con 20 giorni di prognosi, salvata grazie a una trasfusione di sangue. Lo sconosciuto l'ha aggredita alle spalle mentre era seduta su alcuni gradini con una coltellata alla nuca senza proferire parola. La giovane a quel punto si è alzata ed è stata presa a pugni. La ragazza italiana, che lavora come commessa in una pasticceria della zona, ha riferito di averlo visto e di poterne riconoscere la fisionomia. Dopo l'aggressione, la vittima ha percorso alcune centinaia di metri in cerca d'aiuto prima di accasciarsi a terra in una pozza di sangue. A dare l'allarme è stato un passante. La giovane ha detto di non sapere quale possa essere stato il motivo dell'aggressione, escludendo che l'uomo volesse rapinarla. Sono in corso accertamenti tra i senza fissa dimora che frequentano le mense per i poveri della zona. Claudio Vigolo, GR1.
1: Sport, calcio, stasera all'Olimpico l'esordio bis di Mancini sulla panchina della nazionale per la National League. L'Italia affronta il Belgio. Darà l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
4: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Commitments con In the Midnight Hour. 8 minuti dopo le 2, dopo il GGR1 ci ritroviamo insieme, c'è Francesco Pantaleo la parte tecnica, Alessandro De Gerardis che vi parla. Attenzione, code per il tratto chiuso ancora segnalati in A1 tra il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi Nord verso Firenze, rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione di Bologna, veicolo fermo in A1 tra Aglio e Barberino verso Firenze in galleria chilometro 259.2 e ancora questo incendio segnalato in A16 tra Candela e Cerignola Ovest. Si torna alla musica con un duo formato da Ivano Fossati e Pacifico a poche ore.
1: Inseguitore, mi abbeverò alle pozze, nascondo le mie tracce, ma sento già ansimare.

con Vento di Passione. Ricordiamo le chiusure, le abbiamo viste, ricordiamo adesso le notizie relative alla viabilità. L'incidente sulla 4 tra Milano Est e Monza in direzione di Brescia, chilometro 138 e 5, coinvolta un'auto. 2 chilometri di coda con tendenza all'aumento per il tratto chiuso in A1 tra il raccordo del Casalecchio e Sasso Marconi Nord in direzione di Firenze. Rallentamenti tra la variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna. Poi l'incidente tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in A14 verso Bologna a chilometro 25, il veicolo fermo tra Aglio e Barberino di Mugello all'interno di una galleria, siamo al chilometro 259.2, quindi fate veramente la massima attenzione. Stanotte vi ricordo la chiusura della panoramica tra Aglio e Pian del Voglio verso Bologna, la chiusura della direttissima invece verso Firenze. Naturalmente si viaggia alternativamente o sulla panoramica o sulla direttissima a seconda della direzione. Riaperture previste per le 6. Torniamo alla musica, ci sono i Ram con Man on the Moon.

degli Angeli, Achille e Lauro, terminati i rallentamenti per traffico sulla 1 tra la variante Rivalico e Sasso Marconi in direzione di Bologna. Ricordiamo le code in A1 tra il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi nord verso Firenze, poi due incidenti in assenza comunque di traffico in A4 tra Milano Est e Monza, un'auto coinvolta verso Brescia, chilometro 138,5, l'altro riguarda la A14, lo sbandamento di un'auto tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro verso Bologna, chilometro 25. Il tempo di ascoltare Isabel Van Gelder con Kissy You Away e poi il nostro spazio dedicato alla musica dal vivo.

Isabel Van Gelder, Kissing You Away. Allora, come già detto, eccoci pronti per le canzoni che sono state registrate durante concerti di cantanti e gruppi. Questa notte George Harrison con Here Comes the Sun, Edoardo Bennato con In Prigione e infine Maroon 5 con She Will Be Loved. Allora, via con gli applausi.

0: Thanks.
1: You guys having a good time?
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
3: Alle 2.45 termina il nostro spazio dedicato alla musica dal vivo. Abbiamo ascoltato George Harrison con Here Comes the Sun, in prigione con Edoardo Bennato e i Maroon 5 che hanno terminato con She Will Be Loved. Prossimo appuntamento con la musica dal vivo intorno alle 2.30 della prossima notte. Intanto è risolto l'incidente in A4 tra Milano Est e Monza verso Brescia, chilometro 138,5. Abbiamo ancora questa coda in A1 a causa del tratto chiuso tra il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi Nord in direzione di Firenze, il tratto chiuso è quello successivo, e poi incidente in A14 senza ripercussioni sulla viabilità, il tratto è quello tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro direzione Nord Bologna, chilometro 25, lo sbandamento di un'auto che si trova adesso incidentata sulla terza corsia. La musica ritorna, Jovanotti, I Love You Baby.

Bambini, venite parvulo, era Francesco De Gregori. Allora, fino a qualche anno fa erano le associazioni ambientaliste a finire sotto i riflettori per manifestazioni di protesta lungo le grandi arterie stradali con blocchi alla circolazione, flussi veicolari in tilt e non pochi rischi per la sicurezza. Ora sta emergendo un fenomeno che nulla ha a che fare con l'ambiente e che può creare un'ondata di pericolose emulazioni. L'ultimo caso è stato sollevato ieri, ma risale al 18 settembre scorso, un tratto della statale 35 tra Milano e Meda all'altezza di Viale Rubicone è stato letteralmente bloccato da diverse decine di motorini, causando non pochi disagi agli automobilisti nell'ora di punta. Alcuni rapper o presunti tali hanno creato il blocco per girare le scene di un videoclip musicale utilizzando tra l'altro anche un drone, una scelta che ha dell'incomprensibile. Gli artisti hanno fatto bella mostra di sé nei filmati da loro stessi pubblicati sui social. Purtroppo le volanti della questura sono arrivate tra le 18 e le 19:30, quando ormai era tutto finito, ma è chiaro che le indagini già in corso non saranno difficili da condurre vista l'enorme visibilità dell'accaduto. Il caso della Milano Meda però rientra proprio nella stretta varata dal governo proprio per frenare i blocchi stradali. Vediamo dunque quali reati potrebbero essere contestati e soprattutto quali sanzioni potrebbero scattare. La normativa di riferimento è oggi quella del cosiddetto decreto sicurezza, ossia il decreto legge 48 dell'11 aprile dell'anno scorso, convertito nella legge 80 del 9 giugno 2025, ma è necessario fare chiarezza anche dal punto di vista storico. Il blocco stradale è tornato a essere un reato penale già dal 2018. Il DL 113 ha ripenalizzato il blocco stradale, dal 99 al 2018 invece era considerato solo un illecito amministrativo sulla base del decreto legislativo del 30 dicembre del 1999. Oggi dunque chiunque deponga o abbandoni congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria oppure ostruisca o ingombri un'arteria compie un reato di natura penale. La disciplina è stata ulteriormente modificata nel 2025 con l'introduzione di nuove fattispecie relative ai blocchi effettuati con il proprio corpo. Succede di tutto in strada. Intanto non cambia la situazione in autostrada. Sulla 1 ancora code per il tratto chiuso, sono di 2 chilometri tra il raccordo di Casalecchio e Sasso Marconi Nord verso Firenze e l'incidente tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in A14 in direzione di Bologna. Tra poco il GR1 che farà da spartiacque tra la prima e la seconda metà di questa notte.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte da Erika Crispo. La visita di Stato del presidente cinese Xi negli Stati Uniti. Cina e America devono collaborare e coesistere pacificamente, ha dichiarato il leader di Pechino, avvertendo però Washington su Taiwan si opponga all'indipendenza. Sintonia tra i due paesi sull'intelligenza artificiale, ha annunciato un nuovo accordo sul commercio. La cena di Stato alla Casa Bianca non è coperta dalle emittenti televisive, in solidarietà ai giornalisti di CNN MS Now, cui è stato nuovamente negato l'accesso nonostante i giudici si siano pronunciati in loro favore contro la decisione di Trump di vietare loro l'ingresso. L'Assemblea Generale dell'ONU a New York, la sala si svuota durante l'intervento di Netanyahu. Siete dei codardi, noi difendiamo anche voi, ha dichiarato il premier israeliano respingendo le accuse di genocidio. Fuori dal palazzo di vetro le proteste pro-palla, tra i manifestanti l'attrice Susan Sarandon arrestata dalla polizia. In Italia, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto scuola, tetto del 30% di stranieri in una classe, sanzioni fino a 1000 euro per chi indossa burka e niqab e corsi di italiano per i genitori. Evitiamo le classi ghetto, ha spiegato Meloni. Decreto vergogna, attaccato la segretaria PD Schlein, ma sentiamo i dettagli del provvedimento.
3: Un decreto fortemente voluto dal ministro Giuseppe Valditara, che rivendica la centralità della conoscenza linguistica come strumento chiave dell'inserimento scolastico. La misura principale riguarda la composizione delle classi, con qualche polemica sul numero di quelle coinvolte nel provvedimento, tetto massimo del 30% per gli studenti arrivati da poco in Italia, ma alla fine il discrimine sarà l'adeguata conoscenza della lingua.
4: Le classi che hanno un numero di studenti stranieri che supera il 30% sono 34.000. Da questo numero noi eccettuiamo quei ragazzi stranieri che conoscono già la lingua italiana.
3: Con qualche numero sulle difficoltà di inserimento.
4: I ragazzi stranieri di prima generazione hanno un anno in meno di preparazione sull'italiano.
3: E l'apertura a deroghe e finanziamenti ad hoc.
4: Se per ipotesi non si riuscisse a garantire questo rispetto del 30%, noi prevediamo 14 milioni di euro proprio per quelle classi.
3: E poi il divieto di coprire il volto con multe da 200 a 1000 euro per i genitori. Mauro Zanda, GR1.
2: In Italia quasi la metà dei contribuenti paga appena il 5% dell'IRPEF e 9 milioni non dichiarano praticamente nulla, lo rivela un rapporto di Itinerari Previdenziali.
5: I contribuenti italiani sono 58 milioni e quasi la metà non dichiara redditi. Un terzo invece, quello con redditi superiori ai 29 mila euro lordi l'anno, paga quasi l'80% dell'IRPEF. È il quadro tracciato dall'Osservatorio di Itinerari Previdenziali, che nel suo rapporto evidenzia come il carico fiscale si concentri soprattutto su 8 milioni di contribuenti, quelli che dichiarano da 35 mila euro l'anno in su e sono meno del 19% del totale. Da soli versano il 65% dell'intera imposta. Significativo il confronto con la sanità. Chi dichiara tra i 15 e i 20 mila euro l'anno paga in media 1.773 euro di IRPEF, meno del costo sanitario pro capite annuo, che in Italia è di 2.347 euro ciascuno. Se si guarda invece alla parte con i redditi più alti, emerge che coloro che dichiarano almeno 200.000 euro l'anno sono lo 0,3% dei contribuenti e versano quasi il 10% del totale IRPEF. Amalia Carosi, GR1.
2: Arrestato e portato nel carcere di Busto Arsizio Varese Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto, deve scontare un cumulo di pena di 5 anni e 9 mesi per appropriazione indebita e truffa. Esclusa dal conto delle pene, la condanna a un anno e 4 mesi per maltrattamenti alla madre. 7 indagati per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato al Colosseo mentre montava la nuova illuminazione. L'accusa è omicidio colposo. Lunedì sarà affidata all'autopsia. L'anfiteatro resterà chiuso fino a domani. A Salerno è caccia allo sconosciuto che ha aggredito una ventenne per strada. L'allarme è stato dato da alcuni passanti che l'hanno vista accasciata a terra e hanno chiamato i soccorsi. Da una prima ricostruzione sembra che l'aggressore le si sia avvicinato alle spalle mentre camminava sola in strada e l'abbia colpita alla nuca. Francia e Italia smentiscono ipotetici attacchi da parte della Russia. L'allarme era stato lanciato dal quotidiano spagnolo El Mundo, che citava informazioni raccolte dalla CIA e condivise con alcuni governi europei. Utilizzeranno droni lanciati dal mare nascosti nel container di una nave, quanto filtrato da una fonte vicina al Ministero della Difesa lituano. Roma e Parigi però negano di aver ricevuto un alert del genere. Il numero uno della difesa, Crosetto, ammonisce: viviamo già in tempi difficili e nervosi, non serve gettare altra benzina sul fuoco. Sport, calcio, Nations League. Stasera alle 20:45 all'Olimpico di Roma, Italia-Belgio. Sarà la prima partita con Mancini da commissario tecnico da quando è tornato sulla panchina degli azzurri. È tutto, il prossimo GR1 alle 4.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

E abbiamo inaugurato la seconda parte di questa notte in viaggio con Cromeo e Camelive. 9 minuti dopo le 3 siamo ancora noi, Francesco Pantaleo, la parte tecnica, Alessandro De Gerardis fino alle 5.30. Risolto l'incidente in A4 tra Milano Est e Monza, risolto anche quello in A14 tra Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro. Ma attenzione, giunge notizia adesso di un veicolo contromano. Siamo sulla diramazione per Ravenna tra Fornace e Zarattini e la diramazione della statale 309 Romea in direzione di Ravenna. Siamo orientativamente tra i chilometri 26 e 30, quindi attenzione in direzione sud sulla diramazione per Ravenna tra Fornace e Zarattini e la diramazione della statale 309 Romea. È segnalato un veicolo contromano. Firenze.

Audrey Hobart con Sue Me. Ancora segnalato questo veicolo contromano sulla diramazione per Ravenna, siamo tra il chilometro 26 e il chilometro 29, prestate massima attenzione, rallentate, mantenete il più possibile la destra, all'occorrenza in sicurezza se potete fermatevi, vi terremo naturalmente informati sull'evolversi della situazione. Questa è una grave infrazione, quella del veicolo contromano, e spesso si parla di infrazioni anche per quanto riguarda l'uso del telefonino. Questa volta andiamo in Australia, un telefono appeso ad un cordino al collo tenuto da una donna che ha ricevuto una multa da oltre 1.000 euro. Una telecamera stradale con intelligenza artificiale ha rilevato il suo telefono appeso a un cordino finito sul grembo mentre era alla guida, un caso che ha riacceso il dibattito su multe, controlli automatici e regole sull'uso del cellulare in auto. Tutto nasce da un'immagine scattata da una traffic camera alimentata da intelligenza artificiale lungo una strada del Queensland, stato australiano che negli ultimi anni ha stretto parecchio la mano sulle sanzioni per chi usa il telefono mentre guida. Secondo quanto riportato da Yahoo News Australia, la donna non aveva il cellulare in mano, il dispositivo era agganciato a un cordino portato al collo e in quel momento era appoggiato sulle gambe. Nella contestazione però la dicitura non lasciava molto spazio, il telefono rested on her body, cioè era appoggiato sul suo corpo. Tanto è bastato, secondo le regole locali, per far partire la sanzione da $1,295 australiani, poco più di 700 euro, insieme a 4 punti di penalità sulla patente. Per la conducente era un dettaglio decisivo, per il sistema di controllo evidentemente no. La donna, rimasta anonima, ha spiegato di non sapere che un telefono al collo potesse essere considerato una violazione. Ha mandato una memoria scritta alle autorità sostenendo di non aver usato il dispositivo, ma il reclamo è stato respinto. Ho mandato una dichiarazione ma è stata rigettata, è ridicolo ricevere una multa da $1,295 e 4 punti, ha raccontato appunto a Yahoo News Australia. I familiari le hanno consigliato di presentare un ricorso formale, lei però ha ammesso di essere molto nervosa per i possibili costi giudiziari. Nel frattempo la sua storia ha fatto discutere online, raccogliendo circa 400 commenti, molti a suo favore. C'è chi ha tirato in ballo artigiani e tecnici che tengono il telefono in una custodia alla cintura. La domanda posta dalla donna è diretta: il reato è davvero proporzionato alla multa? Una domanda semplice, ma non riguarda solo l'Australia. Comunque in Italia il codice della strada vieta l'uso del telefono durante la marcia quando provoca distrazione o richiede l'uso delle mani. Restano consentiti gli strumenti hands free, cioè mani libere, e i dispositivi fissati a un supporto, purché non compromettano il controllo del veicolo. Il principio è sempre quello della sicurezza: guardare lo schermo, scrivere un messaggio, maneggiare il telefono mentre si guida può portare a sanzioni e, nei casi previsti, alla sospensione della patente. Ancora in autostrada è segnalato questo veicolo contromano, attenzione, siamo sulla diramazione per Ravenna tra il chilometro 26 e il chilometro 29. Torniamo alla musica, sorry, scusa, lo sento, Pinguini, Tattici Nucleari.

Gigi D'Alessio con l'amore che non c'è. Rivediamo ancora questa segnalazione inquietante del veicolo contromano che è presente e circola sulla diramazione per Ravenna. Quindi fate veramente attenzione, interessa entrambe le direzioni, attenzione, quindi entrambe le direzioni. Un altro incidente invece ci viene segnalato sulla 3 tra Vietri sul Mare e Salerno in direzione sud. Nel frattempo c'è qualche riapertura anticipata. Sesto San Giovanni è stata riaperta l'uscita per le provenienze da Brescia, in A9 riaperta l'entrata di Como Centro, riaperto anche il tratto tra Como Centro e Chiasso, sulla 26 riapertura tra la statale 34 del Lago Maggiore e Aruna, sulla diramazione Preto Sabettole si può di nuovo transitare tra la 26 e Novi Ligure in direzione est, in A10 riaperto il tratto tra Pietra Ligure e Finale Ligure in direzione di Genova, e poi in A13 riaperto il tratto tra Occhiobello e Villa Marzana Rovigo Sud verso Padova, rimane chiuso tra Rovigo e Villa Marzana in direzione di Bologna, riaperta Occhiobello in entrata in entrambe le direzioni, poi abbiamo in A1 la riapertura del bivio con la 11, siamo a Firenze Nord in direzione sud da Bologna, riaperto il nodo tra la 1 e la provinciale 1 di Casoria. Torniamo alla musica, arriva la grande Patti Smith con When Doves Cry.

La ragazza dei tuoi sogni era Ligabue. 3:37, ci avviciniamo verso il mattino e purtroppo dobbiamo ancora segnalare questo veicolo contromano sulla diramazione per Ravenna, non è stato ancora intercettato. Incidente poi in A3 tra Vietri sul Mare e Salerno in direzione sud Salerno. Altri tipi di incidenti sono invece le truffe. Vi parlo adesso della truffa del selfie che ti svuota il conto corrente in un solo istante. Secondo gli agenti, i ladri hanno approfittato, è successo a Roma, hanno approfittato di un momento di distrazione per portare via una borsa e provare poi a sparire tra la folla. Una scena normale, una foto ricordo davanti a uno dei monumenti più visitati d'Italia, il Colosseo, è diventata così un caso di furto con destrezza. È la cosiddetta trappola del selfie, semplice, veloce, costruita su un momento in cui la vittima guarda altrove. Il furto è avvenuto a Largo Gaetano Agnesi, che è un punto panoramico molto frequentato da chi arriva verso il Colosseo. Una donna aveva appoggiato la propria borsa su un muretto per mettersi in posa. In quegli stessi istanti, secondo la ricostruzione della polizia, due uomini si sarebbero mossi tra i turisti osservando chi era impegnato con lo smartphone fino a puntare due donne intente a fotografarsi. Gli agenti del nucleo Polmetro, già in servizio nella zona contro borseggi e furti, hanno notato quei movimenti e li hanno seguiti a distanza. Poi il gesto, rapido, uno dei sospettati si sarebbe avvicinato alla borsa lasciata incustodita e l'avrebbe presa. Nessuna scena studiata nei dettagli, solo tempismo, folla naturalmente presente e distrazione. Per gli investigatori il dettaglio chiave è stato il passaggio di mano tra i due complici. Dopo aver preso la borsa, l'uomo non l'avrebbe tenuta con sé, l'avrebbe consegnata subito all'altro così da non essere trovato con la refurtiva addosso in caso di controllo. È un sistema ben noto nelle zone affollate. Chi ruba si libera subito dell'oggetto, il complice si allontana e la vittima spesso se ne accorge quando ormai è troppo tardi. Questa volta però la scena si è svolta proprio sotto gli occhi dei poliziotti. Gli agenti sono intervenuti, hanno recuperato la borsa rubata e hanno arrestato un 25enne di nazionalità algerina con l'accusa di furto con destrezza. L'arresto, secondo quanto riferito, è stato poi convalidato dall'autorità giudiziaria. Il secondo uomo invece è riuscito ad allontanarsi tra i passanti. Nel bilancio operativo del nucleo Polmetro sono stati indicati in tutto 6 arresti legati a diversi episodi di furto nella capitale.

Cosmonauti Borghesi con Gomma Americana. 3:51, 9 minuti al prossimo GR1, quello delle 4, quando ormai andremo verso il nuovo giorno. Intanto sulla variante di Valico ricordiamo la chiusura tra il bivio con la 1 e Aglio in direzione di Firenze. In alternativa in direzione sud è possibile utilizzare la panoramica. Ricordiamo che c'è una situazione invece inversa in direzione di Bologna, dove è chiuso il tratto della panoramica tra il bivio con la direttissima e Pian del Voglio fino alle 6. Il collegamento tra Firenze e Bologna resta garantito comunque attraverso la direttissima. Questa notte è chiuso anche il traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Ricordiamo anche altre chiusure sulla 10, ad esempio è chiuso il tratto tra Renzano e il bivio a 26 verso Genova. Sulla 12 è chiuso il bivio con la 7 in direzione nord da Livorno. Chiusura in A1 tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine, chiuso anche il tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione sud Firenze, chiuso anche il raccordo tra Sasso Marconi e la statale 64 Porrettana in direzione nord. Chiusura in A14 tra Forlì e Faenza in direzione di Bologna, ancora segnalato il veicolo contromano sulla diramazione per Ravenna in entrambi i sensi, attenzione tra i chilometri 26 e 29. Poi sulla 13 è chiuso il tratto tra Rovigo e Villa Marzana Rovigo Sud in direzione di Bologna, è stato riaperto già da diversi minuti quello in direzione opposta, quindi verso Padova. Musica 24K Golden e con Travis Barker e la loro In My Head. I've been sending drugs.

Bene, bene, bene. Allora, dopo questa In My Head, vediamo altre chiusure. Chiuso ancora il nodo tra la 24 e la 1 in direzione est per le provenienze da Roma e anche per le provenienze da Teramo. Poi, proprio sulla 24, chiusura del tratto tra Sergio e San Gabriele Colledara in direzione di Teramo. Vediamo anche la chiusura della A26 che riguarda il tratto tra il bivio con la 10 e la diramazione Predosa-Bettole. Sulla 30, Caserta Salerno è ancora chiuso lo svincolo di Sarno, presumibilmente fino alle 6 in entrata verso Salerno, chiusura anche di Nocera Pagani in uscita da Caserta. In questo caso la riapertura è prevista per le 5. Riaprirà alle 6 il tratto della 30 tra Mercato San Severino e Castel San Giorgio in direzione di Caserta. Sulla tangenziale di Napoli rimangono chiusi gli svincoli di Arco Felice, via Campana, Agnano, Italia 90, Doganella. E per quanto concerne invece i tratti, è chiuso quello tra Arco Felice e Agnano in direzione di Capo di Chino, chiuso anche il tratto tra la fine della tangenziale di Napoli e lo svincolo di Capo di Chino in direzione di Pozzuoli, e abbiamo anche la chiusura tra Agnano e Cuma direzione Pozzuoli. Giuliano Palma, Caro Emerald, Riviera Life.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Giorgia Meloni si dice fiera del decreto varato dal Consiglio dei Ministri sulla scuola con il tetto al 30% nelle classi per gli alunni stranieri che non parlano italiano. Per la Premier il provvedimento va verso una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Rivendica poi il lavoro fatto sull'immigrazione, sui tagli delle tasse, compresa l'abolizione del bollo auto, e plaude al ritorno del nucleare come scelta strategica. E proprio sull'energia si dice disponibile ad un confronto con le opposizioni, che però critica proprio sul decreto scuola. E le decisioni del governo sulla scuola animano il confronto tra maggioranza e opposizione.
3: Avremo più integrazione e più libertà. Per Fratelli d'Italia il decreto scuola fa quello che molti governi di sinistra hanno promesso e mai attuato: mettere fine alle classi ghetto. Maurizio Lupino, i moderati.
4: Dire che c'è bisogno di poter imparare la nostra lingua non è una discriminazione, ma è una occasione che l'integrazione avvenga.
3: Una linea condivisa dagli alleati, anche se Matteo Salvini sui social commenta con un "non passa lo straniero", mentre Antonio Tajani parla di difesa della nostra lingua. Quanto al divieto di burka e niqab, si tratta per il centrodestra di una tutela per bambine e ragazze. Strada sbagliata, obiettano PD e 5 Stelle. L'emancipazione si ottiene con lavoro, cultura e diritti. Sul tetto agli studenti stranieri, Elie Schlein parla di caccia alle streghe sulla pelle dei bambini. Italia Viva di misura di propaganda che insegue Vannacci. Una norma, per Riccardo Maggi più Europa, anche impossibile da applicare.
5: Che cosa comporta il divieto ad andare in una scuola vicino a casa, e li sposterebbero costringendoli ad andare altrove?
3: Se Meloni vuole occuparsi di scuola, aggiunge Verdi Sinistra, pensi agli stipendi degli insegnanti e agli istituti che cadono a pezzi. Lucio Bondi, GR1.
2: L'Assemblea Generale dell'ONU a New York, proteste fuori e dentro il Palazzo di Vetro per l'intervento di Netanyahu. Tra i manifestanti, arrestata l'attrice Susan Sarandon. In aula, quando il premier israeliano è salito sul podio, decine di delegazioni si sono allontanate. Netanyahu ha difeso l'intervento armato contro l'Iran, ha rigettato l'accusa di genocidio a Gaza e ha definito giovani teppisti i coloni violenti in Cisgiordania. In mattinata Abu Mazen aveva invitato la comunità internazionale a non rimanere in silenzio di fronte ai massacri in Palestina e a porre fine all'occupazione israeliana. Il presidente dell'ANP ha parlato da remoto, non essendo potuto entrare negli Stati Uniti per il secondo anno di fila. La visita del presidente cinese Xi Jinping negli Stati Uniti con Trump ha raggiunto una nuova intesa commerciale comune, lo ha affermato il numero uno di Pechino, che però non ha dato i particolari. Oltre il commercio, IA e Taiwan, gli argomenti del confronto tra i due leader, per Xi, Cina e USA devono esplorare un nuovo modello di convivenza tra grandi nazioni. E le televisioni hanno boicottato la messa in onda della serata perché alla CNN e a MS Now è stato negato l'accesso alla cena di gala. Riccardo Bossi, la cronaca in Italia, quindi dovrà scontare 5 anni e 9 mesi per un cumulo di condanne. Il figlio del senatore, fondatore della Lega, è stato arrestato e trasferito nel carcere di Busto Arsizio.
6: Le porte del carcere di Busto Arsizio per lui si sono aperte poche ore prima della presentazione alla Camera degli scritti politici del padre. Truffa, appropriazione indebita e indebita percezione del reddito di cittadinanza, i reati per i quali Riccardo Bossi ha accumulato pene per 5 anni e 9 mesi. Su di lui pende poi un'altra condanna a 1 anno e 4 mesi per maltrattamenti nei confronti della madre, sulla quale deve però ancora esprimersi la Cassazione. 47 anni, figlio di Umberto Bossi e della sua prima moglie, dopo una breve esperienza politica si era dedicato ai rally. Spese personali con i fondi della Lega, mancati pagamenti di affitti, bollette, ma anche di cene, gioielli e orologi di lusso, fino ai 12.000 euro di reddito di cittadinanza illecitamente percepiti. Queste le vicende che hanno portato Riccardo Bossi in carcere. Gelido il commento del fratello Renzo, figlio della seconda moglie del senatore. Credo che ognuno debba assumersi la responsabilità delle proprie azioni, ha dichiarato. Fausto Bertuccioli, GR1.
2: E ci sono i primi 7 indagati nell'inchiesta per omicidio colposo aperta dopo la morte di Andrea Moretti. Lunedì l'autopsia sul corpo dell'operaio 22enne precipitato all'interno del Colosseo nella notte tra martedì e mercoledì. Gli inquirenti attendono risposte anche sulla consulenza tecnica dell'imbagliatura indossata dalla vittima e sulla cuneo di sicurezza. Dalle immagini riprese dalle telecamere dell'anfiteatro mostrerebbe una scarsa illuminazione nel punto dove è avvenuta la tragedia. Sport calcio stasera all'Olimpico, l'esordio bis di Mancini sulla panchina della nazionale per la National League. L'Italia affronta il Belgio. Era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.
0: Verso il nuovo giorno con Rai Radio. Musica, news e

E lasciamo il nostro spazio dedicato alla musica jazz come ogni mattino dopo il GR1 delle 4. Siamo ormai verso il nuovo giorno. Style Council con My Ship Came In. Torniamo agli aggiornamenti sulla viabilità. Intanto parliamo di qualche riapertura sulla A12 Roma Tarquinia, riaperta all'entrata di Civitavecchia Nord, riaperti anche sulla 3 gli svincoli di Angri. Sulla A8 riapertura tra Castronno e Solbiate Albizzate verso Milano, riaperto il tratto della 14 tra Forlì e Faenza, e rimanendo in zona non c'è più il veicolo contromano sulla diramazione per Ravenna. Non ci sono comunque stati incidenti, finalmente questa situazione è rientrata. In A8 riapertura tra Castronno e Solbiate Albizzate verso Milano, riapertura anche dell'entrata di Reggio Emilia, riaperto anche il tratto tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine in direzione di Milano. Questi gli ultimissimi aggiornamenti. L'unica notizia più importante è quella dell'incidente in A3 tra Vietri sul Mare e Salerno, verso Salerno, anche se comunque non ci sono code o rallentamenti. In ogni caso, un invito alla prudenza per chi si avvicina al chilometro 49. Adesso Alvaro Soler, Roy Paci e Welo con Il Sole.

I Never Gonna R.I.P. erano i Green Day, energia chitarra, quella scarica punk rock che ormai è un marchio di fabbrica proprio dei Green Day. Allora parliamo di semafori, rosso, giallo e verde potrebbero non essere per sempre gli unici colori. Un gruppo di ricercatori della North Carolina State University sta studiando un sistema che aggiunge una quarta luce bianca destinata a entrare in funzione quando agli incroci circola un numero sufficiente di veicoli autonomi e connessi. Non è però un dispositivo che vedremo presto sulle strade italiane. La cosiddetta white phase, la fase bianca, è ancora oggetto di ricerche e simulazioni e richiederebbe infrastrutture, automobili e norme molto diverse da quelle attuali. L'idea nasce soprattutto da un problema futuro: come far convivere nello stesso incrocio veicoli guidati da persone e auto capaci di comunicare tra loro e con l'infrastruttura? Il funzionamento sarebbe profondamente diverso da quello di un semaforo tradizionale. La luce bianca si attiverebbe soltanto quando nelle vicinanze dell'incrocio fosse presente una quantità sufficiente di veicoli autonomi connessi. Attraverso comunicazioni V2X, cioè Vehicle to Everything, queste vetture potrebbero scambiarsi informazioni e coordinare tempi e traiettorie, stabilendo in tempo reale quali veicoli possano attraversare l'incrocio. La luce bianca servirebbe soprattutto agli automobilisti umani. In questa fase, infatti, chi guida dovrebbe seguire il comportamento del veicolo che lo precede. Se questo attraversa l'incrocio, lo segue mantenendo la necessaria distanza, se rallenta o si ferma fa altrettanto. Quando il numero di veicoli autonomi non fosse sufficiente, la fase bianca terminerebbe e il semaforo tornerebbe alla normale alternanza di rosso, giallo e verde. Sicuramente questa è una cosa che vedremo tra un sacco di tempo, almeno in Italia, ma io intanto ve l'ho detto.

Una canzone intensa di quelle che raccontano la fragilità dei rapporti umani e quel momento difficile in cui vorremmo trovare magari le parole giuste per aiutare qualcuno, ma non sempre ci riusciamo. How to Save a Life, cioè come salvare una vita. Questo grande successo dei The Fray, datato 2005, tra l'altro la title track del loro album d'esordio, pubblicato appunto nel 2005, e come singolo arrivò poi l'anno successivo, quindi nel 2006. Quindi sono 20 anni che conosciamo questa canzone. Andiamo intanto a vedere qualche altra riapertura. Raccordo Sasso Marconi, statale 64, riaperto in direzione nord, poi riaperto il tratto della 1 tra Sasso Marconi nord e Sasso Marconi direzione Firenze, riaperti gli svincoli di Attigliano in entrata e in uscita, riapertura sulla diramazione di Capodichino tra Capodichino e l'inizio della tangenziale di Napoli, riaperta anche l'uscita in A30 di Nocera Pagani, raccordo a 1 tangenziale est di nuovo percorribile in direzione nord, tangenziale di Napoli, riapertura tra la fine della tangenziale e lo svincolo di Capodichino, riaperto il bivio tra la 12 e la 7 a Genova in direzione nord da Livorno, riapertura in A4 tra Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Unica segnalazione al di là delle chiusure riguarda l'incidente in A3 tra Vietri sul Mare e Salerno, verso Salerno al chilometro 49, non ci sono comunque ripercussioni sulla viabilità. Dove tutto è a metà, Tiro Mancino.

Cabana era Irama. Nuova ondata di maltempo sull'Italia, dove una perturbazione in transito è responsabile di piogge e temporali intensi già nel corso di questa notte, che proseguiranno poi per tutta la giornata di oggi, venerdì 25 settembre. Per questo la Protezione Civile ha valutato per oggi allerta meteo gialla per temporali su 7 regioni del centro-sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Nelle prossime ore è attesi numerosi acquazzoni e temporali al centro sud. Il maltempo colpirà prima le regioni adriatiche come Marche, Abruzzo e Molise, per estendersi poi a tutte le regioni del sud con contestuale calo termico. Sulla base delle previsioni meteo e dei fenomeni in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha valutato quindi per oggi allerta meteo gialla per temporali e rischio idrogeologico sull'intero territorio di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia. Quindi cerchiamo di premunirci e naturalmente teniamo sempre presente quando vengono segnalati questi stati di allerta dalla Protezione Civile. 4:40, nessuna novità sulla viabilità. Arrivava Max, My Head, My Heart.

0: Not for the lack of trying era Aaron. Siamo arrivati alle 4.50, 10 minuti all'appuntamento con il GR1 delle 5, poi l'ultimissima corsa finale fino al traguardo di questa notte trascorsa insieme. Ormai siamo verso il nuovo giorno. Diramazione Gallarate Gattico, riapertura del bivio con la 8 in direzione sud. Sulla 3 risolto l'incidente tra Vietri sul Mare e Salerno, una notizia che ci stavamo portando appresso per già da qualche ora. Sulla 8 riapertura tra diramazione Gallarate Gattico e Cavaria verso Varese, riaperto il bivio con la Complanare di Bologna sul raccordo della tangenziale. Tangenziale di Bologna tra lo svincolo 7 bis e lo svincolo 5, quindi tra la statale 64 e quartiere Lame, si può di nuovo circolare in direzione nord. Sempre in tangenziale a Bologna, riapertura dello svincolo 7, quello di Bologna centro, e dello svincolo 6, quello di Castel Maggiore. Sulla A23, riapertura tra Carni e Pontebba verso Tarvisio, riaperto anche il tratto della 1 tra la 24 e la diramazione Roma Nord in direzione di Firenze. Questi sono gli ultimi aggiornamenti. Vi ricordo ancora la chiusura del traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni fino alle 6, poi è chiusa la variante di Valico in direzione di Firenze e quindi si transita sulla panoramica, mentre situazione opposta registrata in direzione di Bologna, dove è chiusa la 1 tra Aglio e Pian del Voglio, quindi la panoramica, e si viaggia solo sulla direttissima, questo fino alle 6. Adesso arriva Ultimo con Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Ultimo con Romantica, riaperto adesso anche il tratto della 30 tra Mercato San Severino e Castel San Giorgio. Vi ricordo ancora chiuso il tratto della 24 tra Sergi e San Gabriele Colledara in direzione di Teramo, riapertura prevista per le 6. Per le 6 sarà riaperto anche il tratto della tangenziale di Napoli tra l'entrata di Arco Felice e Agnano, anche il tratto tra Agnano e Cuma. Poi vediamo ancora altre chiusure. Chiuso fino alle 6 il tratto della 26 tra il Bivia 10 e la diramazione Predosa Bettole. Tratto chiuso in A7 tra Roncoscrivia e Busalla. Chiusura anche in A5 tra Osta Ovest e il Monte Bianco, e ricordiamo il traforo del Monte Bianco, anch'esso fino alle 6 rimarrà chiuso per lavori di manutenzione. Post Malone, Circles, poi l'appuntamento con il GR1.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno, Erika Crispo, via libera del Consiglio dei Ministri al decreto scuola, tetto del 30% di stranieri in una classe, sanzioni fino a 1000 euro per chi indossa burka e niqab e corsi di italiano per i genitori. Evitiamo le classi ghetto, spiega Meloni, decreto vergogna, attacca la segretaria PD Schlein, ma sentiamo i dettagli del provvedimento.
3: Un decreto fortemente voluto dal ministro Giuseppe Valditara, che rivendica la centralità della conoscenza linguistica come strumento chiave dell'inserimento scolastico. La misura principale riguarda la composizione delle classi, con qualche polemica sul numero di quelle coinvolte nel provvedimento, tetto massimo del 30% per gli studenti arrivati da poco in Italia, ma alla fine il discrimine sarà l'adeguata conoscenza della lingua.
4: Le classi che hanno un numero di studenti stranieri che supera il 30% sono 34.000. Da questo numero noi eccettuiamo quei ragazzi stranieri che conoscono già la lingua italiana.
3: Con qualche numero sulle difficoltà di inserimento.
4: I ragazzi stranieri di prima generazione hanno un anno in meno di preparazione sull'italiano.
3: E l'apertura a deroghe e finanziamenti ad hoc.
4: Se per ipotesi non si riuscisse a garantire questo rispetto del 30%, noi prevediamo 14 milioni di euro proprio per quelle classi.
3: E poi il divieto di coprire il volto con multe da 200 a 1000 euro per i genitori. Mauro Zanda, GR1.
2: La visita di Stato del presidente cinese Xi negli Stati Uniti. Cina e America devono collaborare e coesistere pacificamente, ha dichiarato il leader di Pechino, avvertendo però Washington su Taiwan si opponga all'indipendenza. Sintonia tra i due paesi sull'intelligenza artificiale, annunciato un nuovo accordo sul commercio. La cena di Stato alla Casa Bianca non è stata coperta dalle emittenti televisive in solidarietà ai giornalisti di CNN e MS Now, cui è stato nuovamente negato l'accesso, nonostante i giudici si siano pronunciati in loro favore contro la decisione di Trump di vietare loro l'ingresso. L'Assemblea Generale dell'ONU a New York, la sala si svuota durante l'intervento di Netanyahu. Siete dei codardi, noi difendiamo anche voi, ha dichiarato il premier israeliano respingendo le accuse di genocidio. Fuori dal palazzo di vetro le proteste pro palla tra i manifestanti, anche l'attrice Susan Sarandon arrestata dalla polizia. Nella notte scontri alla frontiera tra Afghanistan e Pakistan, diversi talebani uccisi secondo quanto riferisce Islamabad. Francia e Italia smentiscono ipotetici attacchi da parte della Russia. L'allarme era stato lanciato dal quotidiano spagnolo Il Mundo, che citava informazioni raccolte dalla CIA e condivise con alcuni governi europei. Utilizzeranno droni lanciati dal mare nascosti nel container di una nave, quanto filtrato da una fonte vicina al Ministero della Difesa lituano. Roma e Parigi però negano di aver ricevuto un alert del genere. Il numero uno della difesa, Crosetto, ammonisce: viviamo già in tempi difficili e nervosi, non serve gettare altra benzina sul fuoco. Torniamo in Italia, dove quasi la metà dei contribuenti paga appena il 5% dell'IRPEF e 9 milioni non dichiarano praticamente nulla. Lo rivela un rapporto di Itinerari Previdenziali.
5: I contribuenti italiani sono 58 milioni e quasi la metà non dichiara redditi. Un terzo invece, quello con redditi superiori ai 29 mila euro lordi l'anno, paga quasi l'80% dell'IRPEF. È il quadro tracciato dall'Osservatorio di Itinerari Previdenziali, che nel suo rapporto evidenzia come il carico fiscale si concentri soprattutto su 8 milioni di contribuenti, quelli che dichiarano da 35 mila euro l'anno in su e sono meno del 19% del totale. Da soli versano il 65% dell'intera imposta. Significativo il confronto con la sanità: chi dichiara tra i 15 e i 20 mila euro l'anno paga in media 1.773 euro di IRPEF, meno del costo sanitario pro capite annuo, che in Italia è di 2.347 euro ciascuno. Se si guarda invece alla parte con i redditi più alti, emerge che coloro che dichiarano almeno 200.000 euro l'anno sono lo 0,3% dei contribuenti e versano quasi il 10% del totale IRPEF. Amalia Carosi, GR1.
2: Arrestato e portato nel carcere di Busto Arsizio Varese, Riccardo Bossi, primogenito del fondatore della Lega Umberto, deve scontare un cumulo di pena di 5 anni e 9 mesi per appropriazione indebita e truffa, esclusa dal conto delle pene la condanna a un anno e 4 mesi per maltrattamenti alla madre. 7 indagati per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato al Colosseo mentre montava la nuova illuminazione. L'accusa è omicidio colposo. Lunedì sarà affidata all'autopsia. L'anfiteatro resterà chiuso fino a domani. A Salerno è caccia lo sconosciuto che ha aggredito una ventenne per strada. L'allarme è stato dato da alcuni passanti che l'hanno vista accasciata a terra e hanno chiamato i soccorsi. Da una prima ricostruzione sembra che l'aggressore le si sia avvicinato alle spalle mentre camminava sola in strada e l'abbia colpita alla nuca. Calcio Nations League, stasera alle 20:45 l'Olimpico di Roma, Italia-Belgio, sarà la prima partita con Mancini da commissario tecnico da quando è tornato sulla panchina degli azzurri. E tutto, ora c'è Disco Sveglia.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

Saif e Biagio Antonacci insieme con Spirituale, 8 minuti dopo le 5, ultimissima parte di questo spazio notturno insieme, siamo ormai verso il nuovo giorno. Francesco Pantaleo ancora in mia compagnia, saremo con voi fino alle 5.30, dopodiché ci sarà Angelo Torchetti per le primissime ore del mattino. Intanto ho riaperto lo svincolo di Firenzuola sulla variante di Valico, ho riaperto anche quello di Badia, sulla 30 riapertura di Sarno, riaperta la variante di Valico, la direttissima in direzione di Firenze, c'è una scorta di veicoli per cantieri di lavoro sulla 4, attenzione, tra Cavenago e Monza verso Milano, poi riapertura tra Roncoscrivia e Busalla sulla A7 in direzione di Genova, e si sono formate delle code per il tratto chiuso tra Lodi e Casal Pusterlengo. Il tratto chiuso è quello tra Casal Pusterlengo e la fine della Complanare di Piacenza, che appunto rimane chiuso e lo rimarrà fino alle 6 in direzione sud Bologna, con chiusura anche dello svincolo di Casal Pusterlengo in entrata in entrambe le direzioni. Arrivano gli U2 con le strade, anzi la strada dei sogni, Street of Dreams.

0: Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
1: Da quando non mi hai più cercato, mi sembra molto più difficile. Credevo di essere più forte di quella sera e tutte le parole.

0: e non ci penso più.
1: Zero assoluto appena prima di partire, io appena prima di salutarvi vi ricordo le notizie più importanti. Le code per il tratto chiuso in A1 tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione di Bologna, è in atto una scorta di veicoli sulla A1 tra Binasco e il raccordo tangenziale est di Milano. Poi abbiamo la fine della scorta invece tra Cavenago e Monza sulla A4, riaperto il tratto della A5 tra Aosta Ovest e il Monte Bianco con riapertura contestuale anche dello svincolo di Aosta Ovest. Per adesso rimane chiuso in direzione di Torino tra Monte Bianco e Aosta Ovest, mentre il traforo del Monte Bianco per lavori di manutenzione è prevista la riapertura alle 6, per adesso è chiuso in entrambe le direzioni. Poi andiamo sulla 10 dove c'è l'uscita di Genova Aeroporto chiusa per le provenienze da Genova, ancora chiuso il tratto tra Renzano e il bivio con la 26 in direzione del capoluogo ligure. Ci spostiamo nell'area bolognese, Bologna-Borgo Panigale chiusa in entrata verso Bologna ma dovrebbe riaprire a momenti, Occhiobello in A13 in entrata verso Bologna è ancora chiusa, tratto chiuso tra Rovigo e Villa Marzana, Rovigo Sud. In A1 fino alle 6 rimane chiuso il tratto della panoramica tra Aglio e Pian del Voglio verso Bologna, mentre in direzione opposta era chiusa la direttissima ma già da diversi minuti è stata riaperta, quindi in direzione di Firenze si può transitare sia sulla panoramica che sulla direttissima. Tra Sergio e San Gabriele Colledara ancora chiusura in A24, mentre sulla tangenziale di Napoli un po' di riaperture, l'entrata di Arco Felice, il tratto tra Arco Felice e Agnano, riaperto lo svincolo di Via Campana, quello di Agnano, quello di Italia 90, quello di Doganella e riaperto il tratto tra Agnano e Cuma. Questa è la situazione al momento, arrivano i saluti, tra poco con voi ci sarà Angelo Torchetti, vi seguirà fino alle 9, a seguire poi Alessandra Tocci dalle 9 in poi e tra poco ci sarà anche l'Aeronautica Militare in studio per gli aggiornamenti meteo. Io ringrazio Francesco Pantaleo per la collaborazione tecnica, vi do appuntamento alla prossima notte. A questa notte a 12:30 saremo di nuovo insieme con un'altra notte in viaggio. Da Alessandro De Gerardis, buona giornata e a questo punto anche buon weekend.

0: L'8x1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8x1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8x1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
2: Io ascolto RAI Esoradio perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto RAI Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. RAI Esoradio, il mio mondo in una radio.
3: RAI Esoradio.
4: 5:31 minuti di questo venerdì 25 di settembre, si inizia il nostro programma, inizia il nostro viaggio insieme. Angelo Torchetti con voi fino alle 9, c'è poi Gennaro Strazzullo alla parte tecnica e come sempre subito uno sguardo alla situazione meteo. Con noi il tenente colonnello Alessandro Turchetti, buongiorno.
5: Grazie, buongiorno a lei, a tutti gli ascoltatori di Esoradio. Parliamo di maltempo quest'oggi sulle regioni adriatiche e al sud. Il passaggio di una rapida perturbazione in questi momenti sta portando piogge temporali tra Marche, Abruzzo e Puglia settentrionale, in particolar modo sul tratto autostradale della 14, compreso tra Grotta a Mare e Foggia. Più a sud ci spostiamo sul versante tirrenico, abbiamo dei temporali in corso sulla Campania, in particolar modo sulle coste, e temporali che poi si spingeranno nelle prossime ore più verso l'entroterra nel corso della giornata, anche più a sud, interessando Calabria, Basilicata e anche la Sicilia settentrionale. Sarà però una rapida fase di maltempo che ci accompagnerà fino alle prime ore di domani, soltanto però sulla Sicilia, poi tornerà a splendere il sole anche sulle regioni meridionali con un aumento delle temperature. Sarà un weekend quindi di bel tempo da nord a sud con punte anche di 30 gradi.
4: Quindi comunque temperature gradevoli, 30 gradi ci sta, va bene.
5: Esatto.
4: Ci vediamo più tardi per il prossimo appuntamento, a dopo.
6: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

5:37 minuti, allora siamo dunque in viaggio, abbiamo ingranato la marcia per andare chissà dove, quindi dove state andando, verso il posto di lavoro probabilmente, visto che vi siete alzati così presto e quindi siete all'ascolto, ma magari anche ancora a casa. Quindi andiamo subito con gli aggiornamenti che abbiamo per chi sta viaggiando in questo momento. La coda che è segnalata sulla 1 tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione sud verso Bologna, quindi questa è l'unica coda al momento segnalata nei tratti di autostrade per l'Italia. Ci sono chiaramente delle chiusure per i lavori notturni, sono tutte chiusure che in genere riaprono alle 6, quindi vedo sul sistema che sono più o meno tutte a quest'ora previste le riaperture della 13, per esempio della Bologna-Padova tra Rovigo e Villa Marzana-Rovigo Sud. Anche sulla Roma-Teramo abbiamo una chiusura tra Sergi e San Gabriele Colledara in direzione Teramo per lavori, abbiamo la chiusura per lavori della Genova-Gravellona-Toce tra la 10 e Genova Ventimiglia, la diramazione per Dosabettole in direzione nord. Altre chiusure sul nodo che collega la 24 alla 1 sia in direzione ovest che in direzione est, quindi sia da Roma che da Teramo. Chiusura per lavori sulla 10 tra Renzano e la 26 dei Trafori in direzione di Genova, e anche sulla 13 la stazione di Occhiobello prevista la riapertura in entrata verso Bologna alle 6 di questa mattina. Queste sono al momento le chiusure principali. Abbiamo anche Bologna Borgo Panigale sulla 14 chiusa al traffico fino però questa al 27 di novembre, quindi una chiusura che andrà avanti ancora per un bel po', quindi non riaprirà alle 6 come tutte le altre che vi ho elencato. Detto questo, si torna alla musica con l'ultima novità, e questa volta è un duetto inedito di Joyeux e Achille Lauro.

Lei si chiama Gabriella Chilmi, Running Around, nuova canzone in programmazione qui su Rai Radio. Adesso torniamo sulle notizie dell'infomobilità, perché abbiamo le prime code segnalate a proposito dei tratti chiusi, e questa è la motivazione della coda che si è formata sulla 10 tra Varazze ed Arenzano in direzione di Genova, e anche tra Genova Pegli e l'innesto con la 26 dei trafori in direzione di Ventimiglia, quindi in carreggiata ovest. Code dovute al tratto chiuso. Per quanto riguarda Varazze e Arenzano, invece la chiusura è la coda è semplicemente per il traffico intenso. Tra l'altro vedo che adesso è stato già riaperto il tratto, anche con anticipo rispetto all'orario previsto delle 6, di Arenzano 26 dei trafori, quindi tratto della 10 percorribile in direzione di Genova. Riaperta anche la 26 tra la 10 Genova Ventimiglia la diramazione di Predosa Bettole, non c'è più la coda tra Lodi e Casal Pusterlengo in direzione Bologna. Riaperto anche il traforo del Gran Sasso, quindi tra Sergi e San Gabriele Colledara in direzione Teramo. C'era questa chiusura per lavori e adesso tutto percorribile, quindi in direzione di Teramo.

0: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

E allora questa era la canzone di Brash. Intanto alle 5:53 minuti continuiamo a viaggiare, già siamo quasi sulle strade del mattino. Musica, news ed infomobilità da Raiso Radio, c'è Gennaro Stazzulo alla parte tecnica e tra poco vi ricordo l'appuntamento anche con le notizie del GR alle 6. Nel frattempo però andiamo a rivedere la situazione aggiornata del traffico, anche perché c'è intanto la notizia di un incidente sulla 16, la Napoli-Canosa, tra Baiano ed Avellino. Siamo in direzione di Canosa, per ora senza la presenza di code o di rallentamenti. Un invito alla prudenza, chilometro 27 e 200 verso est. Riaperta la 5, la Torino-Aosta-Montebianco, in direzione di Torino, nel tratto tra la statale 26 di Rea Aosta Ovest. Restano ancora alcune chiusure, per esempio sulla 24 il nodo che collega le due strade, la 24 e la 1, sia in direzione est da Roma o in direzione ovest da Teramo. Chiusa ancora occhio bello sulla 13, la Bologna-Padova in entrata per lavori verso Bologna. E chiusura ancora di Serravalle Scrivia sulla 7 in entrata verso Milano. Poi c'è l'altra chiusura di Bologna-Borgo Panigale, quindi in entrata è chiusa al traffico fino però alle 5 del 27 di novembre verso Ancona per lavori. L'entrata consigliata in questo caso verso Ancona è quella di Bologna-Casalecchio, proprio sul raccordo di Bologna-Casalecchio. Si torna al passato, un classico di James Taylor.

sole, due come noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi,

0: GR1.
1: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. La visita di Stato del presidente cinese Xi negli Stati Uniti. I nostri paesi celebrano la loro lunga storia, ha dichiarato il presidente americano alla cena di gala. Cina ed USA devono agire come grandi potenze responsabili, ha dichiarato il leader di Pechino. Sintonia tra i due sull'intelligenza artificiale. Annunciato un nuovo accordo commerciale. Trump, a sorpresa, ha portato la delegazione cinese sul cantiere della nuova sala da ballo che sta costruendo la Casa Bianca. La cena di Stato senza copertura mediatica dalle emittenti televisive in solidarietà ai giornalisti di CNN e MS Now, cui è stato nuovamente negato l'accesso alla Casa Bianca. All'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il discorso del premier israeliano Netanyahu davanti ad un'aula mezza vuota per protesta e fuori dal Palazzo di Vetro le manifestazioni pro-Palestina.
2: Anche l'attrice Susan Sarandon tra le persone fermate a Manhattan mentre manifestavano contro Netanyahu. Emblematica poi la reazione di decine di delegati che hanno abbandonato la sala dell'ONU quando il premier israeliano si è mosso verso il podio per il suo intervento. Subito all'attacco Netanyahu li chiama codardi, rigetta le accuse di genocidio a Gaza come la più grande menzogna del secolo e definisce il 7 ottobre il giorno più buio della storia di Israele. Hamas credeva di atterrirci e invece abbiamo combattuto come leoni. Non abbiamo altra scelta che difenderci e vinceremo, assicura il primo ministro. Sulle continue violenze dei coloni contro i palestinesi, Bibi minimizza e parla di una manciata di giovani delinquenti e rivendica l'attacco contro l'Iran, sostenendo di aver distrutto le capacità nucleari della Repubblica Islamica. Se non l'avessimo fatto, dice, oggi saremmo tutti morti. Il presidente palestinese Abu Mazen, in un intervento registrato da remoto per non aver ottenuto il visto dagli Stati Uniti, accusa Israele di pulizia etnica e terrorismo di Stato e chiede alla comunità internazionale di non rimanere in silenzio di fronte all'estremismo israeliano. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Francia ed Italia smentiscono ipotetici attacchi da parte della Russia. L'allarme era stato lanciato dal quotidiano spagnolo El Mundo, che citava informazioni raccolte dalla CIA e condivise con alcuni governi europei. Il ministro della difesa Crosetto ammonisce: viviamo già in tempi difficili e nervosi, non serve gettare altra benzina sul fuoco. Il varo in Consiglio dei Ministri del decreto sulla scuola con il tetto al 30% nelle classi per gli alunni stranieri che non parlano italiano. Per la Premier il provvedimento va verso una scuola che integra senza rinunciare alle regole. Quindi, intervistata dal direttore del Tempo, rivendica il lavoro fatto sull'immigrazione, sui tagli delle tasse, compresa l'abolizione del bollo auto, e plaude al ritorno del nucleare come scelta strategica sull'energia. E proprio sull'energia si dice disponibile ad un confronto con le opposizioni, opposizioni che invece la Premier critica, tornando a parlare del decreto scuola. Ascoltiamo proprio le parole di Giorgia Meloni.
3: A me non è chiaro quali siano le ragioni dell'opposizione della sinistra, come se noi avessimo qualcosa contro quei bambini, come se noi volessimo cacciare quei bambini dalle scuole, quando invece puntiamo a fare tutt'altro, cioè consentire a quei bambini di avere una possibilità di integrarsi davvero.
1: Applaude la maggioranza, si mette fine alle classi ghetto e si garantisce a tutti le stesse opportunità. Per le opposizioni si tratta di una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini. Libertà ed emancipazione non passano dai divieti, ma da cultura e diritti. Ci sono 7 indagati per la morte di Andrea Moretti, l'operaio di 22 anni precipitato da un'altezza di 10 metri al Colosseo durante lavori di manutenzione. L'accusa è omicidio colposo, un atto dovuto in vista dell'autopsia che sarà affidata lunedì. Gli inquirenti attendono risposte anche dalla consulenza tecnica sull'imbracatura e sulla fune di sicurezza e dalle immagini delle telecamere dell'anfiteatro. Il sito resterà chiuso fino a domani. E siamo allo sport calcio. Questa sera torna in campo la nazionale e torna sulla panchina azzurra anche il suo allenatore Roberto Mancini.
4: La sconfitta di Zenica contro la Bosnia è una ferita ancora aperta, ma bisogna ripartire e riconquistare i tifosi. È il pensiero unanime degli azzurri che stasera a Roma contro il Belgio torneranno a giocare una partita ufficiale, ovvero la prima di Nations League con l'esordio bis di Roberto Mancini, pronto ma anche emozionato per la sua seconda avventura sulla panchina della nazionale. Il nuovo CT scioglierà solo oggi gli ultimi dubbi sulla formazione, ma in attacco dovrebbero giocare Pio Esposito al centro e Kena a sinistra, a destra invece ballottaggio Zaniolo-Cambiaghi, a centrocampo probabile esordio di Romano, inizio alle 20:45. Nel primo pomeriggio invece la Formula 1 con le qualifiche del Gran Premio d'Azerbaigian, gara anticipata a domani. Nelle prove libere, doppietta Mercedes, Russell, Antonelli, poi Verstappen e le Ferrari di Leclerc e Hamilton. È sempre alle 14 le prime regate a Napoli dei preliminari di America's Cup di vela, domenica la finale. Dopodomani anche l'ultimo atto della Billie Jean King Cup di tennis, obiettivo ancora la portata delle azzurre che ieri nei quarti hanno battuto la Cina. Alessio Maldini, GR1.
1: Sono le 6:05, ci fermiamo qui, vi lascio all'edicola di Radio 1, prossimo GR alle 7, buon ascolto.
0: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
5: Ragazzi, ripasso di fisica, un esempio di reazione a catena?
6: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
5: Il fenomeno della risonanza?
7: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
5: E la pressione?
8: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
9: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione, chiedete aiuto. Alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla Polizia di Stato.
10: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
11: famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.
0: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

questo era Israel con un cognome impronunciabile, quindi non mi avventuro, scusatemi, ma quest'ora è difficilissimo. Comunque lui, Israel, con questa bellissima versione di Over the Rainbow, con l'aggiunta anche di What a Wonderful World, due canzoni storiche, la prima interpretata originariamente da Judy Garland e la seconda da Louis Armstrong. Allora siamo alle 6:12, sempre Angelo Torchetti con voi al microfono, in viaggio con le nostre notizie, dunque le nostre canzoni che vi accompagnano, ma soprattutto l'infomobilità che adesso vado a riaggiornare, anche perché sono accadute un po' di cose. Allora, intanto c'è l'incidente della 16 Napoli Canosa che avevamo detto, e adesso abbiamo la nota di Autostrade per l'Italia che ci specifica che è una sola vettura coinvolta tra Baiano ed Avellino Ovest, e tra l'altro non ci sono code. Sulla 14 c'è un rallentamento dovuto ad un trasporto eccezionale, quindi tra Vasto Sud e Termoli in direzione di Bari si sono formate le code sulla diramazione Roma Sud, tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare c'è un chilometro di coda. Andando più a nord troviamo intanto una coda per lavori sulla 13, la Bologna-Padova, tra Boara e Rovigo in direzione sud verso Bologna, e verso Genova in carreggiata est sulla 10, Varazze-Arenzano, code per traffico intenso.

E questa era Somber con questa canzone a titolo I'm Ready. Intanto siamo alle 6:20 minuti, continuate con le nostre canzoni ad ascoltarle, ma soprattutto a sentire quelli che sono gli ultimi aggiornamenti appena arrivati per quanto riguarda l'infomobilità. Quindi andiamo nuovamente su strada, perché adesso intorno a Milano cominciano ad esserci i rallentamenti che tra poco diventeranno sicuramente code. Siamo sulla 4, la Milano-Brescia, tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Erano delle code a tratti quelle segnalate sulla 10, è un po' più fluida adesso la situazione, infatti vengono ora registrati dei rallentamenti tra Varazze e Arenzano in direzione di Genova. In Liguria questa è l'unica segnalazione al momento, non ci sono altri aggiornamenti al nord, mentre per quanto riguarda Roma si intensifica il traffico sul tratto urbano della 24 e cominciano le prime code tra Portonaccio e la tangenziale est. Nulla di nuovo anche per quanto riguarda invece il trasporto eccezionale, continua ad andare lentamente, quindi rallentamenti segnalati tra Vasto Sud e Termoli sulla 14 in direzione di Bari. Un bel salto indietro nel tempo con un grande classico di Edoardo Bennato.

0: sulle strade del mattino con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Play that game.

0: Ed eccoci nuovamente ad aggiornare lo stato del tempo per la seconda volta già questa mattina con l'aeronautica militare, quindi torna in studio il lieutenante colonnello Alessandro Turchetti. Ancora buongiorno.
1: Ancora buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio. Parliamo di maltempo al sud del nostro paese con piogge che in questo momento stanno interessando il sud dell'Abruzzo, il Molise, la Puglia settentrionale, quindi prestate attenzione nei tratti autostradali tra Vasto e Barletta. Più a sud ci spostiamo, ancora temporali tra la Campania meridionale, quindi la provincia di Salerno e Avellino, e la Basilicata. Il maltempo nelle prossime ore giungerà anche sulla Calabria e sulla Sicilia, portando anche qui piogge e temporali, ma sarà una perturbazione abbastanza rapida. Il maltempo già si dissolverà nel corso delle ore serali e notturne, ancora un po' di deboli piogge domani mattina soltanto sulla Sicilia, poi tornerà a splendere il sole. Diamo un anticipo di quello che sarà il weekend, caratterizzato da bel tempo da nord a sud con temperature miti e gradevoli, valori massimi attesi anche oltre 30 gradi in Sardegna e in Sicilia, minime della notte invece un po' più frizzanti, come appunto del resto ci si aspetta per questo periodo di fine settembre inizio ottobre.
0: Quindi per gli appassionati sicuramente ci sarà ancora qualche possibilità di un bagnetto
1: quello
0: al mare dove sarà possibile. Grazie ad Alessandro Turchetti e buona giornata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Ascoltando questa canzone c'è da fare un piccolo esercizio, ma che insomma ci può così dare il senso di questo brano scritto da Gino Paoli, Quando ti rivedrò, che aveva scritto per Ornella Vanoni, che non ha fatto in tempo a incidere questa canzone, quindi al posto della sua voce c'è la tromba di Paolo Freso, quindi bisognerebbe fare lo sforzo di pensare che al posto della tromba sta cantando Ornella Vanoni, e quindi in questo caso uno potrebbe immaginarsi questo duetto tra Gino Paoli e Ornella Vanoni. Allora siamo alle 6:36 minuti, si continua con le nostre notizie, c'è questo veicolo fermo in avaria, tra l'altro c'è anche un messaggio arrivato poco fa di Pasquale che ce lo segnala ed è una notizia tra l'altro confermata da Autostrade per l'Italia, un camion in emergenza tra Chiusi e Fabbro in direzione sud verso Roma ed è un mezzo appunto fermo in avaria, quindi questo ostacolo che va segnalato, ma non ci sono comunque al momento code o rallentamenti. Andiamo adesso di nuovo sulle code, i rallentamenti che sono adesso presenti, c'è un aggiornamento per quanto riguarda la 9 perché tra Como Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera ci sono code in dogana, abbiamo poi Dalmine Cavenago, adesso ancora rallentamenti per il momento in direzione di Milano, situazione che non cambia sulla 13 tra Boara e Rovigo verso Bologna, coda per lavori, poi a Roma invece si allungano le code sul tratto urbano, non più tra Portonaccio e la tangenziale ma da via Fiorentini fino alla tangenziale, quindi adesso una coda di 2 chilometri in più, c'è quella segnalata anche sulla diramazione di Roma Sud tra Torrenova e il Grande Raccordo Anulare. Il trasporto eccezionale continua il suo movimento sulla 14 in direzione Bari, adesso segnalato con i rallentamenti tra Termoli e Poggio Imperiale. Per quanto riguarda Baiano Avellino nulla di nuovo, quindi tra Baiano ed Avellino Ovest c'è sempre l'incidente, non è risolto ma comunque non sta provocando al momento né code né rallentamenti.

Red Hot Chili Peppers, questa Under the Bridge. Oggi è venerdì 25 di settembre e lo sottolineo perché in questa giornata compiono gli anni alcuni personaggi importanti del mondo dello spettacolo, del cinema, anche dello sport, ma soprattutto dello spettacolo. Per esempio del cinema è il compleanno di Pedro Almodóvar, che compie 77 anni, ne compie 82 Michael Douglas, altro personaggio importantissimo del cinema americano, e poi anche Will Smith, che ne compie 58, attore e cantante, anche premio Oscar per insomma vari film, tra i quali Una famiglia vincente nel 2002, Il principe di Bel-Air. Questo è appunto queste sono insomma le pietre miliari un po' della sua carriera. Ma c'è oggi anche il compleanno di Karl-Heinz Rummenigge, ve lo ricordate, il calciatore tedesco famosissimo negli anni 70, e quindi compie 71 anni. E poi c'è il compleanno di Zucchero Sugar, che ne compie anche lui 71, quindi questi sono i compleanni da ricordare, quindi a loro facciamo tantissimi auguri. Poi oggi ricorre anche quello che sarebbe stato il compleanno di uno dei più amati presidenti della Repubblica del passato, ovvero Sandro Pertini, che avrebbe compiuto praticamente 130 anni, perché nacque nel 1896 e naturalmente è scomparso tantissimi anni fa nel 1990. Lo vogliamo ricordare perché è un personaggio che non abbiamo mai dimenticato. Adesso c'è Peggy Gou con la sua ultima canzone, poi di nuovo il riepilogo del traffico da Autostrade per l'Italia.

0: momento, è il momento adesso di Autostrade per l'Italia, quindi andiamo subito al centro multimediale perché c'è l'aggiornamento e quindi riepilogo del traffico e anche magari tempi di percorrenza. Buongiorno.
1: Sì, buongiorno a te, una buona giornata come sempre agli ascoltatori di Isoradio da parte di Autostrade per l'Italia e di Franco Ciucci Giuliani. Come è consuetudine a quest'ora del mattino, il traffico è in aumento su gran parte della nostra rete, in modo particolare in prossimità dei centri urbani. Per il traffico pendolare iniziamo da Roma, sulla diramazione di Roma Sud al momento segnaliamo un chilometro di coda tra Torre Nova ed il grande raccordo anulare, poi code sul tratto urbano della 24, le code sono di 4 chilometri tra Tor Cervara e l'allacciamento con la tangenziale est, poi code anche sulla Complanare sempre in direzione della città di Roma. Ci spostiamo in Lombardia, traffico intenso a ridosso di Milano in direzione della città, code a tratti e tempi di percorrenza di poco inferiore 20 minuti tra Monza e Viale Certosa. L'ultima segnalazione riguarda la 9, la Enate Como Chiasso, dove per le operazioni doganali si registrano code in direzione della Svizzera tra Monte Olimpino e Chiasso. Per il momento è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

novità musicali che proponiamo in questi giorni, c'è anche La mia ragazza, la nuova canzone di Francesca Michelin, ma ci sono le novità anche e soprattutto per quanto riguarda la viabilità. Andiamo dunque al sud, sulla statale 106 Ionica, rallentamenti, c'è un incidente 500 metri prima di Marconia, quindi in direzione di Taranto, e poi anche sulla Pontina, la Pontina dove c'è un incidente, quindi abbiamo rallentamenti tra Pratica di Mare, Torbaianica e Mostacciano in direzione di Roma, quindi per chi va verso la via Cristoforo Colombo. Sui vari tratti di autostrade per l'Italia al momento ci sono quello dei tratti sulla 4 tra Monza e Viale Certosa in direzione di Torino, per quanto riguarda la 4 anche in direzione sempre di Torino abbiamo tra Dalmine e Cavenago dei rallentamenti, mentre non ci sono aggiornamenti sul resto della viabilità, quindi confermate le code anche sul tratto urbano della 24, sono solo un po' più lunghe perché adesso sono tra Fine Compranare e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Un paio di canzoni, poi le notizie, i titoli del GR delle 7, quindi avremo l'ascolto delle ultime informazioni dall'Italia e dal mondo, però adesso c'è Robbie Williams.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: New York, all'Assemblea ONU parla Netanyahu, la sala si svuota, proteste anche all'esterno, Washington, cena di gala, Trump, Xi Jinping, accordi commerciali e dichiarazioni di grande sintonia. Scuola, tetto agli stranieri in classe, divieto di burka, c'è il decreto, la Premier Meloni, orgogliosa, favoriamo l'integrazione, le opposizioni propaganda sulla pelle dei bambini. L'operaio 22enne precipitato al Colosseo, 7 gli indagati per omicidio colposo, la procura atto dovuto in vista dell'autopsia, il monumento anche oggi resta chiuso. Calcio stasera Italia-Belgio di Nations League, Roberto Mancini al secondo esordio da CT Azzurro, sarà emozionante, vogliamo chiudere in bellezza una settimana perfetta.
3: Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
4: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con Rai, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Chi vince porta a casa tutto. Finiva così questa storia d'amore degli ABBA e con questa canzone in musica. Chiaramente questa è una storia in musica, ma poi insomma sappiamo anche com'è andata tra di loro. Poi tutto quello che è seguito dopo, le reunion, gli avatar e tutto il resto, ma insomma una carriera che continua alla grande per questo gruppo che in realtà non esiste più dal 1982, ma in effetti esiste ancora. Questo è un dato di fatto. Siamo alle 7:07, quindi siete all'ascolto di Rai Radio. Angelo Torchetti con voi fino alle 9 e c'è adesso Giovanna Inzardi alla parte tecnica. Riprendiamo con le ultime novità di traffico. Intanto andiamo sulla tangenziale di Napoli, dove abbiamo le code tra Camaldoli e zona ospedaliera verso est e verso Pozzoli tra Viale Maddalena e Corso Malta. Sono code di traffico intenso. Ancora il trasporto eccezionale che sta rallentando la circolazione sulla 14 tra Termoli e Poggio Imperiale in direzione Bari. Risaliamo verso Roma, dove aumenta il traffico sul tratto urbano della 24, ormai congestionato sulla tangenziale verso la tangenziale ovest tra Fine Complanare e la tangenziale, 4 km di coda, 3 sono i chilometri di coda in Complanare tra il raccordo e la fine della Complanare. Per quanto riguarda poi la 13, la Bologna-Padova, verso Bologna ci sono code per lavori tra Boara e Rovigo e le ultime due notizie interessano Milano, in entrambe le direzioni sulla Milano-Brescia ci sono le code. Verso Brescia sono tra Sesto San Giovanni e Milano Est e poi code a tratti tra Monza e Viale Certosa in direzione di Torino. Moriremo.

0: Yeah. Dove vanno le nuvole?
1: E allora eccoci all'appuntamento di Rai Meteo delle 7-10 minuti. C'è Luca Ciceroni. Dove vanno le nuvole, Luca? Ce lo dici?
2: Angelo, buongiorno. Buongiorno. Ve lo dico, lo volete sapere?
1: Dicelo, dicelo.
2: Ce ne sono di nubi oggi, non dappertutto, ma soprattutto al sud e in parte sul centro, versante adriatico, ci sono tante nubi. Nella notte si sono sviluppati anche dei temporali dal basso Lazio verso sud ed anche dalle Marche verso sud. È diventato virale un video su Instagram dove c'era un temporale piuttosto intenso con tanto di fulmini e saette che cadevano in mare al largo di Vieste e quindi colpito in particolare il Gargano, ma non solo, Abruzzo, Molise. Abbiamo un allertamento su Abruzzo, Molise e su tutto il nostro meridione. Al momento dove sono le piogge? In Basilicata abbiamo delle piogge piuttosto consistenti, fa anche freddo, 13 gradi a Potenza, vero che siamo in Appennino, però insomma 13 gradi. Sono crollate le temperature, sono 15 a Matera, quindi per chiudere con la Basilicata che è la regione maggiormente colpita, ma anche la Campania. Ci sono acquazzoni sparsi nell'entroterra napoletano e beneventano, nella zona di Benevento, e con fulmine proprio in questo momento sulla penisola sorrentina, mentre più a sud, nel Salernitano, le piogge sono intense, sono forti al confine con la Calabria e al confine con la Basilicata, anzi, e poi raggiungono il nord della Calabria. In queste ore proprio la interesseranno. E poi le abbiamo anche sulla Puglia, quindi oltre alla provincia di Foggia, che oramai sì, è vero, c'è qualche timida schiarita, ma ancora qualche piovasco al confine con la provincia di Bari. Proprio tra Bari e Taranto abbiamo i fenomeni più intensi al confine con la provincia di Matera. Nelle prossime ore il maltempo raggiunge la Sicilia e la Calabria, quindi peggioramento in atto. Attenzione alle forti raffiche di vento e ai temporali previsti proprio in queste zone. Quindi il sud coinvolto da questo maltempo nella giornata di oggi. Sul medio Tirreno il cielo è sereno, così come in Sardegna abbiamo 18 gradi. Sono salite leggermente, diciamo, su Toscana, Umbria e Lazio le temperature, mentre al nord abbiamo 16 gradi a Milano, 18 a Torino, 16 a Bologna e Venezia, 11 a Trento, un po' più fresca a Trento, e Bolzano con 10. Mentre al sud ancora 20 gradi a Palermo e Messina, però sta arrivando la perturbazione.
1: Io ti dico che oggi, essendo venerdì, io sono sempre curioso il venerdì cosa ci aspetta per il sabato e la domenica. Non sono solo io curioso, ma anche i nostri ascoltatori, che sicuramente magari vogliono programmare qualche gita, qualche uscita durante il weekend. Com'è il weekend?
2: Ebbene, iniziamo dalla domenica, andiamo a ritroso. Domenica sarà una splendida giornata anche da passare al mare, perché ci sono venti in attenuazione, quindi bel tempo ovunque, con alta pressione e temperature in ripresa. Poi anche lunedì, martedì e mercoledì chiudiamo settembre in bellezza, con bel sole e anche temperature vicine ai 30 gradi tra Firenze e Bologna. Al sud, nella giornata di domani, ancora qualche addensamento sulla Sicilia sudorientale, ma il tempo è buono al centro, al nord e sul sud peninsulare. Quindi un weekend direi splendido quasi ovunque, qualche nube solo in Sicilia.
1: Bene, grazie per la bella notizia, ci vediamo dopo per giorno.
2: Assolutamente.
1: Okay, a dopo.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Sono Alessandro Greco e questo è un podcast che nasce da una sensazione che conosciamo tutti, cioè quella di cantare una canzone mille volte e accorgerci solo dopo che stava parlando proprio a noi.
4: Ascolta il podcast Secondo Ascolto su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

sono ancora aggiornamenti e questa volta parliamo di una situazione che si è venuta a creare sulla 3, la Napoli-Salerno, tra Vietri sul Mare e Salerno, in carreggiata sud, una coda per lavori. Questa è l'ultima novità appena arrivata, ma se ne aggiunge un'altra. Siamo intorno a Firenze, anche lì il traffico si è intensificato, infatti sulla 11, la Firenze-Pisa Nord, c'è il rallentamento, che è anche una coda per la verità, che porta verso Firenze. Quindi là sulla carreggiata est abbiamo tra Sesto Fiorentino e Firenze Pereto la coda per la viabilità esterna che non riceve, e anche tra Prato Ovest e l'innesto con la 1 rallentamenti dovuti al traffico intenso.

periodicamente ritroviamo, devo dire con molto piacere, le canzoni di Rino Gaetano che non abbiamo mai dimenticato, tra queste Aida. Intanto parliamo adesso di cinema, parliamo di quello che il film ha scelto per rappresentarci agli Oscar che saranno naturalmente prossimamente in onda, quindi il 21 di febbraio ci sarà naturalmente la premiazione. Le varie nazioni presentano naturalmente i film che parteciperanno per le scelte dei film stranieri, e quindi l'Italia ha scelto L'Estranea, il film italiano scelto per presentare alle candidature per la categoria internazionale agli Oscar di Los Angeles il 21 di gennaio, quindi si saprà però in quel caso se farà parte della cinquina in gara. Tra l'altro questa scelta viene fatta dal comitato di selezione dell'ANICA, che viene direttamente incaricata dall'Academy Motion Picture di Los Angeles. E poi c'è ovviamente la motivazione perché è stato scelto questo film. L'ANICA ha scelto questo film dicendo che è un film nuovo, di giovane autore, apprezzato dalla critica internazionale, e nel cast ci sono importanti attori anche giovani del nostro cinema come Jasmine Trinca, Adriano Giannini, Romana Maggiona, Maggiora Vergano e poi Valeria Bruni Tedeschi. Questo il cast che appunto sarà presente nel film scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar. L'Estranea.

0: solo da un euro con Passione Casa. Fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
1: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: L'ultimo anno di scuola.
3: Sta a vedere.
2: Nessun copione. Prima che tutto cambi. FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
5: Radio. Ancora pochi secondi, poi ci fermeremo per un segnale orario, ma la nostra programmazione continua sulle strade del mattino. E sulle strade del mattino le code aumentano, soprattutto a Roma. Siamo sul tratto urbano della 24, adesso sono 5 chilometri di coda di traffico congestionato tra l'inizio della Comprenare e la tangenziale est. E sulla stessa Comprenare continuano ad esserci code di 3 chilometri tra la 24, tra il bivio del raccordo anulare e fine Comprenare, quindi in carreggiata est verso la tangenziale est. Abbiamo poi anche la Firenze-Pisa-Livorno, attenzione a dei rallentamenti segnalati tra la Strassigna e Firenze-Scandicci. Questi sono gli ultimi aggiornamenti, per fortuna non vedo incidenti al momento segnalati.
6: Ore 7:30.
7: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
8: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

grande classico degli America, immancabile anche loro nelle nostre playlist. Questa era Horse with No Name. Allora parliamo del matrimonio di Damiano e di Dove. Si sono sposati, Damiano dei Måneskin, l'ex frontman dei Måneskin, ma forse di nuovo frontman perché è stata annunciata la reunion per Sanremo, vedremo. Comunque si sono sposati, lui e la cantante attrice statunitense Dove Cameron. Lo hanno fatto in Italia, lo hanno fatto nel Palazzo Comunale di Montalcino. La coppia è arrivata a bordo di una macchina d'epoca bianca, la stessa che marca che usa il Presidente della Repubblica, tanto per capirci. Una cerimonia intima al cospetto di una trentina di persone. Questa è un po' una cosa un po' strana, perché un personaggio così famoso, anche lei insomma un personaggio pubblico, soltanto con 30 invitati, ma c'è un ma, perché praticamente il matrimonio poi continuerà oggi nel resort lussuoso di Castiglione del Bosco, dove saranno presenti invece molte più persone, si parla di circa 200 invitati. Ieri per esempio non sono stati visti a Montalcino i colleghi di Damiano, degli altri componenti dei Måneskin, che invece sono attesi oggi nella festa appunto che ci sarà e che prosegue appunto questo lieto evento. Naturalmente all'uscita dal comune di Montalcino tutta la richiesta dei 30 invitati, bacio bacio, e ti pare che non si dovevano baciare, l'hanno fatto naturalmente a favor di telecamere, e quindi auguri agli sposi.

0: Down insieme a Sia e insieme le abbiamo ascoltate. Adesso però dobbiamo ascoltare il riepilogo del traffico da Autostrade per l'Italia, poi ne faremo anche un altro a beneficio degli ascoltatori che sono sintonizzati, dei telespettatori anzi, che sono sintonizzati su Mattina 24, su Rai News 24. Adesso però andiamo al centro multimediale. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio, da Luca Cacciatore d'Autostrade per l'Italia. La circolazione in aumento a causa del consueto traffico pendolare dei grandi centri urbani. Partiamo da Milano, sulla 4 Milano-Brescia ovviamente, tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia. Ci sono code a tratti per traffico intenso e qui i tempi di percorrenza sono di circa un quarto d'ora. Medesima è la situazione con gli stessi tempi di percorrenza anche nel senso opposto, quindi verso Torino. Siamo tra Milano Est e il raccordo di Viale Certosa. Spostandoci poi nell'area ligure, sulla 7 Milano-Genova, tra Bivio a 12 Genova-Rosignano e Bivio a 10 Genova-Ventimiglia verso il capoluogo ligure, ci sono anche qui code per traffico intenso. Medesima situazione anche sulla 10 Genova-Ventimiglia, tra Genova Aeroporto e il Bivio a 7, sempre in direzione di Genova. Andiamo adesso in Toscana, sulla 11 Firenze-Pisa Nord, tra Pistoia e il Bivio con la 1 Milano-Napoli in direzione di Firenze, il traffico determina tempi di percorrenza di circa 20 minuti. Analoga situazione anche nel tratto tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, sempre in direzione di Firenze. Siamo in corrispondenza invece della capitale sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, sono 8 km di coda in direzione del centro città e in conclusione anche sulla tangenziale di Napoli riscontriamo traffico tra Fuorigrotta e Capodimonte in direzione di Capodichino, tempi di percorrenza di circa un quarto d'ora, così come nel senso opposto, ovvero verso Pozzuoli tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta. Queste le principali segnalazioni del momento, il prossimo collegamento avverrà sempre da qui, da via Bergamini alle 8.45 da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
2: Rai Isoradio.

0: Ciao Adele, buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori di Rai News 24 da Raiso Radio, eccoci con le nostre informazioni. Oggi iniziamo con una bella notizia, perché scorrendo tutte le informazioni che abbiamo a disposizione non vedo notizie di incidenti, quindi questa è un buon inizio, ma ci sono ovviamente le code del traffico del mattino e sono soprattutto sui grandi centri urbani. Quindi cominciamo da Roma, dove c'è la coda più lunga al momento segnalata, che è quella del tratto urbano della 24. Le code iniziano dalla Complanare, proprio dall'inizio della Complanare fino alla tangenziale est, quindi una coda di 5 km sulla stessa Complanare, altri 3 km di coda tra il raccordo e la fine della Complanare, sempre in direzione della città. Anche a Genova il traffico è intenso e ci sono code sia sulla 7 a Genova Bolzaneto in uscita da Genova, poi ci sono code sempre sulla 7 sempre in direzione sud verso Genova, tra la 12 Genova Livorno e la 10 Genova Ventimiglia. Ancora un'altra notizia di Genova: code anche sulla 10 tra Genova Aeroporto e la 7 Milano Genova. Naturalmente il traffico è intenso anche nei pressi di Milano, siamo sulla Milano-Brescia, le code consuete del mattino che sono presenti tra Milano Est e raccordo Viale Certosa per chi va verso Torino, e verso Brescia code a tratti tra Pero e Milano Est. A Firenze il traffico è concentrato soprattutto sulla 11, dove ci sono infatti code a tratti dal chilometro 20 al chilometro 7 tra Pistoia e l'innesto con la A1. Per quanto riguarda Napoli, la situazione vede il traffico intenso soprattutto sulla tangenziale, dove ci sono infatti code tra Secondigliano Aeroporto e Corso Malta in direzione di Pozzuoli, e poi anche delle code in carreggiata est, quindi verso la diramazione di Capodichino tra Fuorigrotta e Capodimonte. Un'ultima notizia che riguarda comunque sempre la zona di Napoli: siamo sulla 3 tra Vietri sul Mare e Salerno in direzione sud, coda per lavori, quindi oggi consuete code di traffico intenso, quindi nessuna criticità particolare. Buona giornata a tutti, a domani.
1: Sulle strade del mattino con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.

Viaggia a fari spenti, Elodie, voi mai, perché dovete viaggiare sempre con i fari accesi, siete sulle strade extraurbane per lo più, per cui bisogna farsi ben vedere. Tra pochissimo arrivano i titoli del GR delle 8 e poi anche l'appuntamento di giorno per giorno. A tra poco.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: GR1.
1: Studenti stranieri, al via il decreto, tetto al 30%, multe per i genitori che non seguono corsi di italiano, stop al burka. Giorgia Meloni, evitiamo le classi ghetto, Schlein caccia le streghe sulla pelle dei bambini. Governo al lavoro per il taglio delle tasse per il ceto medio, fisco, quasi la metà degli italiani non paga l'IRPEF, il peso dell'imposta solo sul 19% dei contribuenti. Dobbiamo coesistere e cooperare. Vertice Trump, Xi Jinping, Washington, prorogata la tregua sui dazi. A porte chiuse la discussione sui dossier più complicati, Taiwan e la crisi iraniana. Le accuse di genocidio a Gaza, la più grande bugia del secolo. Netanyahu parla all'Assemblea ONU, la sala si svuota, codardi, combattiamo anche per voi. Proteste e propalla all'esterno del Palazzo di Vetro, fermata l'attrice Susan Sarandon. Papa Leone in Francia, prima Parigi, poi il pontefice sarà a Lourdes, Metz, l'identità dell'Europa, la pace, l'intelligenza artificiale, temi al centro del viaggio apostolico. Scienza che passione, torna la notte dei ricercatori che lanciano un appello per ottenere più fondi, centinaia di eventi in tutto il paese. Il sì a Montalcino, il bacio davanti ai fan, il boato della folla, Damiano Davide e Dave Cameron sono marito e moglie ed è tempo di festa, 3 giorni in un resort di lusso. Calcio, stasera la nazionale incontra il Belgio per la prima giornata di Nations League Formula 1 in Azerbaijan e giorno di qualifiche.
2: Raiso Radio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: In troppi siamo rimasti dietro le quinte. Oggi la scena cambia. Non solo per medicina, design, moda, musica, danza, teatro. Finalmente più opportunità, più merito. Perché il futuro non si guarda da dietro il sipario. Si vive da protagonisti. Ministero dell'Università e della Ricerca. Crediamo in te.

I loro successi concentrati soprattutto nella metà degli anni Ottanta, infatti questa era una canzone del 1985 ed erano gli Human League con la loro Human. Allora torniamo intanto al traffico, si movimenta la situazione anche intorno a Firenze, perché devo segnalarvi adesso un incidente che abbiamo tra Firenze Sud e Firenze Impruneta in direzione di Bologna. Siamo all'altezza del chilometro 299, la notizia è arrivata da pochissimo, sarà un incidente in terza corsia e si è già formata la coda tra Incisa Reggello e Firenze Impruneta, una coda verso Bologna è di un chilometro. Poi abbiamo anche delle novità che interessano la zona di Bologna sulla 14, infatti abbiamo delle code di traffico intenso tra il bivio che collega la 14 e la 1 e il raccordo di Casalecchio in direzione sud verso Ancona. Aumenta la coda, ecco la notizia che vi ho dato poco fa, delle code di Incisa sono già aumentate a 2 chilometri, quindi Incisa Reggello, Firenze Impruneta sono 2 adesso i chilometri di coda. Abbiamo anche la 12, quindi parliamo di Genova, dove si aggiunge questa coda per un veicolo in avaria tra Genova Est e l'innesto con la 7 in direzione di Genova. Altri aggiornamenti per il momento ci portano ancora a Genova sulla 7, a Genova Bolzaneto in uscita dalla città ci sono code di traffico intenso, e tornando nei pressi di Firenze arriva un'altra segnalazione di una coda a Firenze Scandicci sulla 1 in uscita da Bologna ed è una coda di traffico intenso.

0: giorno per giorno su Rai Isoradio.
1: E allora tornano i colleghi di Rai Meteo, perché c'è l'appuntamento, come sentite, di giorno per giorno, e torna quindi Luca Ciceroni.
2: Angelo,
1: ben ritrovato.
2: Buongiorno, quanto mi diverto, finalmente abbiamo ripreso con giorno per giorno.
1: Ti mancava un po', eh?
2: Mi mancava. E abbiamo sempre la fattoria degli animali, per i proverbi.
1: Ah, va bene, poi vedremo dove andremo a parare con l'animale e soprattutto il proverbio per
2: il
1: chiudere
2: questo
1: appuntamento.
2: Esattamente. Allora, oggi il nostro giorno per giorno ci porta nella città dei portici e delle due torri, l'avete capito, insomma siamo a Bologna, ma sapete che a Bologna, che Bologna nasconde anche una fascita, nasconde anche una affascinante città sotterranea fatta di canali e antichi corsi d'acqua, ed è proprio da qui che partiamo con la nostra curiosità di oggi legata al meteo. Pensate che un tempo, quando le nevicate erano molto più abbondanti, la neve veniva raccolta dalle strade e dalle piazze e gettata attraverso appositi tombini chiamati proprio tombini della neve, e i bolognesi appunto ne sanno qualcosa. La neve finiva così nei canali sotterranei, dove l'acqua corrente contribuiva a scioglierla e a trasportarla via, liberando più rapidamente le strade della città.
1: Ingegnoso.
2: È vero, perché a Bologna fino a pochi anni fa insomma nevicava molto, poi negli ultimi anni non sta più nevicando, però insomma in passato le nevicate la sommergevano a tutti gli effetti. Allora, oggi il sole è sorto alle 7.04 a Bologna e tramonterà alle 19.07, regalandoci circa 12 ore di luce, questo un po' in tutta l'Italia, siamo intorno all'equinozio d'autunno. La giornata sarà stabile, prevalentemente soleggiata, con poche nubi di passaggio nelle ore centrali. Temperatura massima 24 gradi, minima intorno ai 17. Clima ideale che ci consente di non accendere il riscaldamento, tantomeno condizionatori, quello che tanto abbiamo aspettato.
1: Finalmente. No, poi stavo pensando che a Bologna oggi i portici servono per fare ombra, non per liberarsi dalla pioggia.
2: E infatti questa è un'altra comodità, insomma, dei portici. Per quanto riguarda la qualità dell'aria, oggi la situazione è decisamente favorevole. A Bologna è ottima e la qualità dell'aria è generalmente comunque buone. Le condizioni sono sul resto dell'Italia, grazie al passaggio di un fronte perturbato che ha trovato ha portato un ricambio di aria soprattutto al centro e al sud, ma anche al nord, perché comunque è passato anche sul nord, anche se durante la notte. Le nuvole stanno ancora interessando medio Adriatico e sud, dove abbiamo piogge e ventilazione che contribuiscono a mantenere basse le concentrazioni degli inquinanti atmosferici.
1: Come andiamo con gli starnuti?
2: Ecco, gli starnuti ancora c'è qualcosa che a qualcuno può dare fastidio, e siamo nella fase conclusiva però della stagione. Attenzione soprattutto ad amaranto e parietaria, ancora presenti in concentrazioni significative in alcune zone della nostra penisola, valori generalmente più contenuti invece per graminace e ambrosia. Abbiamo poi un'allerta meteo che dobbiamo citare, in quanto su Abruzzo, Molise e su tutte le regioni del sud, ben 7 regioni, abbiamo allerta gialla relativa ad ordinaria criticità per rischio temporali. Ed ora passiamo all'evento meteo del passato. Era non tanto lontano, il 25 settembre del 2020, quindi probabilmente
1: pochi anni fa.
2: Sì, se lo ricorda. Quindi, quando una violenta perturbazione attraversò l'Italia, provocando temporali intensi, grandinate, forti raffiche di vento e un brusco calo delle temperature, colpite particolarmente la Lombardia con allagamenti e alberi abbattuti, mentre una tromba d'aria interessò il Livornese. Ma la vera sorpresa arrivò sulle Alpi, dove la neve fece la sua comparsa fino ad imbiancare Livigno e Sestriere. E quindi insomma questo ci deve far pensare che insomma l'autunno può iniziare a mostrare il suo volto più dinamico.
1: Possono esserci sorprese questo autunno, però mi sembra che sia un proseguimento quasi dell'estate, no?
2: Si sono abbassati in maniera abbastanza graduale. È stato molto clemente, devo essere sincero, nonostante la temperatura del mare sia molto alta e ci sia tanta energia in gioco.
1: Allora, il proverbio.
2: Vediamo subito.
1: Dove sei andato a parare?
2: Allora, oggi incontriamo un uccello dal piumaggio nero, il corvo, che secondo la tradizione popolare sarebbe anche un piccolo meteorologo. Ecco, un antico proverbio recita: se il corvo...
1: E dovresti portare uno sulla spalla.
2: Anche finto, forse è meglio, se no poi rischia le orecchie. Insomma,
1: sì.
2: Un antico proverbio recita: se il corvo scende alla valle, accendi il fuoco e prepara lo scialle. Insomma, quando il corvo abbandona le alture e si sposta verso la valle, secondo la saggezza contadina potrebbe essere in arrivo il freddo. Quindi teniamo sott'occhio i corvacci che ci girano attorno.
1: Perché corvacci?
2: No, hai ragione. No, vabbè. Corvaccio.
1: Poveri corvi,
2: c'hai ragione.
1: Ti dicono anche che tempo fa tu li chiami come corvacci.
2: Mi portano via il lavoro per quello.
1: Ah, ecco, allora tutto spiegato. Va bene, grazie.
2: Insomma,
1: Luca Ciceroni.
2: Grazie a voi.
1: Buona giornata.
2: Buona giornata.
0: Giorno per giorno su Rai Isorato.

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, prosciutto cotto alta qualità Conad, senza glutine e polifosfati aggiunti, a 1,69 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Te ne ha fatto la moto.
1: Te ne pentirai, Casatino.
0: Dobbiamo ritrovarlo. O sarà la fine di questa famiglia.
2: Finita l'estate, te ne torni in Marocco. E la moto la restituisci.
3: E i figli dopo di loro. In esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

Ancora aggiornamenti, andiamo di nuovo al sud, questa volta perché sull'autostrada del Sole ci sono rallentamenti appena segnalati tra Cerra Fragola e la 3 Napoli-Salerno in direzione di Napoli, ancora in direzione sud, questa volta però si va verso Salerno, sulla Caserta-Salerno altri rallentamenti, traffico intenso infatti tra Mercato, San Severino e Raccordo Salerno-Avellino. Per quanto riguarda Napoli continuano ad esserci le code in entrambe le direzioni in tangenziale, quindi tra Fuorigrotta e Corso Malta verso Capodichino e tra Secondigliano Raporto e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Restiamo in Campania con altre code che sono presenti sulla 3, sono tre le segnalazioni, due riguardano la carreggiata nord verso Napoli, tra Torre del Greco e San Giorgio a Cremano code a tratti per traffico intenso e rallentamenti per la stessa ragione, sempre verso Napoli, anche tra l'allacciamento della 1 e la 3 e verso Porto di Napoli in carreggiata nord. Un'ultima notizia della 3, questa volta però nell'altra carreggiata, Vietri sul Mare Salerno, coda per lavori.

Paparazzi con Cesare Cremonini, un termine che si usa praticamente dal 1960, poi è diventato un termine internazionale, ma questo perché? Perché è nato praticamente durante il periodo del film La dolce vita di Fellini, perché c'era questo personaggio, questo fotografo che era proprio di cognome Paparazzo e faceva appunto il fotografo e quindi assaliva praticamente le star con la sua fotocamera, e da lì insomma è nato questo personaggio del paparazzo. Poi chiaramente il successo internazionale del film ha fatto sì che questa parola paparazzi diventasse un termine internazionale, e lo testimonia anche Lady Gaga, che ci ha fatto una canzone Paparazzi da hit mondiale contenuta nell'album di esordio The Fame, ma naturalmente poi anche l'ultima canzone, in questo caso però è una canzone italiana di Cesare Cremonini con il suo ultimo pezzo che abbiamo appena ascoltato. Adesso un salto indietro nel tempo invece con Jim Capaldi.

stata chiusa una corsia sulla 29 che è la Palermo Mazzara del Vallo in Sicilia, quindi c'è questa corsia chiusa tra Cinisi e un 3,5 km prima di Terrasini in direzione Mazzara del Vallo. Non è data la motivazione dalla specifica della notizia, quindi comunque vi volevamo comunicare questa chiusura della corsia verso la direzione appunto di Mazzara del Vallo. Ma andiamo adesso sulla 1, torniamo dove c'era stato l'incidente tra Incisa Reggello e Firenze in Pruneta, tutto risolto, quindi al momento in direzione di Bologna in questo tratto si viaggia regolarmente, mentre per quanto riguarda ancora la Toscana e quindi la zona di Firenze, sulla 11 continuano ad esserci code, anche se in un tratto più breve, adesso le code sono tra Prato Ovest e l'innesto con la 1 in direzione di Firenze. A Roma stabile la situazione con i 5 km di coda e di traffico congestionato sul tratto urbano dall'inizio della Compranare fino alla tangenziale est, e anche in Compranare sempre in direzione della tangenziale ci sono code che continuano ad esserci anche sulla zona di Genova, in particolare sulla 7 dove la coda per un veicolo in avaria è di 3 km tra Genova Bolzaneto e la 10 Genova Ventimiglia in direzione sud.

Lui si chiama Malcolm Todd, questa è Earrings. Tra poco torneremo ad Autostrade per l'Italia, quindi faremo un po' il punto della situazione. Intanto abbiamo un po' di spazio per gustare un po' di canzoni. La prossima è di Laura Pausini.

0: Ed eccoci collegati con Rai News, anzi con Autostrade per l'Italia, e quindi andiamo a sentire il riepilogo del traffico dal centro multimediale di Via Bergamini. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Isoradio da parte di Luca Cacciatore ed Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora sostenuta sulla rete, soprattutto per il traffico pendolare dei grandi centri urbani. Vediamo intanto le notizie principali che riguardano la 7 Milano-Genova, dove tra Genova-Bolzaneto, il bivio con la 10 Genova-Ventimiglia verso il capoluogo ligure, ci sono 3 km di coda per un mezzo in avaria. Ovviamente il nostro personale sta intervenendo e si tratta nella fattispecie di un camion. E rimanendo invece nell'area ligure, sulla 12 Genova Rosignano tra Genova Est e il bivio con la 7 Milano Genova verso Genova, anche qui abbiamo una coda per un veicolo in panne. E spostandoci in Lombardia, sulla 8 Milano Varese tra Castellanza e Origiovest in direzione di Milano, c'è una coda per un incidente da poco risolto, il che significa che tutte le corsie sono quindi adesso percorribili. E poi sulla 4 Milano Brescia tra Cormano e Milano Est in direzione di Brescia abbiamo ancora code a tratti per traffico intenso, qui i tempi di percorrenza sono di circa un quarto d'ora. Siamo invece ora sulla 14 Bologna-Taranto, anche qui flussi intensi tra il bivio con la 1 Milano-Napoli e il bivio con la 13 Bologna-Padova in direzione di Taranto, tempi di percorrenza pari a circa un quarto d'ora. Traffico intenso anche in Toscana, sulla 11 Firenze-Pisa Nord siamo tra Pistoia e il bivio con la 1 in direzione di Firenze, qui occorrono circa 20 minuti per percorrere il tratto, e poi abbiamo code anche nel tratto compreso tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola, sempre in direzione di Firenze. Andiamo invece in corrispondenza della capitale. Lungo tutto il tratto urbano della 24 Roma-Teramo sono 4 km di coda per traffico congestionato in direzione del centro città. In conclusione, traffico lo ritroviamo anche sulla tangenziale di Napoli tra Vomero e Capodimonte verso Capodichino e poi tra Doganella e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Queste sono le principali segnalazioni del momento. Il prossimo collegamento qui da via Bergamini arriverà alle 10.45 da Autostrade per l'Italia. Tutto, vi auguro buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.

E questa era Chris Rea con la sua, uno dei suoi successi, si intitola I Can Hear Your Heartbeat. Nel frattempo arrivano notizie, anche richieste di informazioni, e ce lo chiede infatti il nostro amico che ci ha scritto, Gabriel, che si trova sul raccordo anulare, voleva sapere che cosa è successo sulla carreggiata esterna, e abbiamo infatti al momento la notizia di questo incidente che c'è sulla Salaria Casilina, quindi code per incidente, praticamente l'incidente è 3 km dopo l'uscita 11 via Nomentana in direzione della Salaria. Andiamo anche su altre segnalazioni che ci riportano comunque a Roma, dove ancora continua a esserci molto traffico, anche se devo dire che la situazione è un po' migliorata, adesso da 5 siamo scesi a 3 km di coda tra via Togliatti e la tangenziale est. Gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda i tratti di Autostrade per l'Italia ci parlano adesso di code a Napoli, sulla Napoli-Salerno, a Castellammare di Stabia per chi esce da Napoli, e attenzione ad un incidente sulla 1 tra Cerrafragola e la 16 Napoli-Canosa in direzione di Napoli al chilometro 750. Altri aggiornamenti, parliamo della Toscana, dove sulla Firenze-Pisa-Livorno vengono segnalate verso Firenze code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze-Scandicci, e poi ancora la Toscana, questa volta però con una buona notizia, ha risolto l'incidente tra Prato Ovest e Prato Est in direzione di Firenze, anche se tra Pistoia, l'innesto con la 1, sempre sulla 11 in direzione di Firenze, ci sono comunque delle code a tratti per traffico intenso. C'è una novità che interessa anche il nord-est, in questo caso la Venezia-Belluno, tra Mogliano Veneto e la 57 tangenziale di Mestre in direzione di Venezia vengono segnalate delle code per la viabilità esterna che non riceve. Altri aggiornamenti, questa volta parliamo della situazione in A14, siamo praticamente a Bologna, qui ci sono code a tratti per traffico intenso tra l'innesto della 1 Milano-Napoli e la 13 Bologna-Padova in direzione Ancona, e poi sempre per quanto riguarda la situazione intorno a Bologna non dimentichiamo anche il raccordo di Casalecchio, dove vengono segnalate delle code in carreggiata sud tra Bologna e Casalecchio e proprio l'innesto con la A14. Questi sono dunque gli ultimi aggiornamenti. Adesso c'è Francesco Gabbani e quindi poi l'appuntamento con le notizie del GR1. A dopo.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Mafalda Caccavo. 7 giorni per far cessare la guerra in Medio Oriente. La proposta dell'Iran agli Stati Uniti dopo 7 mesi di conflitto. A riportare la notizia il New York Times, secondo cui l'iniziativa avanzata da Teheran prevede la riapertura dello stretto di Hormuz e la ripresa di trattative globali sul programma nucleare della Repubblica Islamica. La proposta è arrivata dal ministro degli esteri iraniano Araghchi a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU. Assemblea che ieri ha visto come protagonista il premier israeliano Netanyahu contestato fuori dal palazzo di vetro e dentro.
3: La sala dell'Assemblea Generale dell'ONU si è svuotata all'arrivo del premier israeliano Netanyahu. L'attacco del suo discorso scandito da fischi e boati mentre la maggior parte dei delegati abbandonava la scena. Codardi, gli ha appellati così il primo ministro israeliano, che ha definito le accuse di genocidio nei riguardi dei palestinesi come la più grande bugia del secolo e ha elencato quelli che ha dichiarato essere i successi delle ultime operazioni militari israeliane. Distruggere le infrastrutture nucleari iraniane è stato difficile ma necessario. Israele difende se stessa ma anche i paesi cui rappresentanti hanno lasciato questa sala, ha tuonato Netanyahu rivendicando l'uccisione dei capi di Hamas e di Hezbollah. Dallo scranno dell'ONU il primo ministro di Israele ha minimizzato le violenze dei coloni, sono una manciata di giovani delinquenti. Ha ringraziato Trump per il sostegno allo Stato ebraico, ha fondato contro Londra e Parigi per aver definito Israele colonialista. Fuori intanto la protesta contro di lui infuriava, tra i manifestanti anche l'attrice Susan Sarandon, fermata dalla polizia, e la visita di Netanyahu a New York è stata ridotta per motivi di sicurezza. Claudia Stamerra, GR1.
2: Ridotta a tal punto da non incontrare nessun rappresentante dell'amministrazione americana. Tutto questo mentre Trump era impegnato nella cena di gala alla Casa Bianca con Xi Jinping. I nostri paesi celebrano la loro lunga storia, ha dichiarato il presidente americano. Cina e Stati Uniti devono agire come grandi potenze responsabili, ha affermato il presidente cinese. Sintonia tra i due sull'intelligenza artificiale, presenti i vertici delle compagnie high-tech. Su Taiwan, Xi ha chiesto prudenza al presidente americano, annunciato intanto un nuovo accordo commerciale. Continuano gli attacchi ucraini contro le raffinerie di petrolio in Russia. 2 impianti in fiamme nella regione di Rostov e nella zona di Perm, a 1500 km di distanza dal confine. Centrata anche una fabbrica di componenti radio a Ulyanovsk. Nuovi raid russi su Kiev, ucciso un 14enne. La visita del Papa in Francia, Leone XIV in viaggio verso Parigi. Prima della partenza il consueto messaggio al presidente Mattarella in cui si auspicano pace e riconciliazione tra i popoli. Messaggio anche dal capo dello Stato al Papa. Mattarella scrive: il processo di integrazione argina il predominio della forza. Desidero ringraziare la Santità per il messaggio che ha voluto inviarmi, scrive ancora il capo dello Stato. Proprio la pace, l'Europa, ma anche l'intelligenza artificiale sono i temi al centro della missione che porterà il pontefice, oltre che nella capitale francese, a Lourdes e Metz, questa mattina all'incontro con il presidente Macron all'Eliseo, in serata alla veglia con i giovani allo Stade de France. Il decreto scuola con il tetto agli stranieri approvato dal Consiglio dei Ministri. Siamo fieri di una legge che aiuta ad integrare davvero ed evita le classi ghetto, così Giorgia Meloni. La Premier definisce inoltre spaventosa la contrarietà della sinistra al divieto di burka e niqab. Plauso alle novità da tutta la maggioranza. È una caccia alle streghe sulla pelle dei bambini, la replica della segretaria PD Elly Schlein. Opposizioni che parlano in coro di spot ideologico, inapplicabile e calato dall'alto per inseguire vannacci. Quindi aggiungono: libertà ed emancipazione passano da cultura e diritti. In Europa, in questi minuti l'avvio delle contrattazioni dei mercati finanziari, la situazione internazionale continua ad avere effetti sulle quotazioni del petrolio. Diamo la linea a Milano, Chiara Merico.
4: Sì, in primo piano c'è proprio il prezzo del petrolio, sempre sensibile alle notizie sul conflitto in Medio Oriente. Il Brent si mantiene questa mattina su livelli elevati sopra i $105 al barile, ma ripiega leggermente rispetto a ieri sull'ipotesi di un graduale accordo tra Stati Uniti e Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz. Apertura in netto rialzo per le borse europee nell'ultima seduta settimanale. Milano avanza di circa un punto percentuale, Francoforte dello 0,8%, mezzo punto percentuale. per Londra e Parigi, andamento misto invece per le borse asiatiche, in positivo Tokyo che guadagna quasi 1,5 punti, in rosso invece l'Hang Seng di Hong Kong, chiuse per festività le borse di Seoul e della Cina continentale. Chiusura contrastata anche per gli indici della borsa statunitense, dove ieri il Dow Jones ha ceduto lo 0,31%, mentre lo Standard & Poor's 500 ha chiuso poco sotto la parità, quasi invariato anche il Nasdaq. Resta però alta la tensione sui mercati obbligazionari. Ieri il rendimento dei Treasury a 10 anni ha toccato i nuovi massimi dal 2007, portandosi oltre il 5,2%, ben oltre la soglia del 5% considerata critica, e anche lo spread si porta sui nuovi massimi da fine marzo a 96 punti base. A voi.
2: È tutto per questa edizione, ora c'è Progetto Benessere, buon ascolto.
0: Rai Radio, seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.

E dopo il GR1, Elton John e Ligabue, questa è la nostra musica, qui apriamo uno spazio insieme, un viaggio insieme che si concluderà intorno alle 12, come sapete composto essenzialmente dall'infomobilità e poi tanta musica naturalmente, le notizie sempre presenti ai nostri studi sia sugli schermi che sulle agenzie. Voi con i vostri messaggi al 348 103 1010, questa è Raiso Radio, e poi qualche proposta, il ritorno di Sara Lucarini intorno alle 10, ma vi racconterò tutto con calma. Intanto in questo orario avremo alle 9.30 un collegamento con Roma Mobilità, faremo un focus specifico sulla viabilità romana, poi la situazione meteo in questa giornata che così è all'inizio di un fine settimana, quindi è ancora più preziosa come informazione. Patrizio Gotti, Alessandra Tocci insieme, 9.14, partiamo dalla strada. Angelo Torchetti vi ha sinora aggiornato, io torno a farlo, le ultime novità ci portano intanto a Napoli, in tangenziale tra Camaldoli e Corso Malta verso Capodichino. C'è coda e traffico intenso, un tratto di circa 5 km. Ci spostiamo poi verso nord, siamo ora in A8 tra Busto Arsizio e l'A9 verso Milano, abbiamo dei rallentamenti, circa 14 km di autostrada contraddistinti da traffico intenso e rallentamenti. Dalla 8 alla 7 la Milano-Genova, perché tra Genova-Bolzaneto e la 12 verso Genova abbiamo 2 km di coda, in questo caso il traffico è definito congestionato. C'è poi la 12 in primo piano, anche qui traffico congestionato e code verso il capoluogo ligure, verso Genova, verso nord, tra Genova Est e la 7. Scendiamo in A11, dove tra Prato Ovest e la 1 verso Firenze abbiamo indicazioni di code a tratti, anche qui un tratto importante, circa 9 km di autostrada. È avvenuto un incidente in A9 tra la Pedemontana e l'Omazzo Sud verso Como, quindi verso nord. Siamo al chilometro 23, andiamo a leggere il dettaglio, coinvolti una moto e un'auto, ma adesso arriva la notizia che sono stati spostati in emergenza, quindi meno difficile la viabilità sul tratto, ma comunque attenzione, potrebbero esserci dei mezzi di soccorso attorno. C'è anche la 1 nel tratto in Pruneta 11 verso Bologna, contraddistinto da code e rallentamenti e traffico intenso. E poi ancora notizia relativa alla 1, ma ci siamo spostati al sud, a Serra Fragola a 3 verso Napoli, rallentamenti e traffico dal chilometro 749 al chilometro 759. Miley Cyrus. Let's go.

0: Fino al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Rai Isoradio.

9.23, allora tra poco torniamo in strada, abbiamo anche la viabilità ordinaria in primo piano, Angelo mi diceva appunto di alcuni disagi importanti maturati, allora andiamo subito a vedere di cosa si tratta, intanto abbiamo sul grande raccordo anulare viene aggiornato, tra poco ci collegheremo con appunto Roma Servizi, ci facciamo spiegare meglio la situazione, nel frattempo però nel Lazio abbiamo la Pontina con rallentamenti, siamo all'altezza di Castel Romano, tra Castel Romano e il grande raccordo in direzione di quest'ultimo, traffico, ma la Pontina insomma è abituata e anche chi la frequenta. Presenza di alberi in carreggiata, fate attenzione sulla 106, siamo al chilometro 398 in direzione di Taranto. Queste sono la novità della viabilità ordinaria. Vediamo poi le autostrade, cosa abbiamo nel frattempo aggiornato. Io vi porto subito in A7, abbiamo code traffico tra Genova Bolzaneto e la 10 verso Genova. Da questa zona ci spostiamo in Complanare per la presenza di pedoni segnalati all'altezza dell'uscita 11 che corrisponde San Vitale, bis Castenato Ravenna, direzione A14, presenza di pedoni indicati al chilometro 19. Abbiamo già dato conto di questo incidente in A9, torniamo a farlo, siamo tra Pedemontana e Lomazzo Sud verso Como, incidente al chilometro 23. I mezzi però sono stati spostati in emergenza, ricordiamo che sono coinvolti una moto e un'auto. Attenzione perché attorno ci potrebbe essere del movimento dei mezzi di emergenza. Da qui lasciamo questa zona e andiamo in A12, dove tra Genova Nervi e l'A7 verso Genova abbiamo code e traffico intenso. Ancora l'A4 in primo piano, tra Cormano e Milano Est, anche qui troviamo dei rallentamenti e siamo in direzione di Milano. Tra i vostri messaggi, sempre numerosi, vi ringraziamo a tutti voi, Carla attiva e sempre presente, ci ricorda questo, che oggi 25 settembre è la giornata mondiale dei sogni. E allora, tra i tanti siti che si dedicano a questa giornata, che ovviamente è un argomento da viaggio tra i preferiti possiamo dire, c'è uno delle biblioteche civiche di Padova che fa uno studio interessante e ci propone alcuni film dedicati al sogno e anche alcuni libri. E allora partiamo dai film, intanto partiamo dai bambini che secondo me fanno sognare anche noi. Allora, i film legati al sogno proposti dalle biblioteche civiche di Padova sono Spirit e Cavallo Selvaggio, forse lo ricorderete questa storia di questo cavallo che certamente non si faceva domare, come dice il titolo, Rapunzel, Ratatouille, girata a Parigi, questo topo che cucina in modo eccellente, una storia molto divertente, poi Babe, maialino coraggioso, e La città incantata di Miyazaki, che tra l'altro è disegnato in un modo strepitoso come solo i giapponesi sanno fare. Per gli adulti vi do qualche suggerimento, forse l'avete visto, Donnie Darko di Kelly, Matrix, il sogno perfetto. Poi La ricerca della felicità di Gabriele Muccino, girato con un cast internazionale. Se mi lasci di Cancello, molto particolare quel film, dobbiamo dire, ma anche questo legato al sonno. E poi viene segnalato Kubrick con Eyes Wide Shut, bellissimo film, un po' torvo, un po' oscuro. Queste sono le loro proposte, insomma ce li ricordiamo, un po' di film dedicati al sonno nella giornata mondiale dei sogni. Musica e poi ce ne andiamo a Roma e vediamo il traffico romano.

0: Roma servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E per noi c'è Simone Colonna, buongiorno, ben trovato, a te la parola.
2: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dunque iniziamo le segnalazioni con dei rallentamenti, conseguenza di incidente sulla Pontina all'altezza di Tor de' Cenci in direzione centro città e sull'Aurelia all'altezza del raccordo anulare, anche in questo caso sempre verso il centro. Ci spostiamo nel quadrante sud della città per ricordare che è riaperta al transito via di Fioranello, permane un restringimento all'altezza del ponticello sul fosso di Fioranello. In quel tratto la viabilità è regolata da un senso unico alternato con il divieto di transito per mezzi pesanti e cisterne, resta assicurata la circolazione degli autobus. Nel quadrante nord invece sulla Salaria riaperto al transito il cavalcavia all'altezza della motorizzazione civile. Ancora due segnalazioni prima di chiudere, ricordiamo questa sera l'appuntamento con la Nations League allo stadio Olimpico Italia-Belgio. Per quel che riguarda la viabilità e il trasporto pubblico, il piano previsto per l'evento entrerà in vigore a partire dal pomeriggio. E poi ancora zone a traffico limitato, per ricordare che ora è in vigore anche quella dell'Appia Antica, che è attiva il sabato e la domenica dalle 7 alle 19. Dettagli, regole e deroghe sono su romamobilita.it. Noi ci fermiamo qui e vi restituiamo la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.

9.36, ricordo l'ora perché quando si ascoltano questi pezzi uno perde un po' il senso del tempo, perché davvero ci fanno rimbalzare in film, serie, trasmissioni radiofoniche, trasmissioni televisive. Questo pezzo è stato utilizzatissimo. Ricordiamo qualcosa, intanto cantato da moltissimi artisti, rivediamolo un po', ve le cito tanto per comprendere: Donna Summer, Grace Jones, Diana Ross, Chaka Khan, Gloria Gaynor, e poi appunto la versione di Jerry Halliwell, che è quella che abbiamo appena ascoltato, che è del 2001. In realtà il pezzo è del 1982, che appunto è stato utilizzatissimo in molti film, per esempio in Moulin Rouge, forse lo ricorderete, questo musical così un po' sognante che ha lo sfondo Parigi, ma in realtà utilizza le musiche di moltissimi altri periodi, sino appunto alla disco dance degli anni 80-90. E poi nel video di questo pezzo si riprende sia Flashdance, il film 1983, che Saranno famosi nel 1980. Quindi c'è un po' di tutto, come avete sentito, soprattutto poi grande musica. Musica di Esoradio, la musica sulle strade del mattino, e ci siete anche voi presenti. Luca da Bergamo, per esempio, ci scrive: sono in viaggio da 3 giorni. Dove sono andati? Isernia, a Benevento, poi Milano. Sono in A1 in direzione appunto del capoluogo lombardo. Poi Carla, a proposito della giornata mondiale dei sogni, che abbiamo ricordato segnalando qualche film che fa sognare in qualche modo, lei dice questo: sono ascendo un po', riporta un po' i piedi per terra, dice: è ormai chiaro che il mio sogno nel cassetto è solo lì per fare compagnia alle mutande. Questa poi è la chiusa di questa segnalazione di giornata mondiale dedicata ai sogni, ma le iniziative sono tante proprio per mettere insieme i sogni, le aspirazioni e dare un senso. Questo è un po' quello che si ricorda in questa giornata. 9.38, vediamo, tra poco abbiamo le previsioni meteo, nel frattempo ci dedichiamo anche alla strada, qualche campionamento lo abbiamo, ad esempio abbiamo la Firenze-Pisa-Livorno che arriva con un aggiornamento code a tratti, un tratto di circa 7 km verso Firenze, interessato da traffico tra Capo di Monte e Corso Malta, quindi questa è la tangenziale di Napoli, mentre la Firenze-Pisa-Livorno vede code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Scandicce verso Firenze dal chilometro 9 al chilometro 2. Lasciamo queste zone e ce ne andiamo in A10, dove tra Genova Aeroporto e A7 verso Genova abbiamo una coda. È stata causata da un veicolo fermo in avaria, è stato rimosso, rimangono inevitabilmente le code. Anche in A1 sono confermati rallentamenti, in questo caso siamo di fronte a materiali dispersi. Hanno effetto sulla viabilità in direzione di Roma tra Scandicce ed Improneta. Ancora una notizia, torniamo a parlare dell'incidente in A9 perché è ancora attivo, fate attenzione, tra Pedemontana e Lomazzo Sud verso Como, incidente al chilometro 23. Che cosa abbiamo? Abbiamo 2 mezzi coinvolti, una moto e un'auto. Sono state poste in emergenza, ma appunto, come detto, la notizia viene rilanciata. Di Roma abbiamo parlato, ma torniamo a farlo. Tratto urbano della 24, tra Fiorentina e tangenziale verso quest'ultima, 2 chilometri di coda in diminuzione, ma il traffico è congestionato.

0: 9.45 puntuale, tenente colonnello Alessandro Turchetti, ben arrivato. Che situazione si prospetta per il fine settimana?
1: Allora, sarà un fine settimana di bel tempo su tutta l'Italia, però oggi, per chi sta al sud, ancora dovrà attendere un po', perché sta piovendo soprattutto in Puglia, in Basilicata.

0: parte il nostro paese e tornerà a splendere il sole anche al sud. Poco cambia invece sulle regioni centro-settentrionali e sulla Sardegna, ancora tanto sole, temperature elevate prossime ai 28-30 gradi in pianura e sulle due isole maggiori, un po' più fresco invece nell'entroterra, 18-20 gradi la massima nei capoluoghi, quelli in prossimità dei rilievi, L'Aquila, Campobasso e Potenza, saranno le città un po' più fredde. Durante le ore serali notturne scenderanno ovviamente le temperature, siamo in autunno, quindi aspettiamoci degli sbalzi termici abbastanza
1: sensibili,
0: importanti.
1: Esatto. Ci piacciono gli sbalzi, dopo quest'estate ci piacciono gli sbalzi termici. Bene, questa è la foto, una foto quindi da piena di ancora estiva in qualche modo, da potersi godere, no? Da un punto di vista così di vacanze, fine settimana. Molto bene, ci piace quando ci fa queste previsioni, anche perché Patrizio aveva chiesto previsioni perfette, le abbiamo avute. Ringraziamo il tenente colonnello Turchetti, buona giornata.
0: Grazie.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

È una delle canzoni dell'estate, Canto d'amore, Marco Mengoni, Angelina Mango. E, insomma, poi ognuno ha le sue preferenze, naturalmente noi non le possiamo esprimere, noi su Esa Radio sono tutte belle canzoni, ma questa indubbiamente ha preso grande spazio quest'estate e ce la teniamo cara. 9.54, tra poco Is a Weekend, la nostra Sara Lucarini già entrata, ha fatto, se n'è andata, ha sistemato, tra poco ci sarà con noi, viaggerà insieme a noi, evviva. Siamo in A12, abbiamo una coda per vicolo fermo e Novaria tra Genova Nervi e Ricco verso Livorno, in A1 tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna descriviamo rallentamenti. E poi ancora a Napoli in primo piano, traffico in tangenziale tra Camaldoli e Arenella verso Capodichino, sono indicati dei rallentamenti. Arriva adesso la notizia di un veicolo fermo in avaria in A14 tra Molfetta e Trani verso Pescara, andiamo a leggere il dato, in corsia di sorpasso, quindi sicuramente posizione delicata, vi do anche il chilometro 646. Andiamo in Liguria, siamo sulla Genova Ventimiglia, tra Genova Aeroporto e l'A7 verso Genova abbiamo una coda per incidente. Anche in A7 c'è coda per incidente tra Genova Ovest e l'A12 verso Milano. In questo caso sono valutate 3 km le code che si sono formate, siamo all'altezza del chilometro 132. Spostiamoci ancora in Liguria in A10, tra Orcofellino e Finale Ligure verso Ventimiglia abbiamo 1 km di coda, anche qui dovuto a lavori, sono coda a tratti infatti. Completiamo per ora con l'incidente che avviene in A7 tra la 10 e la 12 verso Milano, direzione nord, il chilometro è il 129. Allora ancora un po' di musica, poi il segnale orario e poi Is a Weekend.

0: Ore 10.
1: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
2: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su, ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

0: Sorriso Weekend, la colonna sonora del fine settimana con Sara Lucarini. Successi, notizie e ospiti esclusivi.
1: Ma che bello ritornare qui in questo studio con una grande e brava donna.
2: Santa.
1: Santa, no, quello non lo so, Quello bisogna capire.
2: Aggiungo io.
1: Va bene.
2: Ben arrivata.
1: Oggi. Ma
2: ben
1: grazie. Arrivata. ISO Weekend ricomincia oggi insieme fino alle 13. Tu sai che in questo momento non ci sta ascoltando nessuno? Sai perché?
2: No.
1: Hanno aperto le vendite dei biglietti degli Oasis. Quindi chi ci
2: filano? Una certa età non ci sta ascoltando. No. Noi contiamo sugli altri.
1: Sugli
2: quelli
1: altri.
2: Che gli Oasis se li vedranno in televisione in qualche modo li sentiranno
1: assolutamente,
2: così
1: assolutamente. Sì. Beh, insomma, io non so te, però per cercare di acquistare questi biglietti bisogna fare registrarsi sul sito e poi ancora loro che ti fanno delle domande per capire se sei fan. Mamma mia,
2: peggio
1: non so. Lo so,
2: perché io sono stata un tramite, devi sapere, sono stata usata con me.
1: Immagino.
2: Lo puoi immaginare. Ed è molto divertente perché io ho visto anche matrimoni interrompersi perché si aprivano le vendite di Manchester. Quindi, è vero
1: comunque,
2: che si rompono i matrimoni durante i concerti, sì. Ma ci sono quelli che si interrompono per comprare i biglietti.
1: Sì.
2: Ho visto di tutto con
1: comunque,
2: gli Oasis.
1: Comunque, va detta una cosa: noi non avremo oggi ospiti gli Oasis,
2: no.
1: Ma Malika Ayane, che voglio dire tanto di cappello alla grande dolce Malika.
2: Bellissima.
1: Ok,
2: bravissima.
1: Quindi più tardi a mezzogiorno ci sarà anche lei. C'è anche il traffico, mi dicono o no?
2: Sì, un pochino.
1: E
2: allora andiamo subito in A1, siamo tra Scandicci e Impruneta verso Roma, abbiamo dei rallentamenti, un tratto che va dal chilometro 288. Poi Roma in primo piano, con Planare, tra Tor Cervare fino a Complanare in direzione alla tangenziale, abbiamo una coda per veicolo fermo in avaria. Stessa situazione la indichiamo in A1, è un veicolo in avaria che causa code tra Basso Lodigiano e inizio Complanare Piacenza verso Bologna. Abbiamo poi in A7 tra Genova San Pierdarena e A12 verso Milano 3 km di coda. In questo caso abbiamo un incidente che è avvenuto. Ancora la 1 in primo piano, ricordiamo i materiali dispersi sempre insidiosi che verso Roma, verso sud, stanno creando dei rallentamenti tra Arezzo e Valdichiana.
1: Allora, oltre alle code,
2: già mi tamburelli le dita, già. E Patrizio Gotti, occhio che sta tamburellando, qui sono dei segnali per
1: oltre
2: noi.
1: Alle code in autostrada, sì. C'è anche la coda, quella di Saif, che si è unito al grande Biagio Antonacci. Intanto ricordiamo il modo facile per entrare in contatto con noi al 348 103 1010. Questa è una bella novità spirituale. Sono sognato.

0: Baby Steps, Olivia Dean. Quanto è dolce questa donna, ma è anche una nuova stella, no? Della musica internazionale. Ha conquistato il mondo con questo soul, successo internazionale con The Art of Loving, 4 Brit Awards, Alessandra, Grammy Awards come Best New Artist. Meglio di così, tu che cosa hai vinto nella vita?
1: Zero,
0: dai.
1: Un ghiacciolo quest'estate ho vinto. L'ho diviso come con gli altri bambini che avevano vinto con me.
0: E perché hai vinto?
1: Perché abbiamo raccolto dei cicche di sigarette sulla spiaggia.
0: Ma che brava, così
1: quindi,
0: si fa.
1: 20 e poi un ghiacciolo, però abbiamo diviso tra di noi, insomma, con i bambini presenti.
0: Beh, lo dovevi cedere a un bimbo, però.
1: Ho
0: non
1: capito,
0: si
1: un morsetto
0: così.
1: La parte verde ho dato, che la parte finale alla mente, l'altro ho lasciato.
0: Sei tremenda. Sì. Tu sai, stavo notando quest'estate, mi ha incuriosito un po' questo aspetto delle aree no kids, cioè dove i bambini è vietato che li porti, che ne so, che possa essere un ristorante, un locale. Io non sono d'accordo, però, a meno che il locale non sia un locale elegante, raffinato, e allora ha più senso. Tu che ne pensi?
1: Beh, penso che alcuni, come ti posso dire, secondo me tutti i luoghi dovrebbero essere aperti a tutti.
0: Ah, ok, no, pensavo, cioè, io penso che
1: no, assolutamente
0: ragione.
1: No, anzi, secondo me anche i luoghi eleganti, d'altronde come fa se non poi un bambino a rendersi conto anche delle differenze dei posti, no? Perché non lo devi fare.
0: Cioè, dice anche quello elegante, però magari c'è quello con la luce soffusa, tutti insieme che parlano.
1: Non gli fa male a loro la luce soffusa,
0: no,
1: anzi, secondo me si addormentano pure meglio.
0: Hai ragione. Allora, i vostri messaggi tra poco li andiamo a curiosare al 348-103-1010 qui su Isorà. Io stavo notando una particolarità di quello che è successo ieri sulla tangenziale Milano-Meda.
1: Procedi.
0: Allora, tu eri in diretta?
1: No.
0: Non eri in diretta? Vabbè, sappi che c'era molto traffico, ma la spiegazione è uscita oggi del perché di tutto ciò. Ossia, un trapper italo-marocchino, Omar Ramo, a quanto pare si è bloccato proprio la strada per fargli girare un videoclip. Una fantastica idea, direi.
1: Sì. Si è divertito sicuramente lui.
0: Si è divertito lui, forse un po' meno gli automobilisti.
1: Però un po' sul fatto della strada, ti ricordi anche La La Land?
0: Sì.
1: Cioè la scena iniziale che stanno tutti bloccati sulla tangenziale, tutti devono, chi studia, chi deve leggere, chi deve andare a lavorare, ma è meravigliosa anche quella.
0: Veramente.
1: C'era anche Fame, no? Anche Fame era lì, era molto presa sulla strada. Quindi un po' la tendenza sulla strada, c'è questa passione.
0: C'è questa passione, però io direi di farlo al parco, che sicuramente sì. è una cosa migliore, no? Senti, c'è un grande artista italiano.
1: Lo vedo, ascoltare? Lo sto vedendo, lo voglio e lo ascoltiamo. 4 minuti e 36 di perfetto Claudio Baglioni.

0: al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: De Bausa qui su Iso Radio, 10:22 minuti, ben trovati, buona giornata
1: la,
0: a tutti.
1: La canzone come?
0: Allora, c'è chi dice Magnetic, c'è chi dice Magnetic.
1: Ah, ci sono due versioni su come
0: fai
1: si pronuncia.
0: Fai come ti pare. E quando in radio non sai una pronuncia, vai sul nome dell'artista, capisci?
1: Astuta, finalmente ho una via d'uscita. Io facevo certo. Un po', evviva gli artisti di Iso Radio, ma che belle le canzoni dell'estate. Invece posso cambiare?
0: Ma certo, ma puoi modificare tutto.
1: Moltissimo.
0: Guarda, io mi ricordo una volta quando stavo intervistando Ermal, io lo chiamo Ermal Meta, ok? Tanti dicono Ermal Meta,
1: anch'io.
0: Però per me è la meta, cioè un qualcosa da raggiungere, quindi l'artista non può essere un qualcosa, cioè è meta. Okay. E gli feci questa domanda, ma ti chiami Meta o Meta?
1: Bello,
0: mi
1: bello.
0: Fa ma un po' come ti pare, chiamami,
1: bellissimo.
0: Capito? E quindi è un po' così anche con i dischi e con gli artisti.
1: Per esempio Saif,
0: sì,
1: durante un'intervista l'ho seguito, mi piace moltissimo, e lui Saif.
0: Saif, anche la mamma lo chiama Saif.
1: Bravo,
0: perché
1: infatti questo
0: ho visto e
1: Saif.
0: Ascoltato
1: anch'io,
0: sì.
1: Ho visto, penso lo stesso video, tutti lo chiamano Saif.
0: Però Saif, perché ormai
1: c'è libera interpretazione,
0: sì,
1: come
0: da
1: stai
0: Sanremo
1: dicendo.
0: Hanno detto Saif, quindi per noi è Saif, ma se lo chiami Saif secondo me non si arrabbia, anche
1: no.
0: Perché è talmente dolce,
1: dolcissimo e simpatico. È vero.
0: Allora un po' di vostri messaggini, perché
1: vai.
0: Siete presenti, ci siete. Allora, per quanto riguarda tutti i messaggi a Malika Ayan, lì
1: sì.
0: Diremo dopo, mm-hmm. Ok? Perché
1: tanti.
0: Sono tanti. Qui c'è una nostra ascoltatrice che sembra triste, in realtà però non è tanto carina.
1: Vai.
2: Buongiorno. Io però vi sto ascoltando, è il mio appuntamento mattutino.
0: Che carina.
2: La signora Maria Grazia di Roma.
0: Ma che carina che sei. Però perché questa energia non te la stiamo trasmettendo?
1: No, secondo me l'abbiamo stronca. Tu l'hai stronca, sei immobilizzata sulla tua poltrona.
0: No, dai. Allora sì. Poi c'era un altro messaggino. Prima si parlava di queste aree no kids, che purtroppo ce ne... Io dico purtroppo, essendo mamma di un bambino piccolo, cioè i bambini è vero che vanno educati, però è pur vero che la cosa migliore è portarli magari in ristoranti dove ci sono anche le aree gioco. Così mangiano, poi si vanno a divertire e tu genitore riesci anche a parlare con la persona che hai di fronte.
1: Posso fare una domanda?
0: Sì.
1: Ma l'area gioco di un ristorante elegante con le candele, come
0: no,
1: fatta?
0: Quello non esiste,
1: ah,
0: ecco,
1: non
0: perché
1: esiste.
0: Là non ce li puoi portare, capito? Però secondo lei, insomma, ha una visione diversa.
1: Vai.
2: Ciò che riguarda i bimbi non nei ristoranti, io credo che andrebbero bloccati i genitori di questi bimbi, perché
0: bloccati.
2: Certe volte non li trattieni, si alzano, chiacchierano, ridono,
0: è poveracci,
2: girano fra i tavoli, è un pochino disturbante, sarà che li dobbiamo educare, però li dobbiamo educare a casa prima di andare al ristorante, che ne dite?
0: Allora questo è vero, bisognerebbe cercare in qualche modo

0: modo, no, di trovare delle escamotage per farli star tranquilli, no?
1: I trucchetti,
0: giochi a tris mentre sei al tavolo, se non ci sono l'aria, se non c'è l'aria giochi nei dintorni, prendi il tappo della bottiglia, crei due porte con, io faccio pensi, con i bicchieri, ma tu ti devi inventare di tutto. Io ho fantasia, questo si capisce perché faccio radio, no? Ma la fantasia ce l'ho anche appunto quando sono nella vita privata.
1: Sì, molto bene.
0: Allora, tra poco andiamo ad aggiornare sul traffico, vero?
1: Poi dobbiamo leggere il titolo dell'artista.
0: 74, 75, The Connells.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare?
1: No, io non le vedo le balene volare. La Gianna mi è ritornata. Bello questo pezzo,
2: bellissimo,
1: eh?
2: Lo sai che oggi è la giornata mondiale dei sogni, quindi secondo me durante i sogni uno potrebbe vedere le balene.
1: Non parliamo di sogni, che io sono in piedi dalle 5:30 perché mio figlio ha avuto l'incubo.
2: Beh, quella no, oggi non è la giornata mondiale degli incubi.
1: No,
2: oggi è
1: niente,
2: la
1: i sogni, cioè, sogni, quindi quelli delicati, belli, che ti svegli,
2: quelli che
1: e poi vorresti
2: anche nel cassetto.
1: Ah, tipo?
2: Cosa vorrei fare da grande, che ti sogni, che stai...
1: Tu ancora ci stai pensando, vero?
2: Sì, ancora nel cassetto. Anche se Carla, poi Carla, la signora che ci ha ricordato...
1: Chi è Carla?
2: La nostra amica viaggiatrice,
1: sì,
2: che ci ha ricordato la giornata mondiale dei sogni, poi ha detto, vabbè, i miei stanno nel cassetto accanto ai calzini e le mutande. Ho detto mutande per la prima volta in vita mia.
1: Ecco, vedi, tutto può succedere. Si può dire anche per i zoom, non c'è nulla di male.
2: Per
1: cioè,
2: i
1: zoom,
2: no, l'hai detto tu. Io ho detto mutande.
1: Allora, questa mi dicono che sia anche una radio sul traffico, giusto? Bisognerebbe aggiornare.
2: E aggiorniamo,
1: va,
2: siamo
1: bene,
2: prontissimi,
1: certo,
2: sempre. Allora andiamo in A16 tra Benevento e Grotta Minarda verso Canosa, abbiamo un veicolo fermo in avaria. Allora attenzione perché la posizione è delicata, siamo al chilometro 75, un camion in corsia di marcia in galleria, questo è quanto sta accadendo. Per ora non ci sono effetti sulla viabilità, quindi fate attenzione. Spostiamoci in Liguria, confermiamo le code in A10 tra Genova Piglia e l'A7 verso Genova, poi ancora tra Finale Ligure e Orco Fedino verso Genova, code a tratti, qui siamo dal chilometro 66. Genova Aeroporto, Bivio A7 verso Genova, abbiamo coda e traffico intenso. Dalla 10 ce ne andiamo in A4, materiali dispersi, fate attenzione, paraurti in sorpasso, quindi posizione molto pericolosa, il tratto è Seriate Grumello, la direzione Brescia, siamo al chilometro 187. Pedoni, sono i pedoni, sono...
1: Come
2: i pedoni?
1: Pedoni.
2: E ci sono i pedoni.
1: Che ci
2: sono,
1: stanno a fare?
2: Avranno, non sappiamo, non ce lo dicono, sono solo che stanno lì. Siamo in tangenziale di Napoli, tra Domiziana e Via Campana, in direzione Capodichino, vi siamo proprio a ridosso evidentemente della città.
1: Sì.
2: Fate attenzione, poi Roma ancora in primo piano, per un veicolo fermo in avaria, trovate code in Complanare tra Tor Cervare e fine Complanare, direzione tangenziale.
1: Ma i pedoni ci staranno ascoltando?
2: Sì.
1: Perché
2: no,
1: mi ha detto che stanno là dintorni Napoli, giusto? Tangenziale di,
2: sì,
1: Napoli.
2: Sì, Domiziana Via Campana, in tangenziale, sì, verso Capodichino.
1: Allora, pedoni all'ascolto, non si sta là, mandate, no? Da altre parti ci sono mille parchi, pure a Napoli,
2: belli,
1: no?
2: Anche.
1: Abbiamo
2: poi
1: parchi, mare.
2: Mare, tanto mare.
1: Vai sul lungomare, che magari c'è quel tantinello di...
2: È pedonale poi,
1: di
2: è pedonale
1: vento.
2: A Napoli.
1: È pedonale, quindi... assolutamente. Non a caso abbiamo selezionato bene. Cioè, vento e terra, vi riportiamo indietro con il grande Pino Daniele su Isoradio.

0: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
1: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Straordinario Prince ogni tanto ritorna, no? Post mortem, come si suol dire, qualche inedito. Recentemente anche Gino Paoli, canzone bellissima tra le altre cose,
1: bellissima,
0: per la sua Ornella, no?
1: Sì,
0: e adesso
1: sì.
0: Anche Prince, tra le altre cose, se non erro, quest'estate sono stati fatti diversi eventi per ricordarlo, anche a Minneapolis, e quindi insomma un modo per far sì, no, che la musica possa sempre esserci e quindi emozionare come hanno fatto quando c'erano e continuano inevitabilmente a fare. Allora, 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale poter interagire con noi. Vi ricordo, alle ore 12 avremo Malika Yan, quindi se avete qualche domandina da farle, noi siamo qui apposta. Si parlerà anche di Cicale, perché così è intitolato il nuovo album.
1: Carino, molto aggressivo come nome.
0: Com'è che fa la cicala?
1: Cri cri.
0: Cri cri, mi sembra la rana, Ale.
1: No, sarà un grillo, ma che ne so come fa la cicala, ma che domanda
0: se
1: è?
0: Se tu ci hai fatto caso,
1: adesso
0: qui a
1: vado
0: Saxa.
1: A chiedere all'intelligenza artificiale cosa, come fa la cicala.
0: Qui a Saxa sono sparite le cicale, ma c'è un perché, la vita delle cicale strane, ma ce la svelerà Malika Yan a mezzogiorno su Isoradio.
2: Tu

Non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Partendo dalla 14 Bologna-Taranto, infatti tra Pescara Nord e Pineto in direzione di Bologna, abbiamo un chilometro di coda per programmati lavori di ammodernamento della rete. E poi spostandoci invece sulla 1 Milano-Napoli, siamo tra Basso Lodigiano e bivio con la Complanare di Piacenza in direzione di Napoli, c'è una coda per un mezzo in avaria che però è stato rimosso, quindi tutte le corsie sono disponibili al transito. Veniamo invece ora sulla 4 Milano Brescia, nel tratto compreso tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia, le code a tratti determinano tempi di percorrenza pari a circa un quarto d'ora. Siamo ora nell'area Ligure, sulla 10 Genova 20 miglia, tra Genova Aeroporto e il bivio con la 7 Milano-Genova verso Genova abbiamo code per traffico intenso, mentre sulla 7 Milano-Genova al chilometro di code causato da un cantiere nel tratto tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. E in conclusione, per quanto riguarda il tratto urbano della 24 Roma Teramo, abbiamo code a partire dallo svincolo di Tor Cervara fino alla fine della Complanare in direzione del centro città. Vi ricordo che per lavori di ammodernamento in maniera continuativa sulla 14 Bologna-Taranto è chiusa l'entrata di Bologna a Borgo Panigale in direzione di Ancona fino al prossimo 27 di novembre, mentre sulla 7 Milano-Genova essere chiusa in maniera continuativa anche in questo caso è l'entrata di Serravalle Scrivia in direzione di Milano fino al prossimo 15 novembre. In ultimo, sulla 13 Bologna-Padova è chiusa l'entrata di Occhiobello in direzione di Bologna fino al prossimo 18 di ottobre. Da Autostrade per l'Italia quindi è davvero tutto, prossimo collegamento tra circa due ore, vi auguriamo buon viaggio.
1: News ed infomobilità.
2: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Sono Luciano Violante. In questo podcast voglio raccontare le sfide che il nostro paese ha affrontato lungo il suo cammino e anche il coraggio con cui il paese e gli italiani hanno saputo superarle per diventare una democrazia viva, una democrazia solida.
2: Ascolta il podcast Italia, le ferite e il coraggio su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

0: Lì per lì uno potrebbe pensare beauty in a you say, invece no, in us, no. Cioè la bellezza che è
1: in noi stessi,
0: siamo ricchi
1: noi
0: dentro,
1: negli Stati Uniti, in noi proprio.
0: Siamo ricchi dentro, tu pensa? Allora lo dico ai nostri amici, sì. Sono stata prima al bar perché mi ha chiesto, mi porti un caffettino caldissimo? Si sono messi a ridere perché dicono è quello che esce dalla macchinetta, giustamente, non è che siamo così ricchi, non è che abbiamo quei bicchierini, quelli come li fanno, quelli bianchi, hai capito?
1: Sì, però,
0: polistirolo, che cos'è? No, ecco,
1: bicchierino di polistirolo.
0: Cioè, dico, noi siamo ricchi dentro, è un po' quello, no, di cui parla il nuovo pezzo di Robbie Williams, appena ascoltato qui su Iso Radio. Sono le 10:56 minuti.
1: E tutto va bene.
0: Tutto va bene. Fino adesso non ci possiamo lamentare. Dai, che c'è anche antidroga Fabri Fibra insieme ad Emma su Iso Radio.

0: 11.
1: Rai Eco Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Ragazzi, ripasso di fisica. Un esempio di reazione a catena?
3: Quando qualcuno ti prende in giro e gli altri fanno lo stesso.
2: Il fenomeno della risonanza?
4: Quando sui social ti umiliano con un video e lo vedono tutti.
2: E la pressione?
5: Quando ti feriscono tutti i giorni e pensi che non finirà.
6: Contro il bullismo e il cyberbullismo applicate il principio di azione-reazione. Chiedete aiuto alla famiglia, agli amici, agli educatori, al 114 emergenza infanzia, alla polizia di Stato.
2: La giusta reazione contro il bullismo e il cyberbullismo.
7: Famiglia.governo.it, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche della Famiglia.

0: Ma che successo ha avuto questo pezzo degli Eiffel 65 Blue? Siamo agli anni 90, dance anni 90. A me manca un po', cara Ale.
1: Che ti manca?
0: La dance anni 90, però ogni tanto la
1: sentiamo sempre. Siamo sempre a sentire le canzoni degli anni 90, le canzoni degli anni 70, le canzoni degli
0: Ma
1: anni...
0: che cosa puoi continuo. Sentire? Quelle del futuro? Tanto ormai con l'intelligenza artificiale sai che c'è pieno il mondo. A proposito di intelligenza artificiale, leggevo che sai la nuova direzione del festival, no?
1: Sì.
0: Di Stefano De Martino.
1: Non la vuole.
0: Non vuole che i testi siano creati dall'intelligenza. Sì. E io sono pienamente d'accordo. Neanche i coretti, le voci fuori, niente. Basta.
1: Basta.
0: Cioè, un aiutino ci può stare. Basta che non si esagera troppo, no?
1: Certo. Cioè, con l'intelligenza artificiale penso che sia difficile trovare una limitazione. Quindi bisogna proprio sgombrarlo dal campo.
0: Sì, quello è vero. Allora, io ho utilizzato quest'estate per la prima volta l'intelligenza artificiale. Senti qua. Per creare il mio viaggio fuori, ok, a Monaco, mi sono fatta aiutare perché erano 3 giorni, quindi dico voglio concentrare tutto quanto, però mi ha sbagliato gli orari di quando l'orologio, cioè il cucù che ti esce fuori e ti dà la buonanotte, mi ha sbagliato un po' di cose, quindi bisogna stare attenti e verificare sempre prima. Non è detto che l'intelligenza artificiale abbia la verità assoluta in mano.
1: Abbiamo registrato questo pezzo della puntata di oggi e la riproporremo spesso.
0: No,
1: proprio come sì sì, no, questo va riproposto spesso.
0: Vabbè. Allora, comunque, un viaggio ce lo facciamo subito, sai dove? Non a Monaco. No, aspetta, calma.
1: E quando mi fai così, io è subito pronta a far partire. Ci sarà un intro che dovrei prendere, questi tuoi sport preferiti.
0: Ti porto in Giappone perché senti un po', in Giappone arrivare presto al lavoro non è solamente una questione di puntualità, può anche essere un vero e proprio segno di cortesia verso gli altri. Che succede? In molte aziende chi arriva per primo sceglie volontariamente di parcheggiare il più lontano possibile dall'ingresso. Non si tratta di una regola ovviamente ufficiale né di un obbligo, ma di un semplice gesto che va a dimostrare rispetto e considerazione. Quindi l'idea qual è? È quella di lasciare i posti più vicini a chi arriva più tardi, in modo che possa parcheggiare rapidamente e iniziare la giornata senza stress.
1: Conoscendo i giapponesi, questa cosa deve avere già anche un nome. Si sa che loro danno un nome a qualsiasi.
0: Non lo so,
1: ancora non
0: c'è scritto.
1: Si sa, non c'è
0: però
1: scritto.
0: Una cosa del genere, immaginatevela in Italia, dove invece proprio ci si scontra per il parcheggio
1: uno sopra l'altro. C'ero prima io che si comincia a litigare. Vuoi partire adesso e andare da una parte?
0: Dove vado? Con Marrakesh?
1: Esatto.
0: Casini, che casini, veramente, che casini.

0: i Rolling Stones in Acqua 14, giusto?
1: No. Sì, stanno facendo un flash mob anche loro, come il rapper ieri pomeriggio sulla
0: il
1: Milano
0: trapper.
1: Il trapper,
0: che non è il rapper.
1: No, ci mancherebbe
0: no,
1: altro.
0: Capito, c'è conosco una bella differenza.
1: Conosco perfettamente la differenza, certo. E sulla tangenziale di Milano, loro stanno sì. sulla 14.
0: Va bene, che succede in Acqua 14?
1: C'è
0: nulla.
1: Traffico intenso, c'è traffico tra Bologna intenso, Borgo Panigale e la 1, perché ci sono appunto loro, in direzione nord, c'è traffico intenso. Rimaniamo sulla 14, spostiamoci tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona, qui descriviamo un chilometro di coda anche per lavori. Ancora la Bologna-Taranto in primo piano, rallentamenti tra Ortone e Lanciano verso Bari, e con la 14 abbiamo concluso. Abbiamo poi la 3 in primo piano per due tratti, il primo è Vietri sul Mare Salerno verso Salerno, coda, anche qui complice un cantiere, e poi una coda si è formata a Castellammare di Stabia per le provenienze da Napoli in uscita. Spostiamoci, risaliamo, siamo ora a Roma tra Turbano e la 24, tra Portonaccio e Tangenziale, verso quest'ultima abbiamo coda e un incendio a ridosso, diciamo, della capitale, siamo nel Lazio tra Tarquini e l'Aurelia sulla Genova-Roma al chilometro 78 e 100. Proseguiamo ancora verso nord, siamo ora in A1 tra Complanare, Firenze Nord e Variante di Valico verso Bologna, abbiamo dei rallentamenti. Completiamo il nostro giro, ancora in A1 il tratto diventa Variante di Valico, Sasso Marconi verso Bologna, rallentamenti e traffico intenso.
0: Il nostro giro era carina però, mi sei piaciuta.
1: Ah, meno male.
0: Capito, mi sei piaciuta. Allora, completato questo giro, quindi non abbiamo nulla più al momento.
1: Certo.
0: In A14 avvistamenti Rolling Stones.
1: I Rolling Stones con un po' di rallentamenti.
0: Ci mette Rasse, esce fuori la notizia. I Rolling
1: Stones
0: stanno
1: cantando sul cantiere, stanno appiccati sul cantiere.
0: Fake news ovviamente. Allora, non so voi, ma io non riesco a stare a casa con i vestiti con cui sono stata fuori, quindi entro dentro casa e do dei vestiti che uso a casa, ma solo io faccio questo?
1: No, allora io convocherei anche Giovanna Insardi che
0: Giovanna,
1: sta scoprendo
0: anche
1: la
0: tu
1: testa.
0: Fai anche tu,
1: anche
0: quindi allora,
1: fa
0: noi donne facciamo anche tu.
1: Sì.
0: Facciamo questo, lo fanno anche gli uomini o non gliene frega nulla e restano col pantalone e la camicia?
1: Il marito lo fa, ma sei te che gli imponi l'abito, Giovanna? No, lo fa lui spontaneamente, perché io invece al mio devo imporre questo abito di casa.
0: Cambiati.
1: Con vari sistemi, con vari sistemi.
0: Sei entrato, adesso cambiati.
1: Esatto.
0: Spogliati dei tuoi,
1: togli le scarpe,
0: togli tutto, capito?
1: Rivestiti però, insomma,
0: rivestiti,
1: non, è solo
0: non rimanere nuda, a meno che non è estate e puoi girare anche mutanda, si può fare?
1: No.
0: No, e dai.
1: Mutanda e canotta vietata.
0: Ma dai, vietata. Come sei precisina.
1: Sì.

0: al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: L'ultimo anno di scuola.
2: Ciao Fede.
1: Nessun copione, prima che tutto cambi. FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Rai Radio.

0: Quando non sentiremo più Samurai J e Flamenco Paranoia, vuol dire che l'estate è effettivamente terminata.
1: Quindi non è solstizio.
0: No,
1: l'autunno.
0: Niente, ma noi siamo già in autunno.
2: Eh sì, da due giorni.
0: Non sembrerebbe, però, no. Qui oggi nella capitale si sta molto bene.
1: È vero, c'è un sole magnifico.
0: Qui e dentro 40 gradi.
1: Infatti, è ancora estate.
0: Per noi è estate totale. Allora, 348-103-1010, questo è il numero di WhatsApp al quale poterci scrivere. Stavo notando ultimamente che in tanti parlano di Ultimo, che il suo concerto è al cinema, tanto che è prima al box office.
1: Sì, fino al 30 di settembre si può vedere al cinema.
0: E perché non vai? Hai comprato i biglietti?
1: Certamente.
0: Dai, anzi, su, ti puoi incontrare Ultimo che lo sai,
1: sono,
0: no?
1: Sono stata già al concerto a Tor Vergata, sì. 250.000 persone.
0: Troppo caos per te.
1: La città bloccata.
0: Guarda, tu sei la tipa da concerto seduta sulla poltroncina, è vero o no? No, ti scateni ai concerti.
1: Certo.
0: Io voglio andare al prossimo concerto con Alessandra.
1: Esatto.
0: Ecco, decidiamo
1: all'Oasis
0: insieme.
1: Io sto lottando per gli Oasis, infatti.
0: Ecco,
1: cuore.
0: Sì, vedo. Allora, chissà quanti di voi sono riusciti ad ottenere questi biglietti tramite codice degli Oasis. Una cosa veramente complicata. Ma se io volessi andarci, non ci posso andare,
1: no,
0: perché non mi sono registrata sul loro sito.
1: Però puoi vedere il film al cinema, molto bello, che è stato presentato a Venezia. Che
0: e quello lo voglio vedere,
1: seguito.
0: È vero.
1: Sì,
0: anche perché a me tutti questi docu, film, musicali, mi piacciono un sacco, dai Queen, chi altro è stato fatto? Michael Jackson,
1: sì.
0: Insomma, ne vengono fatti ultimamente
1: moltissimi. E poi ci sono anche quelli tra virgolette un po' tecnici, proprio sui concerti con pezzi vari. Io ricordo meraviglioso quello di Pink Floyd a Pompei,
0: bello,
1: per dire una cosa antichissima, ma magnifico ancora adesso.
0: Antichissima, ma perché no?
1: Cioè, e se lo è storicamente
0: per me, sì, assolutamente, però voglio dire anche molto, no, attuale in qualche
1: continuamente
0: modo.
1: Continuamente, guarda, i Pink Floyd sui social, continuamente tu vedi, finisci su un pezzo, lo riconosci. Li vedi,
0: certo,
1: e quindi
0: poi
1: ci
0: il sound
1: sulla poltroncina.
0: È vero. Allora, diamo un po' di aggiornamenti.
1: Pronti, meno male che col ditino ho l'autorizzazione,
0: certo,
1: vado
0: certo.
1: In A4 tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, abbiamo code a tratti, dal chilometro 126 al 138, in A7 tra Bolzaneto e Busalla verso Milano abbiamo un chilometro di coda per veicolo fermo in avaria. I nostri confini, la Svizzera, la 9 con la coda per l'attraversamento della Dogana, indicata tra Como e Chiasso. La Liguria ora in primo piano, il tratto diventa Spotorno finale Ligure verso Ventimiglia, abbiamo 3 chilometri di coda anche per lavori. In A1 poi, spostandoci tra Variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna, rallentamenti e traffico intenso. Così finisce il giro, ma prima ricordiamo l'incendio tra Tarquini e Laurelia al chilometro 78.
0: Il giro ora lo dirai sempre, questo
1: sempre.
0: Giro. Un nostro amico scrive anche il film di Elton John, vero? Io sto pensando, un tempo si facevano i docufilm appunto musicali,
1: sì,
0: dopo che l'artista se n'era andato.
1: Sì.
0: Ad oggi non è più così, guarda il Ultimo sta al cinema e tanti altri, no? E quindi è passata un po' questa cosa, se non ci sono più lo facciamo, ecco. Invece è proprio, no, la voglia di sperimentare anche il cinema, no, e la propria storia,
1: il giro che prosegue, non si ferma
0: assolutamente. Questo giro va anche con Moving to the Sun, siete su Isoradio.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Beh, non lo so, perché io prima di arrivare qui in radio stavo camminando con il cane, pensavo di essere seguita, ok?
2: E non era il cane che ti stava dietro.
1: No, quindi mi sono girata, non c'era nessuno, forse era un po' di vento, venticello che ha smosso qualche foglia, io subito là, stanno seguendo, quindi tanto sana non sono. E stavo notando che stavo leggendo questo articolo fuori onda insieme a te, Ali, però ne possiamo parlare, no?
2: Sì, ne possiamo
1: parlare.
2: Hai
1: mai avvertito una presenza nella stanza anche se non eri solo? Ti è mai capitato? Perché la scienza ha dato un nome a tutto questo.
2: A me capita spesso, non vorrei portarti su un altro tema, ma per esempio io mi sembra che ci sia un gatto nella stanza.
1: Un gatto?
2: Avevo tanti gatti dentro casa mia.
1: Ale, io tu mi preoccupi.
2: Giro e penso, lo sapevo che infatti avevo un altro tema.
1: Ma perché il gatto? Tema. Perché sei impaurita dei gatti?
2: No, affatto. No. Mi sembra di avvertire una presenza di un gatto e mi giro ma non c'è.
1: Ecco, ora
2: scusami, non ti volevo interrompere.
1: No, però no, è interessante. Non so se c'è uno psicologo in diretta che ci sta
2: ascoltando.
1: A me che ho paura di essere inseguita, a te invece della presenza del gatto. Vabbè, magari anche
2: perché il tema è interessante.
1: No, è interessante. Quindi in pratica cosa succede? Se vi è mai capitato, probabilmente ricordate la sensazione. Siete soli, magari non so, è notte, non avete sentito una porta aprirsi, nessun passo, nessuna voce, eppure improvvisamente sapete che c'è qualcuno nella vostra stanza.
2: Un gatto, per esempio.
1: Un gatto, per esempio. Non pensate che ci sia, lo sentite proprio. Qualcuno alle vostre spalle. Ma questo però è veramente quello che stai dicendo tu.
2: Certo.
1: Cioè tu senti proprio il gatto?
2: Io sento proprio
1: il gatto. Poi? Comunque abbastanza vicino da farvi poi voltare. Guardate e non c'è nessuno. Lo chiamano, la neuroscienza, utilizza proprio un'espressione molto precisa. Felt presence, la sensazione di una presenza esterna nelle immediate vicinanze senza una chiara informazione visiva, uditiva o tattile. Che dimostri che qualcuno sia realmente lì.
2: Vedi, però non specifica se deve essere per forza un essere umano. Nel mio caso c'è un gatto, ma che vuoi?
1: Ma da quant'è che è questo problema?
2: Non ho un problema, ho una piacevolissima
1: seduta
2: sensazione
1: psicologica. Sono 80 euro, Ale.
2: Non vedrai una lira.
1: No, me li devi dare.
2: Vietato.
1: Ti spiego io perché vedi il gatto, lo senti, non c'è, ma tu sta là vicino a te, sotto la sedia ce l'hai adesso. In Other siete su Isoradio.

0: che questa canzone dice solo cara, cabana, no. Perché si chiama cabana e non cara?
1: Adesso chiamiamo.
0: No, Irama era impegnato sul traffico in A1.
1: Ah, sta in A1? Sì, in A1. Andiamo a vedere che mi sta combinando Irama. In effetti c'è un veicolo in fiamme, spero non sia il suo.
0: No, speriamo di no.
1: Però c'è un veicolo in fiamme tra Casal Pusterlengo e Lodi verso Milano. Questo è l'ultimo aggiornamento che è arrivato. Rimaniamo in A1, visto che c'è Irama, al bivio con la 22, quindi che da Bologna procede verso il Brennero in direzione nord, troverete code e traffico intenso. Ancora la Milano-Napoli in primo piano, tra variante di Valico e Sasso Marconi verso Bologna abbiamo dei rallentamenti. Questa è la situazione della 1, ma dedichiamoci ora anche alla 13, dove è avvenuto un incidente tra Boare e Monselice in direzione di Padova, coinvolte 3 vetture. Il chilometro 85 è appena accaduto, non ci sono per ora né code né rallentamenti, quindi fate attenzione. La 14 è in primo piano con incidente tra Bari Nord e Bitonto verso Pescara, in questo caso il chilometro indicato è il 664, coinvolte 3 vetture sulla corsia di marcia. Finito il giro.
0: Finito il giro, allora continuiamo col nostro giro. Stavo parlando di questa, non so come definirla perché è complicatissimo.
1: L'hai lanciato te che stai camminando
0: stamattina col cane.
1: Ti senti...
0: Allora, io stavo camminando col cane e mi sentivo una presenza strana dietro le spalle, ma non c'era nessuno, quindi è pura mia fantasia.
1: Un po' di vento hai detto.
0: Tu invece spesso dici che senti, no. Non è che lo vedi, senti la presenza di un gatto.
1: Sì, avverto.
0: Avverti proprio?
1: Sì.
0: Ma cosa fa questo gatto?
1: Cammina.
0: Va bene. Senti questa, c'è chi sta peggio di te. Allora, sempre specialmente di notte in casa dei miei consuoceri, il problema è che senti toccare, bussare al muro e altre cose. Fortunatamente a me non fanno paura, però da notare che la casa è attaccata ad una chiesa sconsacrata da una parte vicino ad un cimitero. Roba da film horror. Non ti sei firmato. Ma insomma, io non ci andrei a dormire, però scusa.
1: Ma davvero?
0: Cioè, anzi.
1: No.
0: Ma dai, il cimitero.
1: I consuoceri.
0: Là. Mi ricordo quest'estate che eravamo in onda e dicevamo di questi turisti che sono entrati nell'hotel, che cos'era, un bed and breakfast, aprono la finestra e c'era il cimitero là. Ma io me ne sarei andata e scappata all'istante. Ma come fai a dormire?
1: Nei nostri piccoli paesi, la conformazione delle piccole cittadine italiane è tipica così: c'è la piazza, c'è la chiesa.
0: Ti affacci sul cimitero?
1: Ma è la conformazione dei nostri paesini.
0: Io cambierei casa. Totalmente, guarda. Comunque a volte è solo immaginazione, il gatto dietro, quello che bussa, capito? I Cranberries.

0: sembrava amore ma non era, e quindi poi il vestito e l'abito da sposa finisce sulle piattaforme di vendita. Lo sai, no? Cioè, nel momento in cui ti va male il matrimonio, che fai?
1: Certo.
0: O cerchi di colorare l'abito, tagli la gonna, fai qualcosa per riutilizzarlo magari in serate eleganti, oppure va a finire là, no? Sulle piattaforme.
1: Sulle piattaforme.
0: Stessa cosa sta accadendo proprio da oggi fino ad i primi di ottobre dal palco dell'Eurovision Song Contest di Vienna a una piattaforma di Asia Online. Che cosa? L'abito tricolore indossato da Francesca Tocca o Tocca, scegli tu, durante l'esibizione di Sal da Vinci sulle note di Per Sempre Sì.
1: Ricordo.
0: Ti ricordi, no? Quel balletto ti è piaciuto?
1: La coreografia, moltissimo. Mi era fatto molto bene.
0: Non sei vera. Non sei vera.
1: Ma perché? Ma guarda,
0: no,
1: che questa
0: non sei vera. Comunque è alla ricerca di un nuovo proprietario. Il pezzo è unico, ovviamente. Il valore è stimato almeno 20.000 euro. Il 20.000 euro, però c'è una spiegazione. Poi vai in beneficenza, eh? Cioè, quindi finché si fanno, no? Diciamo, si vende un qualcosa per motivi e obiettivi belli, e allora ci sta.
1: Hanno messo all'asta tutte le bellezze di Brigitte Bardot la scorsa settimana a Parigi.
0: Che
1: sì.
0: Tu?
1: Io non ho comprato nulla. Lei è innamoratissima degli animali, con degli abiti anche lei famosissimi, no? I suoi bikini, per esempio.
0: Sì,
1: penso che entravano solo a lei, non che, forse a te.
0: Forse a me
1: potrebbe. Adesso ti comprerò un bikini di Brigitte Bardot.
0: Sì.
1: Ecco, e anche quella è stata un'asta che in parte andavano in beneficenza, in parte.
0: La trovo una cosa corretta. Se
1: corretto.
0: Io metto il mio abito da sposa in vendita, non se lo fila nessuno.
1: Vediamo vedere il prezzo.
0: È pago, capisci? Vabbè. Allora, a proposito, parlavi di animali, che hai detto tu poco fa. Di animali, è citato animali?
1: Di gatti.
0: Tra poco parliamo di cicale invece.
1: Ecco.
0: Insieme a Malika Yan, il suo nuovo
1: a mezzogiorno
0: album.
1: Comunque c'è il GR1, poi arriva Monica D'Angelis. Vedi un attimo.
0: Cioè, quindi tu mi saluti a breve?
1: No, sì,
0: te ne vuoi andare?
1: No, assolutamente no. È come la coreografia di prima.
0: Comunque, noi poi ci ritroviamo anche domani.

0: ci ritroviamo.
1: Ma,
0: cioè,
1: ma non è che mi scappi così, no. Dove vai?
0: Ma dove vai?
1: Ma dove vai?
0: No, aspetta, non mi lanciare la canzone. Io devo dire che da sulla Bisiberina abbiamo code per Vicolo in Fiamme a San Damiano verso Viterbo Termini, e che poi in A15 abbiamo code a tratti Pontremoli sino a Berceto, direzione Parma. Adesso
1: vai,
0: fammi il segno.
1: Vai, andati a riposare, Ale. Vai, vai, vai. Noi invece insieme qui fino alle 13.

0: Planet Funk con Remind My Mind, gioco di parole. Stanno avanti i Planet.
1: Sei molto avanti, sì, anche tu.
0: Sì, anche io. 11:58 minuti, mi sei simpatico oggi. Senti, domani vuoi lanciare una sfida.
1: Ma lo devo dire io se ti la lancio.
0: Allora,
1: per domani ti lancio la sfida, un guanto, ti sfido.
0: Vai, sfidami.
1: Allora, ho due o tre argomenti.
0: Ho quasi paura.
1: Fai bene,
0: sì,
1: fai molto bene.
0: Vai.
1: Ho due o tre argomenti che ho proposto in settimana.
0: Cioè, no, questa settimana qua
1: due tre argomenti.
0: Scusa, che faccio? Li ridiamo
1: perché non hanno sortito alcun effetto, eppure erano bellissimi, interessantissimi.
0: Cioè, ci sei rimasta proprio male.
1: Beh, più che altro, prima di buttarli, ti sfido.
0: Va
1: perché
0: bene.
1: Tu che sei una tiratrice di messaggi,
0: bene,
1: che tu
0: sì,
1: che sai smuovere le acque.
0: Le acque.
1: Esatto, io ti sfido domani con tre argomenti che non ti dico, perché te lo, è come tu le domande che mi fai a me.
0: No,
1: come fanno le cicale? Guarda, non me lo dimentico.
0: Ma adesso ce lo dice Marica Iannone. Come fanno le cicale, ecco.
1: Guarda te, ma che domanda.
0: Però loro sono più, capito, ritmate.
1: E quindi ti sfido domani, se volete ascoltare Sara Lucarini, tu ti scrivi un applauso grande,
0: applausi,
1: sei simpatica.
0: Sì, certo, certo.
1: Ti
0: li
1: sfido
0: pagati
1: domani a resuscitare, a ridare vita, a ridare vigore a tre argomenti
0: bellissimi. Quindi ci sarei rimasto male perché non hanno interagito con te su quegli argomenti che tu ritenevi fantastici.
1: Ma lo sono in assoluto,
0: sono son curiosa ormai. Guarda, quasi che sposterei Malika per parlare di questo.
1: E lo so, invece no, domani dovete aspettare.
0: Grazie,
1: un po' di suspense.
0: Ale,
1: buona giornata a tutti.
0: Ciao,
1: Monica
0: Ale
1: D'Angelis, prima GR1 e Monica D'Angelis, buona giornata.

0: GR1.
1: Valerio Penna in studio, il Papa è a Parigi per il viaggio apostolico di 4 giorni in Francia, in diretta la nostra inviata Francesca Paltracca.
2: Buongiorno a tutti, bonjour and good morning.
3: Papa Leone XIV saluta i giornalisti durante il volo che lo ha portato a Parigi, il viaggio in Francia per portare un messaggio di pace in questo momento particolarmente importante per il mondo. Affronta diversi temi di attualità, risponde ai colleghi della CNN che gli ricordano di essere stati esclusi da Trump dalla Casa Bianca. Sono contento, dice, che voi siete tutti qui e penso che sia necessaria e molto importante una buona copertura mediatica ovunque e per tutti. Qui siete tutti i benvenuti. E sull'uso dell'intelligenza artificiale, dopo l'annuncio delle big tech di un rallentamento del progresso tecnologico, dice, la nostra Commissione Vaticana afferma è in contatto con molti dei leader del mondo dell'AI e stiamo continuando il dialogo che spero di aver avviato con l'enciclica. Penso, afferma il Papa, che molti di loro siano aperti a cercare modi di garantire che l'intelligenza artificiale non soppianti o distrugga l'umanità, ma piuttosto sia uno strumento a favore degli esseri umani. All'aeroporto di Orly, Leone è stato accolto dal presidente Macron, sorrisi e sette di mano. In questo momento è in corso la visita di cortesia all'Eliseo, poi ci sarà il discorso alle autorità, il primo in Francia e in un paese multiculturale e secolarizzato alla ricerca di qualcosa di più profondo, una riscoperta della propria identità. Da Parigi con Sergio Ciani, linea allo studio.
1: I resti del corpo di un uomo di circa 40 anni sono stati ritrovati la scorsa notte in un appartamento di Torino. Erano in alcuni sacchi neri, accanto ai quali c'erano alcuni coltelli all'interno di un secchio. Due giovani, entrambi ventenni, sono stati accompagnati negli uffici della polizia per essere sentiti sul loro eventuale coinvolgimento nella morte della vittima. A lanciare l'allarme una donna, probabilmente la madre di uno dei due, che ha chiamato le forze dell'ordine. Sono marito e moglie le due vittime del grave incendio divampato alla periferia di Lucca. 13 i feriti.
4: Una fiammata intensa che esce dalla finestra di un appartamento al pian terreno di una palazzina a 3 piani di edilizia popolare. È questa la prima immagine di quanto accaduto ieri sera attorno alle 11:30 in località San Vito a Lucca. Le vittime sono Gianluca Del Papa, 65 anni, e Maria Grazia Giorgetti, 73. Il rogo sarebbe divampato dal loro appartamento al piano terra. Lei è stata trovata carbonizzata nel soggiorno, lui era in camera da letto e, secondo le prime valutazioni, è morto per le inalazioni di fumi e gas della combustione. Il fumo poi si è propagato al resto dell'immobile, impedendo agli altri residenti di uscire scendendo dalle scale. I condomini hanno perciò atteso sui balconi e sul tetto l'intervento dei vigili del fuoco. Ferite 3 persone, tra cui 4 bambini, uno di loro neonato. Una donna è stata trasportata al centro Grandi Ustioni di Pisa. Secondo una prima ipotesi, l'incendio sarebbe partito per cause accidentali dalla casa della coppia. La donna aveva problemi di salute, anche ieri sera era stata portata al pronto soccorso ed era allettata con la bombola d'ossigeno. Fra le cause ci potrebbe essere anche una sigaretta lasciata accesa. Claudio Vigolo, GR1.
1: Colosseo ancora chiuso dopo la morte dell'operaio 22enne Andrea Moretti. 7 gli indagati tra i responsabili del parco archeologico, gli addetti alla sicurezza e i dirigenti delle aziende appaltatrici. L'inchiesta si concentra soprattutto sulla fune e il moschettone a cui doveva essere agganciata la vittima, ritrovati invece sulla parete. Accertamenti anche sulle procedure, dato che per lavori a grandi altezze sarebbe prevista la presenza di un collega. Nel pomeriggio il ministro Giuli incontrerà i sindacati. Volkswagen e Audi devono ritirare quasi 1 milione di veicoli dalla Germania a causa dei possibili problemi che potrebbero derivare dalla eventuale rottura di una vite che a sua volta può provocare un guasto allo sterzo. Secondo i dati dell'Ufficio federale tedesco per la motorizzazione, 900.000 auto potrebbero presentare il difetto che su base mondiale potrebbe riguardare 2,16 milioni di vetture. Dalle prossime elezioni al via il voto con tessera digitale, a confermarlo il ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a margine di un convegno a Genova. Una semplificazione importante sulla quale stiamo lavorando affinché sia operativa, ha spiegato Zangrillo. Basta portarci dietro lo smartphone e possiamo andare a votare tranquilli. 40 anni di Dylan Dog, il personaggio creato da Tiziano Sclavi per l'anniversario, sono in programma tante iniziative. Il servizio.
5: Posso leggere la Bibbia, Omero e Dylan Dog per giorni e giorni senza annoiarmi, confessò Umberto Eco, e il suo entusiasmo in 40 anni di pubblicazioni è stato condiviso da milioni di lettori che hanno portato l'indagatore dell'incubo creato da Tiziano Sclavi a diventare un fenomeno unico nel panorama del fumetto italiano. dal primo numero intitolato L'alba dei morti viventi, disegnato da Angelo Stano e ricco di citazioni, il genere horror si è imposto a sorpresa nelle edicole e oggi via alle celebrazioni con la Dylan Dog Horror Night, una serata di festa con autori e autrici che coinvolgerà 80 librerie e fumetterie in tutta Italia. Domani mattina nello store milanese dell'editore Bonelli sarà la curatrice del personaggio, Barbara Baraldi, a incontrare il pubblico. E intanto cresce l'attesa per il Dylan Dog Horror Show, spettacolo teatrale diretto dal regista Walter Malosti, che debutterà al Teatro Eliseo di Roma il 28 ottobre con Gabriele Graham Gasco nei panni dell'indagatore dell'incubo. Francesco Riccardi, GR1.
1: Sport, stasera il ritorno della nazionale e anche il ritorno di Roberto Mancini, debutto in Nations League alle 20.45 all'Olimpico Italia-Belgio. Formula 1 questa mattina, le ultime prove libere del Gran Premio dell'Azerbaigian.
0: Temperature leggermente più basse, si gira un po' più piano rispetto a ieri, ma soprattutto il gruppo si ricompatta e i distacchi siderali svaniscono. L'ultima sessione di libere a Baku se la prende Verstappen Red Bull all'ultimo tuffo, un decimo più veloce del dominatore del giovedì, Russell Mercedes. Poi sempre un decimo Hamilton che con la prima delle due Ferrari avvicina la vetta, Antonelli il leader del mondiale a 3 decimi abbondanti a 4° e Leclerc con l'altra rossa quinto a 6 decimi. Tanti errori da parte di tutti, lunghi bloccaggi con Russell che s'appoggia anche al muro col muso ma senza danni, segno che tutti sono alla ricerca del limite e su una pista come questa il confine tra capolavoro e disastro si misura in centimetri o forse millimetri. Si va in qualifica alle 14 con un pacchetto di mischia forse più compatto, meno certezze di ieri quando Mercedes aveva dominato, tanto vento in più e anche questo può condizionare e tutti che cercheranno nel giro buono la scia decisiva su lunghissimo rettilineo di più di 2 chilometri, ma soprattutto con un punto fermo. L'anno scorso nella caccia alla polla ci furono 4 bandiere rosse, leggi, tutto può succedere, si dice sempre, è vero, ma stavolta è così sul serio. Dalle 14, da non perdere, Manuel Codignoni, GR1.
1: Sci, dopo giorni di controlli svelato il problema che ha costretto Sofia Goggia a metà settembre a interrompere la trasferta in Sud America in preparazione alla nuova stagione. L'azzurra era rientrata in Italia dopo aver accusato malesseri diffusi, tutto provocato secondo gli esami da 2 differenti infezioni virali che sommate una con l'altra hanno causato un forte stato di debilitazione. Goggia fa sapere la federazione sci ha già iniziato il percorso di recupero. È tutto per questa edizione, prossimo GR1 come sempre alle 13, spazio ora all'informazione regionale. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata e di ascolto su Radio 1. Vi ricordiamo che potete ascoltare tutti i notiziari e la programmazione di Radio 1 sulla nostra app Rai Play Sound.
6: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

0: mi sto immaginando i piedi nudi su pavimenti sporchi. Malika, ben trovata.
1: Ciao, buongiorno ragazzi, come va?
0: Benissimo, senti, questa immagine dei piedi nudi su questi pavimenti sporchi mi lascia un po' perplessa, però è efficace.
1: Ah, bene, bene, ma è giusto, era proprio quello che
0: volevi.
1: Tenere.
0: Senti, allora sei ancora qui nella capitale, ma a breve sei in quel di Perugia, bellissima che è Perugia.
1: Ma sì, è sempre splendida Perugia, infatti mi sembra un'ottima idea, ma l'Umbria in generale devo dire che ho fatto una passione. E in questi giorni la mia passione in generale per l'Italia e per voi devo dire che è amplificata perché sono sempre in macchina.
0: Brava, quindi ci ascolti.
1: Esatto.
0: E questo ci fa molto piacere. Malika, io grazie a te ho capito le cicale che vi tanno.
1: Una vitaccia.
0: Ma com'è appassionata di cicale te? Mi sei finita sulle cicale?
1: No, non appassionata, però devo dire che ho sempre avuto un debole per i finti cattivi, no? Cioè, poi chiaramente prendiamo sia cattivi con la pinza, però sì. Se ci pensi, loro hanno sempre avuto una narrazione un po' spaventante.
0: Questo è vero.
1: Quindi a me scatta l'istinto di protezione per delle poverette che tutto sommato vogliono soltanto viversi in pace quella stagione di luce che si guadagnano con una fatica clamorosa, no?
0: Cioè, è vero. Cioè, quanti anni restano sottoterra le cicale?
1: Fino a 17.
0: Cioè, fino a 17 anni che hanno il buio totale.
1: Il buio totale, poi perdono il carapace perché chiaramente sono cresciute nel mente, quindi si trovano nude, poverette, ad affrontare la vita. Altra metafora clamorosa, secondo me, nude ad affrontare la vita che consiste nel percorso tra la terra e l'albero che scelgono per poter andare a innamorarsi.
0: Sì.
1: E a portare avanti il ciclo della vita,
0: certo.
1: E durante questo percorso rischiano di essere mangiate da
0: che tristezza
1: altri
0: predatori.
1: Però che fatica, porelle, e quindi arrivano, cantano e noi pure lì a giudicarle
0: è vero.
1: Che sono delle nulla facenti.
0: Comunque, lo sai fare il rumore delle cicale?
1: No, purtroppo no, vorrei, però cri cri cri devo dire che
0: però cri
1: delle...
0: cri cri, ne parlavamo anche prima in onda, cri cri cri ricorda più la rana che la cicala, eh?
1: No, la rana fa tra, poi non so se è una roba estremamente milanese. Però la rana fa tra.
0: Hai ragione, io perché io ho pensato cri cri la rana, non lo so, vabbè. Insomma, brava, vedi come ti riesce bene, eh? In un'altra vita,
1: ecco.
0: Ci assomiglia di più. Senti, tu pensa che quest'estate qui a Saxarubra c'era il rumore, cioè queste cicale tantissime, c'era proprio il canto, no? delle cicale che rilassa anche molto quando è bello intenso.
1: Eh sì, oppure tormenta gli insonni, però mi piace questa variante della cicala di Saxarubra, è proprio
0: infatti oggi la prima cosa a cui ho pensato entrando oggi qui a Saxa, sono sparite ovviamente le cicale, quindi sono tornate sottoterra?
1: Sì, allora diciamo che quelle che hanno cantato quest'estate purtroppo
0: sono morte.
1: Una perché la natura ha i suoi tempi, sono morte e adesso ci sono le uova che tra un po' di anni torneranno a cantare per le ragazze dell'Isoradio del 2040.
0: Bene, ok. Quindi Cicale, il tuo nuovo album, ti è servito in qualche modo parlare di animali, tra animali notturni e non?
1: È vero, infatti guarda, a pensarci c'è un sacco di appunto di biologia dentro questo disco, un po' perché siamo tutti noi degli animaletti, tutto sommato, e con tutte le nostre emozioni, le nostre fragilità, ma anche le nostre gioie, che nel tempo insomma impariamo a conoscere sempre meglio e quindi a trattare con la giusta cura anche, no? A
0: rispettarci, certo.
1: Se vogliamo.
0: Animali notturni, canzoni che ha portato al Festival di Sanremo. Ha avuto un grande riscontro, e consenso anche della critica, del pubblico.
1: Beh, sì, io sono contentissima. Io mi sono anche molto divertita, quindi mi sembra una tripletta da tenere sempre a mente nei momenti in cui non ci si sente particolarmente felici.
0: È vero, è vero. Comunque all'interno di questo album io ho trovato saggezza, consapevolezza, divertimento anche, perché il ritmo di alcune canzoni ti prende proprio,
1: Oh, ti ringrazio tantissimo, devo dire che mi sono molto divertita a farlo L'ho fatto proprio con grande passione, poi con tanti amici da Pacifico in giù, insomma, in giù nel senso che andiamo per età anagrafica,
0: non di importanza.
1: Esatto, è stato proprio un lavoro, è il momento in cui la scrittura, la realizzazione di questo disco sono stati come il mio tempo libero, l'ho realizzato proprio come se fossi una matrice e non una musicista di professione, quindi è stato quasi liberatorio, ma in un senso leggero, no? Non c'era, sai, quando si parla di urgenza, no? Non c'è nessuna urgenza, c'era proprio una voglia di fare cacciara.
0: E secondo me si sente, esce fuori. C'è una canzone che poi abbiamo modo di ascoltare più tardi, è andata così, che secondo me, anzi, dovevi far uscire quella, ora te l'ho detto, doveva uscire quella. Come
1: i dischi non scadono.
0: Non scadono,
1: e quindi c'è sempre tempo.
0: È vero. Allora, visto che l'abbiamo citata, ci sentiamo qui su Isoradio, Animali Notturni. La lanci tu?
1: Su Isoradio. Malika Yan, Animali Notturni.

0: Animali notturni.
1: Animali notturni, Malika Ayana oggi ospite qui su Isoradio. Malika.
2: Eccomi.
1: Senti, ma tu quindi adesso sei ferma, sei in macchina, in motorino, come sei? Come stai combinata?
2: Guarda, sono fuori dalla macelleria con il numerino.
1: Quindi sai
2: che per andare e tornare, esatto, mi trovo poi cioè, a fare i passi come i matti, devo dire. Quindi cioè, le ore libere sono proprio tutte della vita da massaia.
1: Dai, ma ci sta, insomma, la vita quotidiana.
2: Sì, sì, a me piace da morire.
1: Bene, anche perché sei sempre in giro, tra in store, appunto oggi citavamo Perugia, poi sei anche a Piacenza, Bussolengo, poi Genova e tante altre. Ma poi sto notando questo novembre che è ricco di concerti,
2: Che io non vedo l'ora, perché poi quella è la parte che preferisco in assoluto, quindi per quanto adesso sia un momento, no, quello in cui c'è da fare la scaletta, scegliere i costumi,
1: sì, certo.
2: In cui tutto sembra sotto sopra, poi è quello in cui... veramente l'equivalente del canto della cicala, in cui viene fuori tutto nel suo splendore, e quindi sarà stupendo tornare in tour. E si riparte il 1° novembre da Fermo con la data zero e poi da lì, insomma, dappertutto, tutto il mese,
1: noto.
2: Penso che non tornerò mai a casa, quindi ragazze, preparate delle playlist all'altezza delle passeggiate.
1: Brava, noto, 3 novembre Roma, poi Firenze, Milano, Torino, Catanzaro, Bari il 16 novembre, Napoli, Catania, Palermo, Padova, Bologna, Senigallia, Pescara, veramente un super tour, tutte quasi attaccate, ecco.
2: Sì, sì, uno ogni 2 giorni di media.
1: Però,
2: poi vabbè, tra la Sicilia e il Veneto c'è un po' di più, ma
1: vabbè,
2: ripariremo con calma.
1: Cioè, senti, la cosa più divertente che accade quando uno deve preparare il tour qual è?
2: Ma secondo me le prove, che sono un momento di incubazione. Cioè, che sai che sono quelle cose che chiaramente fanno ridere solamente chi c'è dentro, chi c'è coinvolto, però succede di tutto e quindi si creano i giochi, gli scherzi. E
1: bello così.
2: Tra di noi all'interno, però sì, è proprio il momento in cui le canzoni diventano proprio vive, perché ogni volta che le risuoni da capo comunque sono una forma diversa della stessa cosa che hai fatto poco fa,
1: sì.
2: E quindi è proprio, secondo me, un modo bellissimo sia per stare insieme con le persone che le suonano,
1: sì,
2: che poi per stare insieme con le persone che le ascolteranno.
1: Certo, no? Si crea già l'energia tra di voi, e quindi poi quella che viene mandata, no? Quando si fa il concerto. Comunque vi ricordo questo nuovo album di Malika Ayana, si chiama appunto Cicale. Io me lo sono gustato tutto quanto, anche la canzone insieme a Darjan. Non, diciamo così, se io dovessi pensare un duetto con te non avrei mai pensato a Darjan, d'amico, e invece suonate molto bene.
2: E invece... Esatto. Ma proprio perché lui è un artista di enorme sensibilità e intelligenza,
1: sì. Cioè,
2: non sto proclamando me un artista di sensibilità e intelligenza, sicuramente di sensibilità sì, però
1: sì.
2: Quando dovevo pensare a qualcuno che potesse completare quella canzone usando una lingua diversa dalla mia, ma efficace e pragmatica come se essere lui, non poteva che essere Darjan. Così è stato, poi sarà la nostra milanesità, quindi
1: certo,
2: in qualche modo
1: anche
2: in
1: quella,
2: in qualche modo che l'aiuta.
1: Malika, grazie, in bocca al lupo per questo nuovo tour, ti aspettiamo qui nei nostri studi.
2: Vi vengo a trovare e farò io cric cric cri. Oh.
1: Bravo, ma com'è? Cric cric non ti piaceva? Crac crac, la rana,
2: la rana,
1: la cicala.
2: Noi, come si dice, l'irrigatore, questo lo troveremo.
1: Grazie,
2: le
1: Malika.
2: Faremo cantare una canzone. Ciao ragazzi, grazie mille.
1: Grazie, ciao.
3: Iso Weekend,
1: manda
3: con
1: lo
3: Sara
1: spot,
3: Lucarini.
1: Manda lo spot.
4: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
5: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
7: Dettagli negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
8: Rai Isoradio.

0: anticipo non ci sono quasi mai.
1: Idem Sara, sempre in ritardo, 10-15 minuti, sempre.
0: Allora intanto grazie veramente a Malika Ayana, sempre simpatica come al solito, bella, bracella a tutte Malika, veramente.
1: È vero.
0: Ecco, poi adesso che mi ha detto che sembra l'irrigatore, non la cicala, adesso mi si è stravolto il mondo e la mia visione sulla cicala, ma va bene. Allora Monica D'Angelis, ben trovata.
1: Grazie Sara, ben trovata a te.
0: Non ci sentivamo da un po', in realtà ci siamo sentite anche quest'estate al di fuori della diretta, insomma. Ecco, infatti c'è chi scrive che bello riascoltarvi insieme. Bene, allora 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale poterci scrivere insieme questo weekend fino alle 13.
1: Esatto, invece per chi è in viaggio aggiorniamo la situazione del traffico sulla 1 Milano-Napoli tra Orvieto e Fabbro in direzione di Firenze. Abbiamo fumo per incendio, siamo intorno al chilometro 433. Sulla 4 Torino-Trieste tra il bivio raccordo Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia abbiamo code a tratti, e sulla 10 Genova Ventimiglia tra Spotorno e Finale Ligure in direzione di Ventimiglia un chilometro di code per un veicolo fermo al chilometro 59,7. Concludiamo con la 11 Firenze Pisa Nord, dove tra Prato Ovest e Prato Est in direzione di Firenze abbiamo traffico rallentato per materiali dispersi al chilometro 12.
0: Allora nell'ultima mezz'ora di ISO Weekend avremo un ospite speciale, perché parleremo di spazio e lo faremo insieme a Tiziana Cardone. Non è una qualunque, bensì ingegnera ESA, responsabile delle strutture per sistemi e missioni spaziali. Quindi ci sarà modo di scoprire lo spazio in modo diretto e coinvolgente insieme a lei. Tra poco si ritorna su ISO Radio, lo facciamo insieme a Don't Stop, lei è LP.
2: Ore 12:30.
3: Iodì, le patate fonte di iodio, da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
4: Anche quest'anno, Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea, EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

un'idea ed un sogno. Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia con Dedica qui su Rai Iso Radio, 12:37 minuti e ora il punto sulla rete autostradale con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno a voi.
2: Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori di Iso Radio, da parte di Luca Cacciatore da Autostrade per l'Italia. La circolazione è in diminuzione sulla rete, vediamo le notizie principali riscontrate al momento. Partiamo dalla 4 Milano-Brescia, perché tra il bivio con la 8 Milano-Varese e Cormano in direzione di Brescia riscontriamo un chilometro di coda a causa di un incidente che vede il coinvolgimento di due auto che occupano la quarta corsia, quindi si viaggia sulle altre tre disponibili. Il nostro personale sta ovviamente prestando soccorso. Rimanendo in A4, siamo tra Cormano e Milano Est, ancora in direzione di Brescia. Ci sono invece code a tratti per traffico intenso con tempi di poco al di sotto del quarto d'ora. Restando in Lombardia, sulla 9 lenate Como-Chiasso, tra Como Montelupino e Chiasso verso la Svizzera c'è invece una coda per attraversamento doganale. Andiamo ora invece in Liguria, siamo sulla 7 Milano-Genova, tra Genova, Bolzaneto e Busarla in direzione di Milano. Ci sono 2 chilometri di coda per un mezzo in avaria. E adesso invece siamo sulla 1 Milano-Napoli, partiamo dal tratto compreso tra la Complanare di Firenze Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Milano. Qui il traffico intenso determina tempi di percorrenza pari a circa mezz'ora. E poi una coda per il traffico la ritroviamo anche tra Modena Nord e il bivio con la 22 Brennero-Modena, sempre in direzione di Milano. Spostandoci ora invece sulla A14 Bologna-Taranto, il traffico intenso lo ritroviamo nel tratto tra Bologna-Borgo Panigale, Bologna-Fiera in direzione di Taranto. E poi anche nel senso opposto, quindi verso la 1 Milano-Napoli, tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con la 1 stessa. In definitiva, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo riscontriamo invece code a partire da Portonaccio in direzione del centro città. Prima di concludere vi ricordo la chiusura in modalità continuativa per lavori sulla A14 Bologna-Taranto, chiusa all'entrata di Bologna-Borgo Panigale in direzione di Ancona fino al prossimo 27 di novembre. Mentre sulla 7 Milano-Genova l'entrata di Serravalle Scrivia è chiusa in direzione di Milano fino al prossimo 15 novembre, poi sulla 13 Bologna-Padova l'entrata di Occhiobello è chiusa in direzione di Bologna ma fino al prossimo 18 di ottobre. Queste sono le ultime notizie, il prossimo collegamento qui da via Bergamini avverrà alle 15:45. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio.
3: Rai Iso Radio. Viaggia!

0: Ci vicino al cuore.
1: Elisa insieme a Giuliano San Giorgi, ti vorrei sollevare qui su Isoradio. Mezzogiorno 44 minuti. Allora, noi siamo in compagnia di un ingegnera ESA, responsabile delle strutture per sistemi e missioni spaziali. Per quale motivo? Perché oggi, venerdì 25 di settembre, il centro ESA per l'osservazione della Terra di Frascati ospita questa giornata dedicata a famiglie, studenti, appassionati per scoprire proprio lo spazio in modo diretto e coinvolgente. Do il benvenuto a Tiziana Cardone. Tiziana, ben trovata e buongiorno.
2: Salve, buongiorno a tutti e grazie per avermi qui con voi oggi.
1: Ma grazie veramente a te, anche perché è un open day straordinario, ci sono volontari, esperti sul palco, 40 attività interattive, insomma un lavoro dietro incredibile. Noi siamo abituati magari, no, al lancio del missile nello spazio, ma poi quello che avviene, il tuo lavoro, non lo conosciamo effettivamente.
2: Il mio lavoro è il seguente: io sono lavoro nella in ESTEC in Olanda, Noordwijk, sì, che è il centro tecnologico dell'ESA, e lì sono a capo della sezione di strutture, una sezione composta da 43 ingegneri esperti con delle competenze fortissime, e noi ci prendiamo cura di tutte le strutture che sviluppiamo per le missioni ESA. Quindi che significa? Che noi facciamo in modo che la struttura, il satellite o la struttura, il modulo tipo Habitat per l'International Space Station o Habitat lunari, sì, siano costruiti in maniera robusta per sopravvivere il lancio e per compiere la missione.
1: Quest'anno stavo notando, no, proprio anche per avvicinare i più piccoli, c'è cioè una collaborazione con ESA Pokémon. Come nasce questa,
2: sì,
1: idea?
2: È un po' per raccontare lo spazio attraverso un linguaggio capace di raggiungere i bambini, quindi è stata una collaborazione molto interessante, e l'abbiamo fatto perché è importante far capire che lo spazio è molto più vicino di quello che noi immaginiamo. Io cerco di essere sempre molto vicina ai bambini, sono madre, ma allo stesso tempo mi è sempre interessato poter parlare con loro con dei linguaggi semplici, e allora faccio vedere che in realtà loro sono vicinissimi allo spazio ogni giorno, quando ad esempio vedono un programma in televisione tramite la TV satellitare, sì, o quando vanno in viaggio con i genitori e utilizzano il navigatore. Quindi è importante che i bambini, certo, capiscano che è vicino.
1: Assolutamente, perché ci sembra anche a noi magari adulti, no, tanto distante, ma in realtà incide concretamente sulla nostra routine, vita quotidiana.
2: Certo.
1: Stavo notando che appunto c'è la presenza anche della RAI, di RAI Podcast. Questa è un po' la novità. Cosa vi aspettate da questa collaborazione?
2: L'obiettivo principale è far capire a tutti che lo spazio c'è vicino, quindi vogliamo raggiungere un'audience molto ampia, che non sia solamente fatta di tecnici. Io normalmente per il mio lavoro ogni giorno parlo con esperti di industrie spaziali grandi o medie e piccole industrie, dove si trovano persone che sono tecnicamente molto avanzate, ma lo spazio non è solo per queste persone che lavorano alle tecniche di cui abbiamo bisogno e alle tecnologie di cui abbiamo bisogno per le missioni. Lo spazio è per tutti, e soprattutto

0: essere curiosi e è voler vero. Conoscere.
1: Assolutamente non deve mai mancare, no, la curiosità. E stavo ragionando, no, noi quando vediamo in quei pochi minuti, no, neanche, non so, sono secondi, immagino, il lancio di un missile, poi in realtà dietro c'è un lavoro incredibile che non è di certo di secondi o minuti.
0: Sì, il lancio è l'esperienza più traumatica che una struttura spaziale possa mai sperimentare nella propria vita, e per far sì che il satellite sopravviva al lancio, dietro questo lancio c'è un lavoro enorme, un lavoro di squadra, un lavoro di team, dove tanti team lavorano insieme per garantire che il lancio sia un successo. Da parte mia, della sezione di strutture, i ragazzi nel mio team hanno delle competenze straordinarie che gli permettono di fare in modo da disegnare il satellite per sopravvivere a tutte le condizioni di lancio. Lì abbiamo delle condizioni acustiche estreme, eventi di shock molto importanti, e in ognuno di questi eventi, che poi avvengono anche parecchi eventi, avvengono anche simultaneamente, ah, ecco. E quando avvengono questi eventi il satellite potrebbe distruggersi e quindi una volta in orbita non potrebbe più prendere le immagini di cui abbiamo bisogno.
1: Certo. Certo che è un argomento che veramente appassiona un po' tutti quanti, eh? Cioè piccoli, grandi, perché quel qualcosa di misterioso che non conosciamo, no? Vorremmo afferrare, vorremmo essere lì sopra magari, no? Ecco, per dire un'altra cosa, secondo me una curiosità che affascina sempre tutti: nello spazio fa caldo o fa freddo?
0: Dipende da dove ci troviamo. Se siamo su Mercurio, magari lì ci scottiamo. Dipende se siamo vicini al Sole o se ci allontaniamo. Certo. Questa infatti è una sfida molto importante, perché ad esempio i nostri satelliti subiscono dei cicli termici quando girano ad esempio attorno alla Terra, perché a volte sono esposti al Sole, a volte sono invece nella zona d'ombra, e quindi dobbiamo sviluppare delle tecnologie che permettano al materiale di resistere a questi cicli termici estremi.
1: Allora, ricordiamo ancora una volta, oggi venerdì 25 di settembre, il centro ESA per l'osservazione della Terra di Frascati ospita ESA ESRIN. Open Day 2026, questa giornata, avete capito, dedicata a famiglie, studenti, appassionati, per scoprire un po' di più, qualcosina in più sul mondo, sullo spazio, no? Che è un mondo totalmente diverso da quello che siamo abituati a vivere e a conoscere. Io ringrazio veramente tanto l'ingegnera ESA Tiziana Cardone, responsabile delle strutture per sistemi e missioni spaziali. Grazie per essere stata con noi e buon lavoro.
0: Grazie, grazie a voi e buona giornata a tutti, e godetevi l'Open Day per tutte le persone che saranno qui con noi.
1: Grazie.
2: Rai Isoradio.

0: Che pezzo straordinario, ritrovato Gino Paoli. Ovviamente questo è un pezzo, sicuramente anche ne hanno parlato i miei colleghi, doveva essere cantato insieme alla bella, brava, straordinaria
1: Ornella Vanoni.
0: Purtroppo se ne è mancata poco, qualche giorno prima che dovevano registrare il pezzo.
1: Esatto.
0: E quindi
1: Fresu ha insomma, deciso alla di fine, interpretare sì. con la sua
0: Bello,
1: tromba
0: però.
1: La voce di Ornella Vanoni.
0: Conoscendo la storia ti vengono i brividi, eh? Allora
1: è
0: andiamo
1: vero.
0: Un attimo sul traffico, c'è qualche aggiornamento?
1: Sì, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Firenze e Scandicci e il bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna abbiamo code a tratti. Sulla 4 Torino-Trieste, tra il bivio raccordo Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia, abbiamo anche qui code a tratti per traffico intenso. E sulla 7 Milano-Genova, tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, 1 chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 114. Passiamo ora con un aggiornamento sulla 7 Milano-Genova, dove segnaliamo un incidente a chilometro 4 tra l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano e lo svincolo di Assago in direzione di Milano.
0: Sì, no, scusa, no, perché io adesso ho terminato. No, ho terminato ISO Weekend, devo andare via, ritorno domani, ve lo ricordo, sempre dalle 10 alle 13. Visto che non mi hai citato il grande raccordo anulare, sto cercando di capire dovendolo fare.
1: Ah, ecco perché eri distratta.
0: Ero distratta per capire, ma io il traffico lo incontro oppure mi dice bene oggi? Mi dice bene, quindi
1: ti dice bene,
0: sul
1: GRA,
0: quanto
1: bene.
0: Pare, no, sembrerebbe che non
1: libero.
0: Ci sia attualmente né da un lato che dall'altro traffico, ok? Questo però non lo dice Esoradio, ma lo dice il navigatore di Sara Lucarini.
1: Ecco. Sara, è stato un piacere.
0: Grazie, ci troviamo domani. Ciao.
1: Ciao.
2: Ore 13.
3: GR1.
4: Il viaggio di Papa Leone in Francia, campana festa in tutto il paese, sono contento che ci siate, dice il pontefice ai giornalisti della CNN esclusi dalla Casa Bianca. Il conflitto in Ucraina, l'annuncio di Zelensky, c'è il via libera di Trump per produrre qui i missili Patriot, non si fermano gli attacchi incrociati tra Mosca e Kiev. Aeroporto Silvio Berlusconi, da oggi lo scalo di Malpensa è ufficialmente intitolato all'ex premier, alla cerimonia vice premier Tajani e Salvini, assente l'opposizione, la figlia Marina, grande orgoglio. Incendio in provincia di Lucca, in fiamme una palazzina di 3 piani, 2 vittime, 13 feriti, in salvo un neonato. A Modena 50 studenti escono da scuola, assaltano un supermercato e filmano tutto sui social. Paolo Crepè al giornale radio, responsabilità dei genitori. 40 anni dopo The Final Countdown tornano gli Europe con un nuovo disco di inediti. Stasera il debutto bis di Roberto Mancini sulla panchina della nazionale per l'esordio in Nations League contro il Belgio in diretta dalle 20.45 qui su Radio 1. Formula 1, domani il Gran Premio dell'Azerbaigian, fra poco le qualifiche. Buongiorno da
5: Destinazione pomeriggio con Rai Radio. Musica, news e pubblicità.

0: quanto è piccola sta casa me la ricordavo più grande. Forse ero piccola, forse stavo sempre senza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
1: Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: che bella vita.
1: Ariete, Angelina Mango con Che bella vita, questa ISO novità delle 13.04 minuti. Al microfono Monica D'Angelis, accompagnata dalla parte tecnica da Giovanna Inzardi. E ora ci spostiamo nuovamente in strada e partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna abbiamo code a tratti. Code a tratti anche sulla 4 Torino-Trieste, tra il bivio raccordo Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia. Sulla 7 Milano-Genova, tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, un chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 114. Sulla tangenziale di Napoli, tra zona ospedaliera e Camaldoli in direzione di Pozzuoli, traffico rallentato.

Marco Masini con Le ragazze serie qui su Raiso Radio, e ora vi porto in Sicilia perché in queste ore l'Etna è tornato a farsi sentire. Dai crateri sommitali sta uscendo cenere, la nube eruttiva è arrivata fino a 4 km di altezza. L'INGV, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, sta seguendo l'attività del vulcano e ha emesso un avviso rosso per il traffico aereo, il livello più alto previsto per l'aviazione. La buona notizia per chi deve volare è che al momento l'aeroporto di Catania resta operativo. Il tremore vulcanico, che misura l'energia legata alla risalita del magma, è su valori medio-bassi. Quindi l'Etna sta dando spettacolo, ma senza fermare per ora i voli da e per Catania. E ora ci ascoltiamo Chris de Sarandi con Gold All Days.

0: Fino al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: L'ultimo anno di scuola.
2: Ciao Fede.
1: Nessun copione, prima che tutto cambi. FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.

Coldplay con Paradise. 13 e 24 minuti, questa è Raiso Radio. Vi ricordo che potete ascoltarci in FM, DAB o scaricando l'app Rai Play Sound. E ora ci spostiamo su strada, sulla A18 Messina-Catania. Abbiamo code all'uscita di Taormina in direzione di Messina per traffico intenso. Sull'autostrada del Mediterraneo un incidente prima dell'area di servizio Cosenza in direzione Reggio Calabria. E sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo, traffico rallentato prima dello svincolo di Santa Ninfa in direzione di Mazara del Vallo.

0: Chaka Khan e Sia in Cool You Down, il nuovo singolo, un incontro tra due mondi vocali molto diversi che mette insieme il soul e l'R&B di Chaka Khan con il mondo più pop di Sia. E c'è un dettaglio curioso: Sia non si è limitata soltanto a cantarla ma anche a scriverla insieme a Chaka Khan. E ora dalla musica ritorniamo in autostrada e partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Firenze Scandicci e il bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna abbiamo code a tratti con tempi di percorrenza di 40 minuti. Sulla 4 Torino-Trieste, tra il bivio raccordo Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia, abbiamo anche qui traffico intenso. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Val di Sangro e Ortona in direzione di Pescara, 1 chilometro di coda per lavori. Concludiamo con la Firenze-Pisa-Livorno, dove tra Scandicci e Firenze-Scandicci in direzione di Firenze traffico rallentato.
1: Volano le libellule sopra gli stagni.

Eccomi, son tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche, ma quando passano la terra tremera. Sembrano esplosioni inutili, ma in certi cuori

mi viene da piangere, arriva subito, mi riconosci, ho le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.

0: piangere, mi riconosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Rai Isoradio. Per chi viaggia.

E dopo questa canzone di Sienna Spyro vi porto invece, vi aggiungo una novità che riguarda chi viaggia in treno. Si chiama Intercity 200 ed è stato presentato in questi giorni a Berlino. Il nome dice già tutto, può raggiungere i 200 km orari. Giustamente vi starete chiedendo che senso ha parlare di 200 km orari quando esiste già l'alta velocità che arriva a 300 km orari. E il punto è proprio questo, l'Intercity viaggia anche sulla rete ferroviaria tradizionale, quella che collega città e territori dove l'alta velocità non arriva. Quindi quei 200 km orari servono a rendere più veloci anche i collegamenti che oggi viaggiano su linee diverse da quelle dell'alta velocità. Il progetto prevede 38 nuovi treni ed è il tentativo di accorciare i tempi di viaggio anche fuori dalle grandi direttrici ferroviarie. E ora Laura Pausini con il suo nuovo singolo Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è.

0: Avete appena ascoltato Inner Smile dei Texas qui su Raiso Radio, pochi minuti alle 14 e ritorniamo in autostrada partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Firenze e Scandicci e il bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna abbiamo code a tratti con tempi di percorrenza di 35 minuti. Sulla 3 Napoli-Salerno tra l'allacciamento a 1 e il porto di Napoli in direzione di Napoli abbiamo traffico rallentato. Traffico rallentato anche sulla 4 Torino-Trieste tra il bivio raccordo Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia. Sulla 7 Milano-Genova invece in uscita, tra l'uscita Bolzaneto e il bivio a 10 in direzione di Genova abbiamo un chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 131 e 600. Sulla 12 Genova-Roma tra Genova-Nervi e Genova Est in direzione di Genova un chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 4 e 800. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Val di Sangro e Ortona in direzione di Pescara un chilometro di coda per lavori e sul tratto urbano della A24 tra il bivio tangenziale est di Roma e inizio complanare in direzione est del grande raccordo anulare abbiamo code a tratti.
1: Da quant'è che non sbagli senza più, senza fartene più una colpa, oh.

Anita Baker qui su Rai Iso Radio con Body and Soul. Vi ricordo il numero per WhatsApp o SMS, il 348 103 1010. E ora per chi è in viaggio, nuovi aggiornamenti arrivano dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Firenze in Pruneta e Firenze Scandicci in direzione di Bologna abbiamo traffico rallentato per materiali dispersi al chilometro 287. Sempre dalla 1 tra Arezzo e Monte San Savino in direzione di Roma, traffico rallentato per un incidente accaduto al chilometro 366. E tra Ceprano e Frosinone in direzione di Roma, anche qui abbiamo materiali dispersi al chilometro, siamo intorno al chilometro 638. Concludiamo con una notizia dalla 22, Brennero Modena, dove abbiamo code a tratti per traffico intenso tra Bressanone zona industriale e il confine di Stato in direzione Brennero.

0: GR1.
1: In studio Vanessa Giovagnoli, standing ovation per il discorso di Leone XIV all'Eliseo a Parigi, prima tappa del suo viaggio in Francia. Dal Papa un richiamo al multilateralismo e alla necessità di dialogo urgente per prevenire derive autoritarie. Nuovo appello per la pace e sul Medio Oriente, dice, non possiamo rimanere indifferenti. Infine un monito sul fine vita, sostenere ogni tappa della esistenza, la tutela della vita è fondamentale, è il fondamento di ogni diritto, afferma Leone. Un'ultima ora, dalla provincia di Lecce, trovato un coltello da cucina di 13 centimetri nello zainetto di un bambino di seconda elementare a Trepuzzi. L'allarme è stato dato dalla maestra. Quanto si apprende, il bambino potrebbe essere stato spinto da un compagno a portare il coltello in classe dopo una lite con altri scolari. Commissione di 2 euro su ogni prodotto acquistato online proveniente da paesi extraeuropei, lo ha stabilito la Commissione nell'ambito della riforma delle dogane che mira a sostenere i maggiori costi gestionali legati all'e-commerce. È una misura distinta dal dazio forfettario di 3 euro sui piccoli pacchi in vigore dal 1 luglio. Yannick Sinner rinuncia al torneo di Pechino. Non sono in grado di competere, dice Sinner in un video pubblicato sui social. Mi dispiace non poter difendere il titolo vinto l'anno scorso. Il problema è l'infiammazione al ginocchio destro dovuto a una tendinopatia. Infine il calcio, questa sera è il debutto in Nations League della nazionale di Roberto Mancini. All'Olimpico di Roma gli azzurri affronteranno il Belgio. Fischio d'inizio alle 20.45, Radio Cronaca qui su Radio 1. E noi ci fermiamo alla linea Turna, un giorno da pecora.
2: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Don't You Worry qui su Rai Iso Radio 14.06, ancora in compagnia di Monica D'Angelis, che vi terrà, appunto, sarà in vostra compagnia fino alle 15. E ora una storia che mette insieme musica, arte e tecnologia. A Roma da oggi c'è una nuova scultura dedicata a Maria Callas, ma la cosa che colpisce è che non rappresenta soltanto la sua immagine. Nell'opera è stata inserita anche la sua voce, trasformata in una traccia visiva. È il sonogramma di Casta Diva, cioè la rappresentazione grafica delle onde sonore del suo canto, inciso nel palmo della mano della scultura. L'opera, realizzata in acciaio dall'artista greco Nikos Floros, è esposta al Museo Barracco accanto alle sculture dell'antichità. E c'è un altro dettaglio: quella voce è proprio quella di Callas durante l'esecuzione di Casta Diva al teatro di Epidauro in Grecia nel 1960. Insomma, di Maria Callas non resta soltanto il ricordo della sua voce, e quella voce diventa qualcosa che si può quasi vedere.

Peggy Gou e Aira Star con Who Man. E ora, per chi è in viaggio, aggiorniamo la viabilità partendo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Ceprano e Frosinone in direzione di Roma abbiamo traffico rallentato per materiali dispersi al chilometro 638. Passiamo ora in A12 Genova-Roma, dove tra Genova Nervi e Genova Est in direzione di Genova abbiamo un chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 4 e 800. Sulla 13 Bologna-Padova, tra l'allacciamento Padova Sud e Padova Industriale in direzione di Padova, abbiamo traffico rallentato per un veicolo fermo al chilometro 100 e un incidente invece in A14 Bologna-Taranto tra Riccione e Rimini Sud in direzione di Bologna. Si tratta di un'auto in camion che sono fermi in corsia d'emergenza. Concludiamo con la tangenziale di Napoli, dove tra Capodichino e Corso Malta in direzione di Pozzuoli abbiamo traffico rallentato per un veicolo fermo al chilometro 18 e 8. E ora una canzone che ci riporta indietro nel tempo e che sicuramente già state riconoscendo, Gianna Nannini con Fotoromanza.

0: Fino al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
1: Per avere imballaggi più leggeri per l'ambiente, le imprese fanno innovazione che non sempre è evidente. Ne parliamo con Simona Fontana, direttore generale di CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi.
2: Imballaggi più leggeri per l'ambiente si possono ottenere attraverso piccole o grandi innovazioni. Spessori ridotti, maggiore riciclabilità, materiale riciclato. Sembra facile, ma servono studio e ricerca per garantire le prestazioni dell'imballaggio e del suo prodotto. Così facendo si riduce l'impatto ambientale senza che il consumatore se ne accorga.
1: La cultura aziendale è importante.
2: Sì, molto importante perché è l'elemento chiave che rende strategica l'innovazione per la sostenibilità, tutelando l'ambiente.
1: Per info, conai.org.
3: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
4: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta...
5: Rai Isoradio.

I Jungle con Sunshine, questa isonovità delle 14:24 minuti su Rai Iso Radio. E restiamo ancora un attimo sul tema delle novità, perché dagli studi recenti arriva una notizia piuttosto interessante. E secondo le ricerche, quando le giornate sono troppo piene e lo stress aumenta, può succedere una cosa curiosa: invece di andare a dormire, rimandiamo il sonno per riprenderci un po' di tempo per noi. È quello che gli esperti chiamano revenge bedtime procrastination. Siamo stanchi, sappiamo che dovremmo dormire, ma scegliamo comunque un'altra puntata, il telefono, il video, perché quella finalmente è una parte della giornata che sentiamo nostra. E uno studio presentato nel 2026 al congresso Sleep ha trovato proprio questo legame. Tra le persone più stressate questa abitudine è più frequente. In pratica ci prendiamo di notte il tempo che durante il giorno non siamo riusciti ad avere, e a pagarne il conto è il sonno. E ora passiamo alla musica. Biagio Antonacci e Saif insieme per la prima volta in Spirituale, pubblicato proprio oggi. Ascoltiamolo.

I Green Day con Boulevard of Broken Dreams, 14:31 minuti, per chi è in viaggio ritorniamo ad aggiornare la situazione in autostrada. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico in direzione di Bologna abbiamo traffico rallentato. Sempre in A1 tra Ceprano e Frosinone in direzione di Roma, materiali dispersi segnalati al chilometro 638 di cui non conosciamo la natura. Sulla 7 Milano Genova tra uscita Bolzaneto, il bivio A10, Genova 20 miglia in direzione di Genova, un chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 131 e 600. Passiamo ora in A13, Bologna-Padova, dove dall'allacciamento Padova Sud e Padova Industriale in direzione di Padova abbiamo traffico rallentato per un veicolo fermo al chilometro 100. Concludiamo con la A14, Bologna-Taranto, dove tra Riccione e Rimini Sud in direzione di Bologna un incidente segnalato al chilometro 132.

Olivia Rodrigo con Stupid Song. E nuovi aggiornamenti arrivano dalla 25 Torano Pescara, dove tra Ielli Celano e Pescina in direzione di Pescara abbiamo un incidente al chilometro 104, e un altro aggiornamento anche dalla A22, dove abbiamo 4 km di code per un incidente tra Rovereto Nord e Rovereto Sud in carreggiata sud. Siamo sulla A22 del Brennero.

Lasciamo i The Bowsan con Lose Myself e ritorniamo in autostrada. Questa volta partiamo dalla A7 Milano-Genova, dove tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano segnaliamo un chilometro di coda per lavori. Siamo intorno al chilometro 111 e 500. Sempre in A7, tra l'uscita Bolzaneto e il bivio A10 Genova 20 miglia in direzione di Genova 3 chilometri di coda. E in A12 Genova-Roma tra Genova Este e il bivio con la A7 Milano-Genova in direzione di quest'ultimo abbiamo code per traffico congestionato. Traffico rallentato invece per un veicolo fermo sulla A13 Bologna-Padova tra l'allacciamento Padova Sud e Padova Industriale in direzione di Padova.

0: miracoli.
1: E qui si balla con sì. questa canzone. Sì.
0: Ho già qui in studio Simone Mercurio che vi terrà compagnia da dopo le 15.
1: Sono reduce dal caffè, perché questa è un'ora, è l'ora del caffè, no? E vedi quelle scene, non so se ti è mai capitato, Monica, dove tutti si avvicinano in gruppetto davanti alla cassa e cominciano a muoversi tipo Macarena.
0: Tipo, oddio, non trovo il portafoglio, oddio, non so se ho gli spicci, tipo così.
1: Eh sì, un balletto, insomma, e poi alla fine paga sempre il solito.
0: Ecco, quindi hai pagato tu?
1: No, stavolta devo dire di no, ho trovato meno uomini e donne Macarena di quello che in genere capita. Sarà capitato anche a voi?
0: Sì.
1: Diceva una vecchia canzone.
0: Diciamo, sì, diciamo che a volte capita, a volte capita.
1: Tu dicevi tipo a Roma spessissimo.
0: Beh.
1: Pagano più uomini o le donne?
0: Non lo so, io se mi capita, sì, offro, nessun problema.
1: Bene. Sento già la music che parte.
0: Sì, abbiamo Janet Jackson. Io vi saluto, fate buon viaggio e un augurio di buon fine settimana da Monica D'Angelis. Ciao!

0: 15.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Ferdinando Tarsitani. Il viaggio del Papa in Francia, una visita pastorale di 4 giorni, prima tappa a Parigi con il discorso all'Eliseo. L'inviata.
3: Un lungo applauso ha salutato il primo discorso di Papa Leone in Francia nella Salle des Fêtes all'Eliseo. Dopo il faccia a faccia con il presidente Macron, Leone parla alla società civile e al corpo diplomatico. La Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo è stata proclamata a Parigi, ricorda il pontefice, e ogni minaccia ai diritti umani è pericolosa per la pace.
4: La giustizia, la saggezza.
3: Giustizia, saggezza ed umanità domandano che venga arrestata la corsa agli armamenti. Prevost chiede la messa al bando delle armi nucleari, mai rassegnarsi alla prospettiva di una guerra considerandola inevitabile. La Francia, sottolinea Leone, ha la vocazione di rimanere un instancabile artefice della pace e del multilateralismo all'interno della nostra cara Europa. Nel paese che ha approvato la legge sul fine vita, Prevost ribadisce con forza che la tutela del diritto alla vita costituisce il fondamento imprescindibile di ogni altro diritto umano. No alle derive delle società che rischiano di distorcere la scienza e la tecnologia trasformandole in imprese lucrative che favoriscono le manipolazioni genetiche, maternità surrogata, acquisto di organi, offerta di una morte programmata. Durante il volo ha salutato i giornalisti e i colleghi della CNN, esclusi da Trump dalla Casa Bianca, dice: sono contento che ci siate. Parigi con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
2: In Ucraina 3 persone sono state uccise in un attacco russo a Kiev. Un drone ha centrato un edificio di uffici, in precedenza sempre nella capitale era morto un ragazzino di 14 anni. Zelensky fa intanto sapere che Trump ha concesso a Kiev la licenza per produrre missili per i sistemi di difesa Patriot. Il governo canadese si è preparato a una possibile invasione da parte degli Stati Uniti, a svelarlo in un'intervista al New York Times il premier Carney, che però non è sceso nei dettagli. Sarebbe irresponsabile, ha detto, non prendere in considerazione un simile rischio, seppur remoto ed estremo. Sono marito e moglie le 2 vittime del grave incendio divampato alla periferia di Lucca, 13 feriti, in linea a Tommaso Giuntella.
5: In questo momento sono in azione non solo le squadre dei vigili del fuoco che stanno dando sostegno alle persone sfollate, le persone che abitavano ai piani superiori, sopra al piano terra da cui è partito l'incendio e dove sono stati trovati i corpi senza vita di Maria Grazia Giorgetti, 73 anni, e Gianluca Del Papa, 65, al lavoro anche la polizia scientifica, proprio per capire le dinamiche dell'accaduto, e su questo si sta concentrando adesso l'indagine, se è stato un mozzicone di sigaretta a far partire l'incendio dal piano terra. Nel frattempo 3 minori in codice verde, 9 persone in codice giallo, 1 persona in codice rosso tra gli ospedali di Versilia, Pisa e Lucca. Noi abbiamo sentito alcune persone, alcuni testimoni qui, allora sentiamo le loro voci e poi la linea torna a voi.
6: Ha svegliato, mi ha detto la mia figliola, vai a vedere che forse c'è qualcuno che fa botte, c'è carabinieri, polizia, ambulanze. E poi invece sono venuta qui, c'era dalla parte di là tutto bruciato e che pigliava fuoco proprio tutto.
7: Lo sono venuta a sapere dai vicini che l'appartamento era qui, e quando sono venuta qui ho scoperto che era la mia cognata.
2: In provincia di Lecce è trovato un coltello da cucina di 13 centimetri nello zainetto di un bambino di seconda elementare a Trepuzzi. L'allarme è stato dato dalla maestra. A quanto si apprende, il bambino potrebbe essere stato spinto da un compagno a portare il coltello in classe dopo una lite con altri scolari. Carichi di lavoro e disuguaglianze di genere. Secondo un rapporto dell'Istat si riduce il tempo dedicato dalle donne alla gestione della casa, ma resta ancora alto il divario con gli uomini.
8: Il riequilibrio dei carichi familiari tra uomo e donna in Italia procede, ma molto lentamente. L'Italia presenta il divario di genere più alto in Europa. Nel 2023, fa sapere l'Istat, le donne hanno ridotto il tempo dedicato al lavoro familiare non retribuito, quello domestico, del 27% in 20 anni. Tuttavia, il carico di lavoro è ben oltre il doppio di quello degli uomini. Tra gli occupati, le donne dedicano 2 ore e 22 minuti al giorno in più degli uomini al lavoro domestico e di cura, un divario che aumenta in presenza di figli e nel mezzogiorno. Nel complesso, le donne svolgono ancora il 70% del lavoro familiare complessivo, circa 4 ore al giorno. Riguardo al lavoro retribuito, l'Italia presenta il tasso di occupazione più basso tra i paesi dell'Unione Europea e il divario di genere più alto. Gli uomini vi dedicano 1 ora e 49 minuti in più rispetto alle donne. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Il Ministero dell'Economia annuncia una nuova duplice emissione del BTP Valore da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre. Per la prima volta saranno offerti contemporaneamente due diversi buoni del Tesoro che potranno essere acquistati sia alternativamente che congiuntamente. Ci fermiamo qui, buon proseguimento d'ascolto.
0: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
1: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. E il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Down on the Street, canzone perfetta per la strada, per chi è in strada. Andiamo su strada e loro sono Shack Attack, si chiamano così, alle 15:09 su Raiso Radio, dopo la nostra Monica D'Angelis qui su Raiso Radio. Arrivo io, adesso mi chiamo, buongiorno, piacere, Simone Mercurio, e ritrovo Max Gambino, DJ alla parte tecnica. Ciao Max, ben trovato, saremo insieme sino alle 18 in questo venerdì pomeriggio, venerdì ricco di movimento, ancora insomma tutto piuttosto tranquillo, ma insomma inizia praticamente il fine settimana e dunque si va in giro, si fanno cose, si vede gente. 348 103 10 10 raccontateceli se volete al nostro WhatsApp, SMS se li usate ancora, in maniera molto breve, concisa e divertente, come avete organizzato questo fine settimana. Intanto accompagniamo chi è su strada con le situazioni più critiche. In questo momento ci sono 5 incidenti sulla rete autostradale. Il primo arriva sulla Complanare di Bologna tra la Fiera e la 7 bis statale 64 Ferrara. Si tratta di un tamponamento tra 4 auto in direzione nord verso l'autostrada del Sole, a chilometro 16.400. Qualche chilometro dopo, ahimè, un altro incidente al chilometro 19.800, sempre in direzione nord verso l'autostrada Milano-Napoli. C'è il tamponamento tra due auto in seconda corsia tra la statale 65 della Futa e la statale bis Castenaso Ravenna. Quindi a distanza di 3 km due incidenti sulla Complanare di Bologna. Altro incidente sulla Torano-Pescara, siamo sulla 25 tra Aielli Celano e Pescina in direzione est verso Pescara, chilometro 103.400. Poi sulla 14 tra Riccione e Rimini Sud segnaliamo un'auto e camion in emergenza, sono incidentate a chilometro 132 in direzione nord verso Bologna. Queste gli incidenti. L'ultimo arriva dalla A1, dall'autostrada del Sole, direzione sud verso Napoli, nel tratto trafficatissimo tra Frosinone e Ceprano. E dunque, pomeriggio ricco, micificco, come diceva qualcuno. Raccontateci cosa avete in programma, magari poi vi diamo anche noi qualche dritta di cose da fare in questo venerdì, sabato e domenica. Che

0: Streets of Dreams alle 16, alle 15, giuro che siamo in diretta, 15 non 16, 17 su Raiso Radio, ancora ben trovati ai nostri ascoltatori. Allora, andiamo a vedere cosa accade sui tratti non gestiti da autostrade, sulle principali arterie e, con tanto movimento, soprattutto insomma in questa, in questo orario, in questo pomeriggio di fine settimana che in qualche modo si avvicina e comincia. Sulla 22 Brennero Modena segnaliamo code a tratti causa incidente tra lo svincolo di Nogarole Rocca e la 4 Torino Trieste, siamo in direzione della stessa A4, c'è un incidente stradale tra mezzi pesanti già risolto, noi si segnalano 6 km di coda in smaltimento. Sulla 7 Milano Genova anche qui code per un chilometro, traffico intenso tra la barriera di Milano e la tangenziale ovest del capoluogo lombardo, sempre in direzione della stessa città milanese. Le tangenziali di Milano, come al solito a qualsiasi ora praticamente, sono sempre molto trafficate, dunque tangenziale ovest code a tratti e traffico intenso tra la 4 e Viale Certosa, lo svincolo con la 494 V Giovanese Nuova, siamo in questo caso in direzione della 1, incolonnamenti anche tra lo svincolo della provinciale Carugate Brugherio Nord in uscita in direzione dello svincolo di Lecco, e infine sulla tangenziale ovest sempre di Milano, anche qui code a tratti causa traffico intenso tra lo svincolo statale 412 della Valtidore Pavia Opera e la 7 Milano Genova in direzione della A8.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
3: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Affrettati, l'offerta termina oggi.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
1: Raiso Radio.

0: lei è Madonna alle 15:27 su Rai Radio. Allora, proprio in queste ore il Golfo di Napoli è pieno di bellezza, perché prende il via ufficialmente oggi, venerdì 25 settembre, la seconda tappa delle regate preliminari dell'America's Cup, ospitate appunto nello splendido scenario del Golfo di Napoli. Dunque, dopo le sessioni di prova di ieri, dove l'equipaggio di Luna Rossa ha collezionato ottime risposte, il trio britannico è tornato in acqua a tempo record, da oggi appunto fino a domenica 27 si gioca il primo vero trofeo. In acqua vedremo sfrecciare dunque i velocissimi motoscafi, sono 6 grandi team internazionali e 9 imbarcazioni pronte a sfidarsi in regate di flotta. Adesso non so se voi siete appassionati di vela, di navi eccetera, anche semplicemente se siete appassionati di mare e di bellezza, direi che è meraviglioso vedere sfrecciare in questo splendido scenario queste belle imbarcazioni e questi equipaggi, questi team coraggiosi. E ovviamente a guidare l'entusiasmo italiano c'è il team di Luna Rossa, il team director Max Sirena, che ha caricato l'ambiente con un messaggio chiarissimo per tutti gli altri contendenti, ovvero: siamo qui per vincere. Un grande spettacolo di tecnologia, di passione di mare, e dunque ce lo godiamo tutto vedendo queste meravigliose imbarcazioni. Continuiamo con la musica, Brash.
1: Passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Il grande Peter Gabriel con questo suo grande classico Sledgehammer, alle 15:36 su Raiso Radio. Allora andiamo agli aggiornamenti per quanto riguarda la situazione on the road, su strada. Dunque andiamo sulla A14, dove arriva un nuovo incidente a Bologna San Lazzaro. Si tratta di un'auto e di un camion che sono scontrati in entrata verso Ancona al chilometro 22 e 200. Al momento non abbiamo ulteriori dettagli. Sulla Novellenate Como Chiasso, anche qui uno scontro non meglio dettagliato al chilometro 27 e 600. Siamo all'area ovest in direzione sud verso Lainate. Coda per viabilità esterna invece che non riceve nel tratto urbano della A24 tra Portonaccio e il bivio con la tangenziale est di Roma. Siamo in direzione ovest verso la stessa tangenziale capitolina. Altre notizie arrivano dalla A4, anche qui c'è un incidente sulla Torino-Trieste tra il bivio con il raccordo viale Certosa e Cormano in direzione est verso Brescia. Risolto invece l'incidente sulla 25 Torano-Pescara, era tra Aielli-Celano a chilometro 103-400 in direzione est verso Pescara, e risolto anche l'incidente sulla Complanare di Bologna al chilometro 19-800 in direzione nord verso l'autostrada del Sole. Sulla Complanare di Bologna c'è invece ancora aperto, diciamo così, un incidente, un tamponamento tra quattro auto, tra Fiera e la statale 64 Ferrara, la 7 bis in direzione nord verso l'autostrada del Sole. Il chilometro interessato è il 16 e 400. L'ultima notizia, un aggiornamento di coda per lavori in realtà sulla 7 Milano-Genova tra Genova Bolzaneto Busalla in direzione nord verso Milano.
1: Una tavola ci unisce. La comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunghissima che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Il 26-27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
2: Che fine ha fatto la moto?
3: Te ne pentirai, Casatino.
2: Dobbiamo ritrovarlo, o sarà la fine di questa famiglia.
4: Finita l'estate, te ne torni in Marocco e la moto la restituisci.
5: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Raiso Radio.

Lui è Max Gazzè, l'avete riconosciuto, no? Sotto casa, una delle sue canzoni che più ci mettono allegria, ci vuole anche quella, insomma, a farci compagnia in questo pomeriggio di venerdì, dove ciascuno si sta organizzando. Parlavamo prima di vela, che si svolgerà, insomma, l'America's Cup sul Golfo di Napoli, e ci arriva anche il messaggio da una ascoltatrice, ascoltatore, non si firma, che insomma sarà domani in relax proprio con una regata velica davanti a Viareggio. Questo il mio programma del fine settimana. Ciascuno si organizza ovviamente quando ha i giorni liberi, tante cose da fare, da vedere, ancora il tempo regge, anzi è pure migliorato, nel senso che ci sono qualche grado in meno, si soffoca di meno e quindi si sta decisamente meglio, insomma, a Roma siamo sui 27 gradi di giorno, 28 gradi, direi molto molto ma molto bene. E dunque 348 103 10 10, insomma, sciorineiamo, cominciamo a raccontarci quello che faremo in questo fine settimana. C'è anche qualche altro amico che va a passeggiare, chi va a fare trekking in montagna, questa è la temperatura giusta, e c'è anche chi fa i piccoli passi come Olivia Dean, Baby Steps.

0: E dunque i piccoli passi, i baby steps, quelli che fanno i bimbi tra i 2 e 3 anni, cominciano lì a muoversi, a fare i piccoli passetti. Olivia Dean alle 15:46 su Rai Isoradio. Adesso ci colleghiamo con Via Bergamini e con Autostrade per l'Italia, dunque per gli ultimi aggiornamenti. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio agli ascoltatori di Isoradio. Da Autostrade per l'Italia e da Deglia alla Sala, la circolazione aumenterà nel corso delle prossime ore per gli spostamenti conclusa la settimana lavorativa. Adesso in particolare segnaliamo sulla 4 Milano-Brescia delle code per un incidente tra Pero e Cormano verso Brescia. Sono coinvolte 5 auto in sorpasso e si passa su 2 corsie in carreggiata opposta. I soliti curiosi causano code tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione di Torino, e il traffico è intenso per i primi rientri pendolari sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est, sempre verso Brescia. E ancora in Lombardia rileviamo code sulla 9 Lenete Chiasso tra Como, Montolimpino e Chiasso per attraversare la dogana svizzera. Sulla 7 Serravalle Genova rileviamo 1 chilometro di coda per un cantiere in galleria tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Per lavori sulla 14 Bologna Taranto 1 chilometro di coda tra Pescara Ovest e Pescara Sud verso Bari, e in direzione di Pescara rileviamo 1 chilometro di coda tra Basso Nord e Lanciano e 1 chilometro anche tra Val di Sangro e Ortona. E sempre sulla 14 Adriatica code a tratti per traffico intenso tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro verso Ancona. Sulla 1 Milano-Napoli ci sono delle code in ingresso a Milano tra Melegnano e la tangenziale ovest, e si sono formati 2 chilometri di coda per lavori tra Ceprano e Ponte Corvo in direzione di Napoli. Per il momento è tutto, prossimo collegamento intorno alle 16:45 per altri aggiornamenti. A più tardi, guidate con prudenza.
2: Rai Isoradio.

Tastes like summer, sa di estate, un po' sapore di sale che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, cantava Gino Paoli, qui ce la canta James Blunt con questo suo ultimo singolo. L'estate sta finendo, anzi è finita, insomma già un paio di giorni, ma insomma ancora la sentiamo, no? Ancora a casa abbiamo accesi i ventilatori, abbiamo l'aria condizionata ancora in funzione, almeno per chi è come me molto caloroso, io senza ventilatore, a volte pure in estate non riesco a dormire. Voi siete di quelli, anche in inverno dicevo, voi siete tra quelli che insomma accende il ventilatore, non lo accende, sempre con l'aria un po' fresca, anche quando siamo insomma con la stagione invernale, soprattutto al centro e al sud, quel freddo, diciamoci la verità, non c'è mai. Allora c'è una notizia, c'erano 8 chilometri di code, le segnaliamo sulla 22, code per incidente tra Mantova Sud e Nogarole Rocca, siamo in carreggiata nord, quindi verso il Brennero, e ci sono 8 chilometri di code che, insomma, che creano ovviamente rallentamenti. Pazienza se siete su quel tratto. Restando sulla 22, segnaliamo anche code non quantificate, evidentemente sono sotto al chilometro, tra Carpi e l'allacciamento con la 1 carreggiata sud, siamo in questo caso ovviamente in direzione sud verso Modena. Ripetiamo, stiamo parlando della 22, mentre arrivano notizie di aumento di code tra Ceprano e Ponte Corvo sulla 1 in direzione sud verso Napoli, code però per lavori. Sulla A4 arriva la segnalazione ancora attiva di un incidente a chilometro 132-300 direzione ovest verso Torino, due auto che si sono scontrate in quarta corsia. Incidente ancora sulla 4, 5 auto questa volta coinvolte tra il bivio A4 raccordo Viale Certosa e Cormano in direzione est verso Brescia. Adesso arriva il mio giorno preferito. Ecco, qual è il vostro giorno preferito della settimana? Lunedì diceva li odia Vasco Rossi. E invece sentiamo cosa dice Rosso Ramazzotti. 348 103 1010 e tra un po' andiamo al traffico di Roma.

0: Roma Servizi per la mobilità per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: Un minuto dopo le 16 ci colleghiamo dunque con Isidoro Piterà, buon pomeriggio.
2: Un saluto a tutti, questo pomeriggio è in evidenza traffico intenso lungo il viadotto della Magliana, in via Aurelia Antica, via Gregorio VII, via Anastasio II e via Cipro, in piazza Risorgimento e via Crescenzio, in via della Pineta Sacchetti, via Trionfale e via del Foritalico. Traffico anche in viale di Tor di Quinto, sulla circonvallazione Salaria, in via Tiburtina all'altezza di Tor Cervara, lungo il tratto urbano della A24, sulla circonvallazione Tiburtina, su diversi tratti di via Casilina e via Tuscolana, in via Pianuova in prossimità del raccordo anulare, su via Ardeatina e su un lungo tratto del raccordo anulare compreso tra via Tuscolana e lo svincolo per l'autostrada Roma-Fiumicino. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai, eppure basterebbe uno sguardo anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Decisamente un brano tra i più atipici e raffinati del repertorio dei Jamiroquai, no? Siamo abituati con loro all'acid jazz, al funk, un po' da discoteca, e invece qui c'è praticamente quasi una elegante bossa nova, e sentite anche il sax sotto, un brano che medita sugli angoli meravigliosi della terra. Avete ciascuno di noi ha il suo angolo preferito. Le 16:06, la musica di Rai Radio, ben trovati ancora da Simone Mercurio. Abbiamo Max Gambino alla parte tecnica, 348 103 10 10. Ciascuno di voi ci sta raccontando i programmi del fine settimana. Tra un po' magari vediamo di raccoglierne qualcuno e diamo i suggerimenti, cerchiamo anche di darvi anche noi le nostre dritte di cose belle da fare in questo fine settimana. Ma mi sembra come che l'andazzo, per così dire, sia quello di passare giornate all'aria aperta, no? Che sia mare, che sia montagna, che sia lago, che siano camminate, che sia vela, come ci ha detto qualche ascoltatore. Allora, le situazioni critiche in questo momento sulla rete autostradale sono, per quanto riguarda i chilometri di coda, praticamente principalmente due: sulla 4 Torino-Trieste, 3 chilometri tra Milano Est e Cormano, direzione ovest verso Torino, per incidenti al chilometro 138 e 300, l'altra sulla A1 per lavori, 3 chilometri anche qui in aumento, tendenza in aumento tra Ceprano e Ponte Corvo in direzione sud verso Napoli. Questa è un'arteria importante per tanti che magari da Roma decidono di andare verso il Circeo, andare nel sud del Lazio. E poi ancora segnaliamo un altro incidente sulla 4 Torino-Trieste tra il Bivia 4 raccordo Viale Certosa e Cormano, 5 auto coinvolte in direzione est verso Brescia. Alfa, Gigi D'Alessio.

quando la musica ci scompiglia i capelli con il basso, con i synth un po' sporchi, questo si chiama Bass Persuaders ed è il nuovo singolo di Miley Cyrus. Picchia picchia, ci piace questo suono un po' sintetizzato, sporco, della buona Miley Cyrus alle 16:13 minuti su Rai Isoradio. Allora, andando ai tratti non gestiti da autostrade, segnaliamo che le principali criticità sono concentrate in Lombardia e lungo la A22 Brennero Modena, come dicevamo. E in direzione dell'interconnessione con la 4 ci sono 6 km adesso di coda in smaltimento tra Nogarole Rocca e l'adacciamento con la 4 a seguito di un incidente tra mezzi pesanti che è stato già risolto. Andando invece all'ambito l'area milanese, sulla 50 tangenziale ovest, code a tratti verso la 1 tra Vele Certosa e Lorenteggio, nella direzione opposta verso la 8 Milano Varese, code a tratti tra Opera e l'adacciamento con la A7. Sulla tangenziale est milanese del capoluogo lombardo, code in uscita a Carugate in direzione di Lecco, sulla 7 la Milano-Genova, infine un chilometro di coda verso Milano tra la barriera di Milano e l'allacciamento con la tangenziale ovest. E adesso torniamo a Napoli.

0: Fino al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
1: L'ultimo anno di scuola.
2: Ciao Fede.
1: Nessun copione. Prima che tutto cambi. FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
4: Rai su Radio.

Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors, con questa Partenope che ci ha accompagnato per tutta l'estate 2026, una di quelle canzoni che una volta, ma anche adesso in realtà, vengono chiamate tormentone. Allora parliamo di cinema, perché questa settimana c'è stata una importante novità per il cinema italiano. Il comitato di selezione dell'Anica ha scelto il regista 33enne Paolo Strippoli per rappresentare l'Italia ai premi Oscar, che insomma sarà all'inizio del prossimo anno. Sarà il suo film intitolato L'Estranea, dunque a rappresentare l'Italia per la selezione miglior film internazionale la notte degli Oscar 2027. E la novità è che si parla di un film di genere, praticamente per la prima volta sarà un thriller horror psicologico che affronta i segreti di un nucleo familiare. Presentato in corsa all'ultima mostra del cinema di Venezia, attualmente nei festival di tutto il mondo, il film uscirà nelle sale italiane l'8 di ottobre. La prima selezione ufficiale dell'Academy arriverà invece il 15 di dicembre. Una scelta, insomma, che molti critici giudicano parecchio coraggiosa, insomma, e che abbatte i vecchi pregiudizi sul cinema horror e scommette su un giovane talento per rappresentare la nuova cinematografia italiana all'estero.

Fino alla fine, la voce di Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, questa canzone che ci ha accompagnato per tutta l'estate. È uscito anche adesso il nuovo singolo della nostra Angelina Mango insieme ad Ariete, anch'essa in rotazione qui su Rai Su Radio. Arriva una notizia che dalla Toscana è stata segnalata anche al 348-103-1010 da parte dei nostri ascoltatori, riguardo il raccordo Siena-Bettolle. La carreggiata è chiusa in entrambe le direzioni per un incidente circa 1,5 km prima dello svincolo di Rigomagno-Sinalunga. Sempre sul raccordo appunto Siena-Bettolle restano attive due situazioni legate a lavori: riduzione di carreggiata allo svincolo Bettolle A1 in entrambe le direzioni, questa sino al 15 ottobre. Inoltre la direzione Bettolle A1, riduzione di carreggiata tra Casetta Monte Aperti e Castelnuovo Berardenga, è a lavori previsti fino al 30 ottobre, quindi conseguenti rallentamenti sullo stesso tratto. Ma restiamo ai tratti gestiti da autostrade, non gestiti da Autostrade per l'Italia, tornando sulla 22 Brennero Modena in direzione dell'interconnessione con la 4, dove al momento ci sono 6 chilometri in smaltimento di incolonnamenti tra Nogarole Rocca e l'allacciamento con la 4 a seguito di un incidente tra mezzi pesanti che è stato però già risolto. Per quanto riguarda Autostrade per l'Italia, gli ultimi aggiornamenti riguardano la A4 tra il bivio raccordo tangenziale est e capoluogo lombardo e raccordo di Viale Certosa, traffico intenso in direzione ovest verso Torino. Sono 4 adesso i chilometri di coda tra Ceprano e Ponte Corvo in direzione sud verso Napoli, tra il chilometro 650 e il chilometro 654, code segnalate per lavori. E infine andiamo sulla 14, dove c'è tra il bivio 14 a 1 e raccordo a 14 Bologna-Casalecchio 2 chilometri di code. Per cosa? Per materiali dispersi. Siamo in direzione sud verso Ancona.

0: www.fileni.it.
1: Vendisi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4WD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
3: Rai su Radio.

0: La voce di Malika Ayane come foglio alle 16.44 su Raiso Radio e ci colleghiamo adesso, siamo in diretta con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Ancora buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio agli ascoltatori di Soradio da Autostrade per l'Italia, da Daily alla Sara. Il traffico è in aumento, vediamo le notizie principali. In particolare segnaliamo code sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Cormano per un incidente da poco rimosso in direzione di Brescia e conseguenti le ripercussioni con code sulla 8 Milano-Varese per chi da Fiera Milano è diretto sulla 4. E ancora sulla 4 Milano-Brescia ma in direzione di Torino code a tratti per traffico tra la tangenziale est e Viale Certosa. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo 4 km di coda per lavori tra Ceprano e Ponte Corvo verso Napoli. Sulla 7 Serravalle Genova, 1 km per un cantiere in galleria tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Per lavori sulla 14 Bologna-Taranto verso Bari, 1 km di coda tra Pescara Ovest e Pescara Sud, 1 km anche tra Ortona e Lanciano e a seguire 1 km tra Lanciano e Val di Sangro. Inoltre per cantieri in direzione di Pescara, 1 km di coda tra Vasto Nord e Lanciano e 1 km anche tra Val di Sangro e Ortona. Sempre sulla 14 Adriatica, 2 km di coda per materiali dispersi tra il bivio della 1 Milano-Napoli e il raccordo di Casalecchio verso Ancona ed è appena avvenuto un incidente sempre sulla 14 Adriatica che causa 1 km di coda tra Bologna-San Lazzaro e Bologna-Fiera in direzione della 1 Milano-Napoli ed è impegnata la prima corsia. Per ora è tutto, prossimo collegamento intorno alle 17.45 per altri aggiornamenti, a più tardi.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.

Si è accoppiata Giulia Achille Lauro 16:52 su Rai Isorai. Allora torniamo a parlare di cinema, perché questa mattina è stato annunciato il programma della 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma, Roma Film Fest, che si svolgerà appunto nella capitale, qui a Roma, dal 13 al 25 ottobre, naturalmente come sempre all'Auditorium Parco della Musica, intitolato ormai da qualche anno al maestro grandissimo Ennio Morricone. Sarà un'edizione ricchissima, c'è un programma con tanti artisti, tante star che saliranno sul red carpet e presenteranno i loro film, e ci sarà tra le altre cose l'assegnazione del premio alla carriera all'attore spagnolo Javier Bardem, che sarà consegnato poi per l'occasione dal nostro premio Oscar Paolo Sorrentino. Ad aprire la manifestazione il nuovo film di Paolo Genovese, Il rumore delle cose nuove, Castellare, tra Emanuela Fanelli, Stefano Accorsi e Claudio Santamaria. E poi tra i mille titoli ci sarà anche una novità, lo stesso Lorenzo Cherubini al Secolo Giovanotti l'ha annunciato. Tra gli eventi speciali più attesi c'è proprio il film Lorenzo, l'incredibile avventura di Giovanotti, documentario diretto da quelli che lui ha chiamato gli ZZ Top, Michele Piazza e Mario Zoratti, un progetto nato 7 anni fa in cui Giovanotti si è paragonato a una giraffa nella savana, ripresa dalla troupe di Quark, accettando di mostrare per la prima volta la sua parte più intima e vulnerabile lontano dalle luci del palco. Lorenzo, biopic per lui.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Studio Valerio Penna, Leone XIV è arrivato a Notre Dame per la celebrazione dei Vespri. È il primo papa che visita la cattedrale parigina dopo il restauro seguito all'incendio. Il pontefice è già intervenuto all'Eliseo e alla sede dell'UNESCO. L'inviata.
3: La seconda tappa di Papa Leone a Parigi si apre con un gesto simbolico nei giardini dell'UNESCO. Insieme al direttore generale innaffia l'ulivo della pace. L'albero era stato donato a suo tempo dallo Stato di Israele. È la prima visita di un papa dal tempo di Giovanni Paolo II. Prevost pronuncia il discorso in francese e in inglese. Giustizia, libertà e pace devono passare innanzitutto per l'educazione. In questo particolare momento, osserva il papa, dobbiamo riconoscere che la più terribile delle opere umane è la guerra, poiché in essa la scienza stessa è posta al servizio di una volontà disumana di distruggere e uccidere. La pace non può essere costruita soltanto con i trattati, sottolinea il Papa, né attraverso compromessi tra forze opposte. Affronta la questione dell'intelligenza artificiale. Oggi disponiamo di strumenti capaci di collegare istantaneamente persone e continenti, eppure assistiamo a nuove forme di isolamento, miseria materiale e spirituale e abbandono. L'informazione è abbondante, ma non coincide con la sapienza. Serve una deontologia condivisa. Senza la verità, il linguaggio finisce per sottostare alla logica della violenza e alla volontà arbitraria dei potenti. Gli altri vengono esclusi nel nome del profitto e gli innocenti vengono uccisi nel nome della libertà. Parigi con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
2: Un drone ucraino ha ucciso due persone nella regione del Donetsk, controllata dai russi. Quattro vittime a Kiev, dove i droni di Mosca hanno colpito un edificio di uffici. Il Cremlino intanto commenta l'annuncio di Zelensky, secondo cui Trump ha concesso all'Ucraina la licenza per produrre missili per i sistemi di difesa Patriot. La Russia monitora molto da vicino quali paesi stanno fornendo armi e licenze a Kiev, afferma il portavoce Peskov. Il grave incendio che nella notte ha colpito una palazzina di tre piani a Lucca, due morti e 13 intossicati, fra cui quattro bambini, in salvo un neonato. Le fiamme probabilmente per cause accidentali.
4: Nella palazzina di San Vito, periferia di Lucca, la scientifica ha effettuato i rilievi nel primo pomeriggio e il recupero degli effetti personali da parte dei 16 sfollati. Si cerca di capire cosa abbia causato la morte di Maria Grazia Giorgetti, 73 anni, e di Gianluca Del Papa, 65, le due vittime. Al momento si ipotizza che a provocare l'incendio ci sia una sigaretta fumata dalla coppia deceduta che abitava al pian terreno dal quale sono partite le fiamme ieri sera poco dopo le 23.
5: C'era questa signora qui che forse pigliava fuoco e diceva aiutatemi, venite a aiutarmi, poi non si è più saputo nulla.
4: Momenti drammatici anche per gli altri condomini che non potevano scappare per via dell'intenso fumo nel vano delle scale. Hanno atteso sul tetto e sui balconi l'intervento dei pompieri. Le vittime, marito e moglie, si erano trasferite da poco nell'alloggio popolare. Erano seguite dagli assistenti sociali. Lei aveva avuto un incidente due anni fa, la cognata.
6: Andavano avanti normale come due persone che avevano chiesto l'aiuto per la mia cognata.
4: 13 gli intossicati, tra cui quattro bambini e un neonato. La più grave è una donna trasportata al centro Grandi Ustioni di Pisa. Claudio Vigolo, GR1.
2: È morto nel reparto di rianimazione dell'ospedale civico di Palermo il rider che ieri è stato coinvolto in un incidente stradale. Il 37enne è rimasto gravemente ferito in uno scontro tra il suo scooter e una bici elettrica guidata da una ragazza di 16 anni. Lascia la moglie e due figlie piccole. Di fronte all'ennesimo lavoratore che perde la vita sulle nostre strade, non possiamo limitarci al cordoglio, si legge in una nota della CGIL. A Roma la seconda edizione dei primi 100 anni del quartiere Coppedè, intitolato all'architetto fiorentino, soprannominato il Gaudì italiano per via del suo stile istrionico e geniale. Grazie alla sua unicità, la zona è diventata una meta turistica, teatro di visite, guidate alla scoperta dei numerosi simboli esoterici che la decorano. Diverse le iniziative, tra le quali mostre e concerti. Ascoltiamo l'organizzatore Cesare Banchi.
7: A Roma il quartiere Coppedè ha la caratteristica di essere un unicum, cioè un unicum intorno ad un unico centro, che è appunto Piazza Mincio. Il quartiere Coppedè è posizionato est-ovest, vale a dire si entra dall'arco, e quello è l'ovest del quartiere, e di fronte ci sono i villini delle fate, che stanno invece a est. Ora, qui considerando est e ovest, e nord e sud, il quartiere in pratica fa una croce. È una croce.
2: Proseguono i festeggiamenti in Val d'Orcia per il matrimonio di Damiano David e Dove Cameron. L'inviata.
1: I furgoni di servizio entrano ed escono di continuo. Ogni tanto un'auto con i vetri oscurati varca la soglia di uno dei cancelli neri in ferro battuto. C'è grande mistero davanti al lussuoso resort di Castiglion del Bosco, dove sono entrati nel vivo i festeggiamenti del matrimonio di Damiano David e Dove Cameron, che dureranno fino a domenica, tra balli ed eventi. Oltre 200 gli invitati, tra amici italiani e statunitensi. Nessuna notizia sui nomi degli ospiti VIP che parteciperanno, ma c'è attesa per l'arrivo dei tre Maneskin. Per questo fine settimana da sogno, i novelli sposi hanno prenotato l'intera tenuta tra boschi e vigneti del Brunello di Montalcino. Intanto, lungo le strade di Buonconvento, il borgo più vicino all'evento, in molti sperano di incontrare qualche personaggio famoso.
8: Mai vista tanta gente così a Buonconvento in questi giorni.
9: Pensa che siano ospiti del matrimonio?
8: Secondo me sì. Io me lo auguro che possano venire a comprare un sughetto all'aglione per i pisci. Anzi, li aspetto!
1: Da Buonconvento, Siena, Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: È tutto, prossimo GR1 alle 18.
10: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.

5 o'clock in the morning, 5 del mattino, quando le luci dei club si spengono, la festa finisce. Loro sono i Village People, con questa, con una canzone un po' unica nel loro repertorio. Hanno abbandonato per questa canzone i loro storici costumi da indiano, poliziotto, operaio, no? Insomma, dei Village People, appunto, classici, per questa canzone del 1981, quasi new wave, oserei dire. Alle 17:11 su Rai Sora Radio, ancora ben trovati da Simone Mercurio. Ritroviamo Giovanni Leporale alla parte tecnica e ricordiamo ancora una volta 348 103 1010, che è il nostro numero di WhatsApp, SMS per scriverci, raccontarci dove siete, raccontarci cosa state organizzando per questo fine settimana, varie ed eventuali. Sono tanti gli amici che abbracciamo, come la squadra dei Rocciatori di di Crognaldo. E ci scrive Gabriele, abbracciamo anche noi tutti voi che siete lì a rocciare alle 17:11 su Rai Sora Radio. Il weekend è anche sportivo, no? Non solo teatro, non solo cinema, non solo passeggiate per shopping, ma anche, insomma, abbiamo visto i velatori, coloro che vanno a vela. Questo è un coniugato, un nuovo termine. Poi, insomma, ci sono quelli che fanno trekking, le passeggiate in campagna, e poi ci sono i rocciatori. Magari ci ascoltate mentre scalate, appunto, la vostra roccia. Allora, le principali notizie arrivano dalla 1, le più critiche quantomeno, dove aumentano, anzi no, si assestano sui 4 chilometri le code tra Ceprano e Ponte Corvo in direzione sud verso Napoli, 2 chilometri sulla variante di Valico tra Badia e località Aglio, siamo in direzione sud verso Firenze. Poi incidente sulla 7 appena arrivato, siamo tra Genova San Pier d'Arena e Genova Ovest, un'auto e un camion in direzione nord verso Milano a chilometro 103 300, mentre si assestano anche qui a 3 i chilometri di coda sulla 14 tra il bivio a 14 a 1 Milano Napoli e il raccordo a 1 Bologna Casalecchio in direzione sud verso Ancona. E a proposito di novità musicale, arriva la nuova delle Bambole di Pezza.

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Che fine ha fatto la moto?
2: Te ne pentirai, Casati.
3: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Solo da un euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
5: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.

tempo vedere che in viso eri già tutta rossa. Intanto scoprire stupito e commosso che avevi le mie stesse identiche ossa. Allora ti chiedo, non è sufficiente, cos'altro

Comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: troppo bello.
1: E finisce così, con questa tromba bellissima. Le cose in comune, Daniele Silvestri, una canzone di qualche anno fa. Come diceva, le cose che abbiamo in comune sono 4850, una frase super citata anche in questo periodo per tanti motivi. 17:23 minuti primi. Allora, prima di parlare di cose da fare in questo fine settimana, segnaliamo quello che è un veicolo in fiamme in questo momento. Arriva la notizia tra Grotta Minarda e Vallata, siamo in direzione est verso Canosa. Poi sulla 14 a Pesaro un incidente in entrata in entrambe le direzioni. Allora, ci sono questa fine settimana le giornate europee del patrimonio 2026, dedicate quest'anno al tema del viaggio e delle vie storiche. La grande occasione è la sera, soprattutto di sabato 26 settembre, quando i principali musei e parchi archeologici statali, dalla Galleria Borghese alle Terme di Caracalla fino al Museo di Villa Giulia, per quanto riguarda Roma, apriranno straordinariamente di sera con un biglietto d'ingresso simbolico a solo un euro. E, praticamente luoghi iconici, dunque il tema guida di quest'anno è il patrimonio in cammino ed è un invito a riscoprire le rotte, i percorsi e le vie storiche che hanno unito i popoli e le culture nel corso dei secoli. Dunque un'opportunità davvero imperdibile per regalarsi un sabato sera sicuramente diverso dal solito. Vi piacerebbe partecipare? Basta andare nei musei, andate a cercare quelli che sono i musei aperti nelle principali città italiane, a cominciare ovviamente dalla nostra capitale, da Roma, e orari, andare lì, presentarsi e godersi le bellezze italiane. You

Dito nella piaga, la bella e brava Margherita Carducci alle 17.31 su Raiso Radio, la musica, le novità, questo è il suo nuovo singolo per la nostra Margherita, con un disco veramente bello che ha pubblicato subito dopo Sanremo lo scorso anno. Allora, 3 chilometri ancora tra Ceprano e Ponte Corvo, code per lavori, tendenza in diminuzione, ma ancora sono lì questi 3 chilometri in direzione sud verso Napoli. Sulla 7 segnaliamo un incidente appena arrivato sui nostri sistemi, siamo tra Genova San Pier d'Arena e Genova Ovest, si tratta di un'auto e un camion coinvolti a chilometro 133-300 in direzione nord verso Milano. Una serie di rallentamenti che formano un chilometro di coda sulla 14 tra Pescara Ovest e Pescara Sud in direzione sud verso Bari, ancora in direzione sud verso Bari anche tra Ortona e Lanciano e poi tra Lanciano e via Val di Sangro, anche qui un chilometro di code. Tra Val di Sangro e Ortona segnaliamo invece in direzione nord verso Pescara 2 chilometri di code per lavori a chilometro tra il chilometro 411 e il chilometro 415. Sulla 16 la Napoli Canosa c'è un veicolo in fiamme tra Grotta Minarda e Vallata, camion in fiamme, siamo in direzione est verso Canosa, mi raccomando prudenza se siete in quel tratto. Risolto invece l'incidente sulla Complanare di Bologna, eravamo tra Bologna Centro e Bivio Complanare Bologna raccordo a 13 Bologna Padova, l'incidente è risolto. Ogni tanto una buona notizia, arrivano i Coldplay su Isoradio.

avete ballato, avete mosso la testa alle 17.42 su Raiso Radio. Allora, c'è un altro veicolo in fiamme, sempre tra Grotta Minarda e Vallata, siamo in direzione est verso Canosa, al chilometro 90 e 300 segnalato sui nostri sistemi. Segnaliamo anche la tendenza in aumento riguardo una coda per lavori sulla 24, la Roma-Teramo, tra Vicovaro Mandela e Carsoli Oricola, e poi un chilometro in seguito a un incidente nel tratto urbano della A24, tratto urbano della 24 tra Via Fiorentini e Portonaccio in direzione ovest verso la tangenziale capitolina. Tra un po' ovviamente arriveranno gli amici del centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Oh, I leave quiet.

0: Si chiama Taste questa canzone di Sabrina Carpenter alle 17.45 su Rai Su Radio. Ci colleghiamo adesso, torniamo a collegarci con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Ancora buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio agli ascoltatori di Isoradio da Autostrade per l'Italia, da Deglia la Sala, ora di punta per i rientri pendolari. Inoltre un incidente in cui sono coinvolte quattro auto complica la viabilità sulla 9 Lenate Chiasso tra la Pedemontana e Saronno con code verso Lainate. E ancora in Lombardia traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est, dove si impiegano più di 40 minuti invece dei normali 10 verso Brescia, e tra la tangenziale est e Viale Certosa occorre mezz'ora, il doppio del normale in direzione di Torino. Sulla 14 Bologna-Taranto la distanza tra Castel San Pietro e il bivio dell'Autosole si percorre in un'ora, il doppio del solito, verso la 1 Milano-Napoli. Inoltre sulla 14 Adriatica sono in atto cantieri di ammodernamento, in particolare segnaliamo 2 km di coda tra Val di Sangro e Ortona in direzione di Pescara. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo 1 km di coda per lavori tra Ceprano e Ponte Corvo verso Napoli, e concludo con 1 km di coda sulla 7 Serravalle-Genova per un cantiere in galleria tra Genova, Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano. Per altri aggiornamenti appuntamento intorno alle 18.45, guidate con prudenza, più tardi.
2: Rai Isoradio, musica, news ed infomobilità.

0: Don't Stop canta LP alle 17.54 in questo suo ultimo e nuovo singolo. Allora aggiorniamo sulla 7 perché sono 5 km di coda tra la barriera di Milano e lo svincolo di Binasco, siamo in direzione di Genova per traffico intenso in presenza di un cantiere permanente. Sulla 4 Brescia-Padova code a tratti tra lo svincolo Brescia-Est e Desenzano in direzione della stessa Padova, ma siamo già pronti insomma per il cambio della guardia. C'è traffico. Come diceva Buon Benigni, c'è traffico, tempi di Johnny Stecchino.
1: Come no.
0: Il problema più importante è di Palermo.
1: Sì, il traffico. Certo.
0: Come stai, Giusy Panara?
2: Io benissimo, tu?
0: Sei pronta a affrontare
2: fino alle 21.
0: Un pre-serale, un aperitivo, un aperitime qui in diretta su Raiso Radio.
2: Un aperitivo ti lascio in auto con tutti voi.
0: In auto con i nostri ascoltatori che sono tanti e tante perché stanno andando non si sa dove. Il weekend è libero, pieno di cose da fare, quindi si esce dal lavoro e ci si va verso magari ancora al mare, in montagna, chissà.
2: Sì.
0: Bene, tra un po' arriva anche il GR, grazie a Giovanni Leporale, alla parte tecnica, da Simone Mercurio, è tutto, ciao!

0: GR1.
1: Buonasera da Sonia Oranges. Il viaggio del pontefice in Francia, è iniziata la celebrazione dei Vespri nella cattedrale di Notre Dame. In precedenza il discorso all'UNESCO, il banco di prova per valutare il nostro impegno e la cura che riserviamo ai più piccoli e ai più poveri, ha sottolineato il Papa. A ciò si contrappone una volontà di sfruttamento e di saccheggio che mira a estrarre il massimo da ogni essere vivente, consumando senza preservare, ha detto il Papa, e distruggendo senza coltivare. Pertanto l'attuale crisi ecologica è una crisi antropologica. La guerra in Ucraina, sale a 7 il numero dei morti negli attacchi russi su Kiev, decine i feriti, e all'annuncio di Zelensky sulla nuova promessa di Trump di concedere all'Ucraina la licenza per produrre i Patriot, Mosca non si scompone.
2: Zelensky ultimamente sta dicendo molte cose, afferma con sufficienza il portavoce del Cremlino Peskov, e poi avverte: Mosca monitora le informazioni su quali paesi concedano determinate licenze e quali armi forniscano, e teniamo meticolosamente conto di tutto ciò. Il presidente ucraino si è detto convinto che Trump, dopo una serie di promesse e ripensamenti, abbia preso una decisione definitiva sulla concessione della licenza per la produzione di intercettori Patriot, di cui l'Ucraina ha assoluto bisogno per potersi difendere dai missili russi. A ridimensionare le aspettative, il segretario generale della NATO Rutte avverte che la realizzazione effettiva resta comunque una prospettiva lontana. Il Cremlino intanto conferma che a breve potrebbe tenersi un incontro trilaterale tra Russia, Ucraina e Stati Uniti a livello tecnico negli Emirati Arabi Uniti. Sul terreno, la Russia continua ad accanirsi su Kiev. Tra le vittime dei bombardamenti della notte, anche un ragazzino di 14 anni che, fa sapere il Ministero degli Esteri di Tel Aviv, aveva la doppia cittadinanza ucraina e israeliana. Cecilia Rinaldini, GR1.
1: Eni mette un tetto al prezzo dei carburanti. Dal 28 settembre nei distributori Eni Live il gasolio non potrà superare i 2,19 € al litro e la benzina 1,99 €, circa 17 centesimi in meno rispetto ai prezzi medi attuali. La misura durerà inizialmente 30 giorni, ma potrà essere prorogata fino alla fine dell'anno. Il governo ringrazia Eni, un atto di attenzione all'Italia che contribuirà a calmierare il caro carburante. Ora la cronaca: suprematismo e neonazismo, operazioni in diverse città, coinvolti alcuni minorenni.
3: Il Mein Kampf di Adolf Hitler con la svastica in copertina. Coltelli di varie dimensioni, tirapugni. Nel dubbio mena il logo sulle t-shirt. Questo quanto sequestrato. Poi c'erano i messaggi di propaganda e i video condivisi. Numerosi di esaltazione di Brenton Tarrant, l'attentatore di Christchurch in Nuova Zelanda. Nel 2019, 51 morti tra la comunità musulmana. Un profilo fittizio è il cavallo di Troia con cui gli agenti della Digos di Verona si sono iscritti a due canali Telegram, iniziando a scoperchiare una zona d'ombra. Attività suprematista e neonazista gestita per lo più da ragazzini. 14 non hanno neanche 18 anni, solo 3 sono i maggiorenni. Tutti sono stati denunciati a piede libero per una sfilza di reati, dall'istigazione a delinquere alla propaganda per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, fino all'addestramento per attività con finalità di terrorismo. Le indagini sono state condotte con i carabinieri del ROS e si sono diramate in tutta Italia, da Catanzaro a Trento.
4: Matteo Mokorovicic, GR1.
1: Mistero a Torino: in un appartamento ho trovato un corpo all'interno di alcuni sacchi.
5: Il cadavere dell'uomo fatto a pezzi nel quartiere torinese di Borgo Vittorio è stato identificato. Sarebbe di un uomo sulla quarantina, ma la sua identità non è stata ancora diffusa. Da parte di chi indaga il riservo è massimo. La polizia ha trovato il corpo ieri sera in un alloggio di via Gulli 46, parti del cadavere infilate in sacchetti di plastica. C'erano anche due coltelli. Almeno 3 persone in queste ore sono state portate in questura e sentite dalla polizia. Gli agenti della squadra mobile erano arrivati dopo una chiamata al 112 da parte della madre di uno dei presunti aggressori. Andate a vedere, mio figlio dice di aver fatto male a qualcuno, ha detto la donna. L'appartamento sarebbe intestato a un'altra donna, un'insegnante di italiano originaria di Rieti, di 49 anni. Secondo i vicini, nell'alloggio c'era un continuo via vai. La vittima non era residente nel palazzo. Non si esclude che il decesso possa essere avvenuto qualche giorno fa. Le indagini sono coordinate dalla PM Lea La Monaca, che ora dovrà ricostruire l'intricato puzzle. Si indaga soprattutto sul possibile movente per capire se possa essere legato al mondo della droga oppure a motivi di altra natura. Torino, Fabrizio Assandri, GR1.
1: Ora la linea è il rosso e il nero, prossimo giornale alle 19.
0: Rai Isoradio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.

The Boss ha compiuto 77 anni proprio l'altro ieri, omaggi da tutto il mondo e anche Napoli farà un omaggio, è stato approvato dal comune, un'opera di interesse pubblico, sarà realizzata in via Carlo Miranda a Ponticelli, un murale che rappresenta, che ritrae Bruce Springsteen. E così abbiamo iniziato il nostro viaggio insieme, 9 minuti dopo le 18 di questo venerdì sera 25 settembre 2026, molto traffico, lo dicevamo prima con Simone Mercurio che è stato con noi fino a questo momento, sono anche con Giovanni Leporale che si sta occupando della parte tecnica, Giusy Panara fino alle 21 con voi a raccontarvi appunto quanto accade in strada e non solo. Allora partiamo dalla 1, tra l'inizio con Planare Piacenza e Casal Pusterlengo verso Milano code per un mezzo fermo, code per lavori tra la fine con Planare Piacenza e l'inizio con Planare Piacenza verso Milano, tra la 22 Modena Nord verso Bologna ci sono code per traffico intenso, a Modena Nord in uscita da Milano altre code, code a tratti anche tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze e tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord direzione Bologna, rallentamenti tra Calenzano e il Bivia 1 variante di Valico verso Bologna, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma, code a tratti anche tra la 24 e Anagni verso Napoli. Attenzione sulla diramazione Roma Nord, un incidente tra Castelnuovo di Porto e Fiano Romano direzione Nord. Andiamo anche sulla Napoli-Salerno perché tra Vietri sul Mare e Salerno verso Salerno ci sono code per lavori, sulla A4 invece tra Pero e Milano Est verso Brescia code a tratti, tra il raccordo tangenziale Est di Milano e Viale Certosa verso Torino code a tratti, code anche a Bergamo in uscita per chi proviene da Milano.

Che coppietta Bruno Mars con Karol G, una novità con questa Still appena uscita. 18 e 17 minuti, ci chiedete notizie della 22 del Brennero. È avvenuto un incidente, sta provocando code 6 km tra Mantova Sud e Nogarole Rocca, carreggiata nord. Questa è la notizia più importante della 22. Poi notizie invece che arrivano dalla A4, la Brescia-Padova, tra Brescia Centro e Peschiera verso Padova code a tratti, tra Somma Campagna e Brescia Centro verso Brescia code a tratti, tra Brescia Est e Desenzano verso Padova code a tratti. Statale 62 della CISA, rallentamenti per incidenti ad Aulla, direzione statale 12, a 2 del Mediterraneo, traffico rallentato per incidente tra Battipaglia e Campagna in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Sulla via Pontina traffico e rallentamenti tra via Cristoforo Colombo e Tor de' Cenci in entrambe le direzioni. Andiamo anche sulla Milano-Varese, qui tra la A4 e Fiera Milano verso Varese code a tratti, code tra Fiera Milano e la A4 verso Milano, tra lo svincolo di Lainate Arese Legnano verso Varese code a tratti. Attenzione sulla 9, la Lainate Como Chiasso, coinvolte 4 auto in un incidente che sta provocando code tra la 36 Pedemontana e Saronno direzione sud Lainate. Uno sguardo alla 10, tra Genova Peglie e la 7 verso Genova code, sulla 11 la Firenze Pisa Nord tra Firenze Ovest e Prato Est direzione Pisa, altre code per traffico intenso.

0: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
2: Rai Su Radio.

Forse la libertà comincia quando smettiamo di chiederci da che parte del sogno siamo. Ed è questo il messaggio che Biagio Antonacci sui social ha pubblicato proprio qualche ora fa per presentare il suo ultimo lavoro con Saif, Spirituale, e l'abbiamo appena ascoltato. 348 103 10 10 in tanti a scriverci e raccontarci il loro viaggio, in qualche misura, in qualche caso anche un po' difficile, il caso della 4 abbiamo detto poco fa, della 22 anche, dove c'è stato un incidente che sta provocando code di 6 km tra Mantova Sud e Nogarole Rocca in carreggiata nord, e poi traffico, dicevamo, in A10 tra Genova Peglie e la 7 verso Genova, code sulla 11 tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa, code anche in A13 tra Bologna Interporto e la 14 verso Bologna. Sull'Adriatica, attenzione, un incidente tra l'Autosole e Bologna Borgo Panigale direzione Bologna, code a tratti per traffico tra Bologna Borgo Panigale e Bologna San Lazzaro verso Ancona, code a tratti tra Castel San Pietro e Raccordo Casalecchio direzione nord, code a Civitanova Marche in uscita in entrambe le direzioni, code anche a Teramo in uscita in entrambe le direzioni. Per un mezzo fermo invece tra Ortona e Lanciano verso Bari sono 2 i chilometri di coda in questo tratto, e nella stessa direzione anche code per lavori. Code per lavori anche tra Lanciano e Val di Sangro verso Bari, 1 chilometro tra Vasto Nord e Lanciano verso Pescara, 1 chilometro anche tra Vasto Sud e Termoli in direzione di Bari. Andiamo anche sul raccordo Casalecchio, qui le code sono all'altezza della 1 in direzione nord e all'altezza della 14, anzi a partire da Bologna Casalecchio fino alla 14 in direzione sud. Altre code per traffico.

0: Le previsioni del tempo su Raiso Radio alle 18.30 in punto con il primo luogotenente Fausto De Santa. Buonasera.
1: Buonasera a lei, vostri radioascoltatori. La giornata è caratterizzata da bel tempo sulle regioni centro-settentrionali per la rimonta dell'alta pressione da ovest e da una debole instabilità sulle regioni meridionali e sulle aree del medio versante adriatico. Instabilità che ha portato ad avere fenomeni più significativi, sia rovesci che temporali, su Marche, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Salentina e anche sulla Sicilia occidentale. I fenomeni sono già esauriti, salvo però ancora delle possibili persistenze sulle coste pugliesi adriatiche, sulla Calabria ionica, nonché lungo le coste siciliane del versante sia tirrenico che ionico, dove appunto saranno possibili isolate piogge e locali piovaschi. Un breve accenno anche per domani, a previsione, avremo rovesci temporaleschi che interesseranno le coste adriatiche pugliesi e la parte salentina fino al primo pomeriggio e ancora fenomeni convettivi invece fino alle ore serali, in questo caso sulla Calabria ionica e sulle zone costiere dell'immediato entroterra della Sicilia. Sabile e soleggiato invece sul resto d'Italia, con una ventilazione non significativa se non con venti moderati settentrionali su Campania, Puglia, del Salento e soprattutto sulla Calabria ionica. Questo è veramente tutto, a voi la linea, buona serata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Allora, Victoria non c'era, Thomas neppure e Ethan neppure, quindi non hanno partecipato alla cerimonia civile nel Palazzo Comunale di Montalcino. Parliamo naturalmente del matrimonio di Damiano ieri a Montalcino, appunto nella Val d'Orcia, meraviglioso posto. Comunque i festeggiamenti continueranno fino a domenica, tre giorni di festeggiamenti, quindi insomma non è mai troppo tardi. Probabilmente gli amici dei Måneskin presenteranno alla festa, che dura appunto tre giorni. Allora, andiamo di nuovo in strada, ripartiamo dalla Napoli-Canosa perché c'è un veicolo in fiamme tra Grotta Minarda e Vallata verso Canosa, poi code per lavori sulla Roma-Teramo tra Vicora Varo e Carsoli verso Teramo, 1 chilometro, code per incidente sul tratto urbano della 24 tra via Togliatti e l'inizio Complanare verso il raccordo, altre code ma qui per il traffico, per la viabilità esterna che non riceve, tra Portonaccio e la tangenziale est e tra la tangenziale est e l'inizio Complanare verso il raccordo. Incidente code sulla Complanare, c'è una coda tra Tor Cervara e la fine Complanare in direzione della tangenziale est, code a tratti poi per traffico tra l'inizio Complanare e il grande raccordo anulare. Uno sguardo anche a Napoli, tangenziale Corso Malta Capodimonte verso Pozzuoli, rallentamenti in galleria all'entrata di Corso Malta verso Pozzuoli, code tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli, code, e poi sulla Firenze Pisa Livorno tra Firenze Scandicci e Ginestra Fiorentina verso Livorno, code a tratti. Thank you.

0: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una di...
2: Solo da un euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
3: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Rai Isoradio.

0: È stata con noi proprio qualche ora fa, intervistata da Sara Lucarini, ora è biondissima, Malika Ayane, l'abbiamo ascoltata con Tempesta. Alle 18:45 minuti ci colleghiamo adesso con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buonasera.
1: Buonasera agli ascoltatori di Isoradio da Autostrade per l'Italia, da Deglia alla Sara. Il maggior traffico si concentra sulla 14 Bologna-Taranto. In particolare rileviamo un chilometro di coda per incidente in cui sono coinvolte tre auto già spostate però in corsia di emergenza tra il bivio della 1 Milano-Napoli e Bologna-Borgo Panigale verso Ancona. E proseguendo nella stessa direzione per traffico intenso, la distanza tra Bologna-Borgo Panigale e Castel San Pietro si percorre in circa 45 minuti invece dei normali 15. E tra Castel San Pietro e il raccordo di Casalecchio si impiegano 45 minuti, il doppio del normale, verso la 1 Milano-Napoli. Inoltre sulla 14 Bologna-Taranto sono in corso interventi di ammodernamento e segnaliamo in particolare 2 km di coda tra Ortona e Lanciano verso Bari. Il traffico è intenso anche sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est, dove occorrono circa 35 minuti invece dei soliti 10 verso Brescia, e in direzione di Torino tra Monza e Viale Certosa sono necessari 20 minuti piuttosto che i soliti 10. Infine sul tratto urbano del 24 Roma Teramo gestito dalla Strada dei Parchi ci sono due incidenti che causano code, sia verso il grande raccordo anulare da via Togliatti e sia in direzione della tangenziale est da Tor Cervara. Da Autostrade per oggi è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia.

I Beatles fino alle 18:51 proprio in questo istante. Allora andiamo sulla via Pontina, dove il traffico è rallentato, il traffico intenso tra via Cristoforo Colombo e Tor de Cenci in entrambe le direzioni. Attenzione sulla statale 62 della Cisa, qui i rallentamenti sono per incidente tra all'altezza di Aulla in direzione della statale 12 della Betone del Brennero. Sull'autostrada del Mediterraneo invece rallentamenti tra Battipaglia e Campagna in direzione Reggio Calabria. Uno sguardo alla Brescia Padova, le code a tratti per il traffico tra Somma Campagna e Brescia Centro verso Brescia, tra Brescia Centro e Peschiera verso Padova, 6 km per un mezzo fermo tra Desenzano e Brescia Est, direzione Brescia. Sulla tangenziale nord di Milano, attenzione a un incidente tra la statale 36 del Lago di Como e Cinisello Balsamo, in direzione della tangenziale Est. Sul raccordo Bettolle-Perugia, code invece per un mezzo in fiamme.

Aggiornamenti da Napoli, dalla tangenziale tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli code, a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli code, rallentamenti tra Corso Malta e Capodimonte direzione Pozzuoli, attenzione perché sono in galleria. Per la viabilità esterna che non riceve, tra Mercato San Severino e Raccordo Salerno-Avellino in direzione Salerno, rallentamenti, e poi alle porte di Roma le code a tratti tra l'inizio Complanare e Raccordo, siamo sulla Complanare di sinistra, incidente e code invece sulla Complanare di destra, 2 chilometri verso la tangenziale est tra la Roma Teramo e la fine Complanare. Code a tratti sul tratto urbano della 24 tra la tangenziale est e l'inizio Complanare verso il raccordo, tra Portonaccio e la tangenziale est, e per incidente tra via Togliatti e l'inizio Complanare verso il raccordo altre code. Sulla Roma Teramo le code invece sono per lavori tra Vicovaro e Carsoli verso Teramo. Attenzione poi a un mezzo in fiamme sulla Napoli Canosa tra Grotta Minarda e Vallata direzione Canosa. Code per traffico sul raccordo Casalecchio tra Bologna Casalecchio e la 14 e poi sulla 14 tra Vasto Sud e Termoli verso Bari rallentamenti per lavori, tra Lanciano e Val di Sangro verso Bari 1 chilometro di coda per lavori, tra Ortona e Lanciano verso Bari 2 chilometri di coda per lavori, poi a Civitanova Marche Macerata in uscita in entrambe le direzioni code, tra la 1 e Bologna San Lazzaro direzione Ancona code a tratti, code sulla 13 la Bologna Padova tra Bologna Interporto e la 14 direzione Bologna. Andiamo anche sulla 11 la Firenze-Pisa Nord, tra Firenze Ovest e Prato Est verso Pisa, code per traffico intenso. Sulla Milano-Varese, tra lo svincolo di Lainate Arese e Legnano verso Varese, code a tratti, tra la 4 e Fiera Milano verso Varese, altre code a tratti per traffico, mentre in A4 a Bergamo e Trezzo in uscita ci sono code, a Trezzo per la verità le code sono per incidente. Poi tra Monza e Viale Certosa verso Torino, a tratti tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia. Tra poco l'informazione con i titoli del TG3, ci ritroveremo subito dopo.

0: Caro Energia, Eni annuncia tetto massimo ai prezzi dal lunedì per un mese. Il governo ringrazia, lodevole atto di attenzione all'Italia. Da domani dimezzato lo sconto sul diesel. Resta la protesta di agricoltori e camionisti, pronti lo sciopero. Scuola cambia anche la norma su burka e niqab, con ragioni didattiche si può indossare. Val di Tara, provvedimento equilibrato. Opposizioni, solo i tetti che ci interessano sono quelli degli istituti che vanno a pezzi. Papa Leone a Parigi, il dialogo previene derive autoritarie, una ricchezza alle diversità culturali, mai rassegnarsi alle guerre. Ai giornalisti della CNN qui siete tutti benvenuti. Omicidio a Torino, cadavere nascosto in sacchi neri a casa di una professoressa. Il presunto assassino denunciato dalla mamma, mio figlio ha fatto male a qualcuno. Esaltavano suprematisti e simulavano online omicidi di persone appartenenti a minoranze etniche. 14 minori perquisiti, sequestrate armi bianche e bandiere naziste. Sinner salta anche Pechino, non sono in grado di competere, il ginocchio non è ancora al meglio. Un saluto ai tifosi, mi mancate voi e il torneo. Adesso a rischio è il primato mondiale.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America raccontata attraverso i suoi personaggi e gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

Bella questa Friends, Amy Stewart, a ricordarci anche che ci manca tanto questo grande Mike Francis, che se n'è andato davvero troppo presto. 19:06 minuti di questo venerdì sera 25 settembre 2026 con Max Gambino che si occupa della parte tecnica e Giusy Panara con voi fino alle 21, di nuovo insieme su Raiso Radio dopo l'appuntamento con l'informazione, i titoli del TG3, e subito andiamo in strada. Riparto dalla A22 del Brennero, dove lo ricordo è avvenuto un incidente tra Mantova Sud e Mantova Nord, le code di 6 km per questo incidente. E poi notizie dalla statale 62 della Cisa, traffico rallentato anche qui per incidente ad Aulla in direzione nord, sulla 148 Pontina il traffico a determinare rallentamenti tra via Cristoforo Colombo e Tor de Cenci in entrambe le direzioni. Sulla Brescia Padova code tra Somma Campagna e Brescia Centro direzione Brescia, tra Brescia Centro e Peschiera direzione Padova, e 6 km per un veicolo in avaria tra Desenzano e Brescia Est direzione Brescia. Incidente a Milano sulla tangenziale nord tra la statale 36 del Lago di Como e Cinisello Balsamo Robecco in direzione della tangenziale est. Code per un mezzo fermo sul raccordo Bettolle-Perugia, anzi un mezzo in fiamme, e 4 km prima dello svincolo di Corciano le code sono in direzione del raccordo di Bettolle.

signori, con i Rolling Stones fino alle 19:14 minuti è stata riattivata alle 18:20 di questa sera la circolazione dei treni lungo la linea tirrenica calabrese, che era interrotta da mezzogiorno di oggi, quando un palo che sorregge i cavi dell'alta tensione è ceduto ed è crollato sui binari nel tratto compreso tra le stazioni di Nocera Terinese e Lamezia Terme. Quindi la circolazione poi è stata ripristinata alle 18:20. L'incidente era avvenuto all'altezza di Falerna, questa è la comunicazione di Trenitalia. La circolazione è in graduale ripresa ed è in via di smaltimento la coda dei treni rimasti bloccati per ore lungo la tratta. Per provocare il cedimento del palo con i cavi dell'elettricità finiti lungo la linea ferrata, le condizioni meteo avverse di questi giorni. I tecnici di RFI hanno lavorato ininterrottamente per ripristinare la linea elettrica. Nel frattempo è stato attivato un servizio sostitutivo di bus tra le stazioni di Paola e Lamezia Terme. Questa è la comunicazione riportata dalle agenzie. Andiamo sulla Firenze-Pisa-Livorno. Qui ci sono code per un mezzo fermo tra Empoli Ovest e San Miniato verso Livorno, code alla Strassigna in uscita da Firenze, altre code tra la Strassigna e Firenze Scandicci, direzione Firenze.

0: lunch is ready.
1: Listo en la mesa. Essen ist fertig.
2: A tavolo.
1: È pronto. In tavola.
3: Una tavola ci unisce. Ogni giorno la comunità Papa Giovanni XXIII riempie una tavola lunga, lunghissima, che fa il giro del mondo, dove gli ultimi sono i primi a sedersi e trovano sempre il loro posto. Con un pasto al giorno puoi aiutarci anche tu. Ti aspettiamo il 26 e 27 settembre nelle piazze o su unpastoalgiorno.it.
4: L'ultimo anno di scuola.
5: Sta a vedere.
4: Nessun copione. Prima che tutto cambi. FOMO, Fear of Missing Out. Giovedì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
6: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Rai su Radio.

La Cina celebra oggi 25 settembre la festa di metà autunno, più nota come la festa della luna. Si tratta della ricorrenza più importante dopo quella del Capodanno e a tavola vede le famiglie riunirsi portando in dono il vino di osmanto, che è un distillato da sorseggiare gustando i dolci della luna. Per la comunità cinese residente nella capitale e per i cultori delle tradizioni del paese del dragone, da stasera fino a domenica è possibile degustare questa specialità orientale presso multi festival sulle cotture e culture che ci uniscono, che è in corso presso i giardini di Piazza Vittorio, oltre che in diversi ristoranti. Da noi, spiega uno degli organizzatori, è una pianta apprezzata come pianta ornamentale. In Cina da oltre 2000 anni fiori di osmanto profumano tè, dolci, liquori e piatti della cucina imperiale. Conosciuto in Occidente con il nome di olivo del tè, continua l'imprenditore che è anche giornalista, l'osmanto fiorisce proprio a metà settembre, quando si festeggia la luna e anche le megalopoli cinesi si riempiono di un profumo che non assomiglia a nient'altro, simbolo di amore ed euforizzante naturale. I suoi piccoli fiori giallognoli, profumati di pesca, albicocca e miele, aromatizzano anche il baijiu, il distillato cinese a base di sorgo, base per il tradizionale vino di osmanto. Il distillato che ne risulta è profumato, dolce e leggero, con una gradazione alcolica inferiore al 20%. E il vino di osmanto è considerato anche un elisir terapeutico nella medicina tradizionale cinese. Quindi la festa della luna che si celebra in Cina proprio in queste ore, proprio oggi, la festa di metà autunno, ed è una festa molto importante in cui è appunto molto usato e apprezzato questo vino di osmanto, che è un elisir della medicina cinese. Dalla Cina al Giappone con Elisa, quest'arte di riattaccare con l'oro le cose rotte, Kintsugi.

traffico in autosole a Modena Nord in uscita da Milano, ci sono code e rallentamenti tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta verso Roma. Attenzione anche un incidente all'uscita di Firenze Impruneta da Bologna. Incidente anche sulla diramazione Roma Nord tra Castelnuovo di Porto e Fiano Romano direzione Nord, poi sulla Napoli Salerno tra Vietri sul Mare e Salerno verso Salerno, code per lavori. Sulla Torino Trieste tra Cormano e Milano Est verso Brescia, code a tratti. Tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa verso Torino, code a tratti. All'uscita di Bergamo da Milano code invece per un mezzo fermo sulla Milano-Genova tra Busalla e Ronco Scrivia a direzione Milano. Code a tratti sulla Milano-Varese tra lo svincolo di Lainate, Arese e Legnano in direzione di Varese. Code a tratti sull'Adriatica tra Bologna-Borgo Panigale e l'Autosole verso nord. Sul raccordo Casalecchio altre code tra Bologna-Casalecchio e l'Autosole sempre in direzione nord, sempre dovute al traffico intenso. Andiamo anche a Napoli in tangenziale tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli, rallentamenti in galleria. A Corso Malta in entrata verso Pozzuoli code anche tra Secondigliano e Corso Malta verso Pozzuoli. Sulla Firenze Pisa Livorno incidente tra la Strassigna e Scandicci verso Firenze, 1 chilometro di coda tra la Strassigna e Scandicci verso Firenze, code anche all'uscita di la Strassigna per le provenienze da Firenze. Facciamo

0: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 dicembre, latte italiano UHT parzialmente scremato da un litro a 89 centesimi. Scopri di più su conad.it.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Rai Isoradio.

e abbiamo ballato ancora una volta con molto piacere il sexy tango di Fabio Concato in questo venerdì sera alle 19:45 minuti. Tra poco un nuovo appuntamento con l'informazione, i titoli della TG1, ma prima altre informazioni, altri aggiornamenti. Tratto urbano della 24, tra la fine complanare e l'inizio complanare verso il raccordo, un incidente. Le code per questo incidente sono tra via Togliatti e l'inizio complanare verso il raccordo. Code anche tra Portonaccio e la tangenziale est e tra la tangenziale est e l'inizio complanare verso il raccordo. Sulla complanare, incidente, 2 chilometri di coda tra la Roma Teramo e la fine complanare in carreggiata ovest verso la tangenziale est. Code a tratti poi tra l'inizio complanare e il raccordo in direzione del raccordo. Andiamo anche sulla Roma Teramo, perché qui ci sono code per lavori tra Vicovaro e Carsoli direzione Teramo. Roma, grande raccordo anulare, le code sono tra la diramazione Roma Nord e la 24 direzione Casilina. Code anche tra lo svincolo 2A Trionfale e l'area di servizio 7 Bagni in direzione della Casilina. Code a tratti tra l'autostrada per l'aeroporto di Fiumicino e la Romanina direzione Casilina. Sulla tangenziale est è avvenuto un incidente, traffico rallentato per questo all'altezza della galleria Giovanni XXIII in direzione di San Giovanni. Andiamo anche sulla Milano-Genova, qui le code di 6 chilometri, traffico anche lavori tra la barriera di Milano e Binasco direzione Genova. Sulla Brescia-Padova, code a tratti tra Somma Campagna e Brescia Centro direzione Brescia, code a tratti tra Brescia Centro e Sirmione in direzione di Padova.

Tommaso Paradiso con forse, non forse, ma sicuramente tra pochissimo ci collegheremo con Rai 1 per seguire insieme i titoli del telegiornale e ci ritroveremo subito dopo.

Zaini, tetto massimo per carburanti, Meloni lodevole, atto di attenzione, opposizioni, governo non deve ringraziare, attivi, politica energetica. Trump con la Cina passi da gigante, Xi Jinping con gli Stati Uniti stabilità strategica, nodi ancora da sciogliere, dazi, Taiwan e intelligenza artificiale. Francia, il viaggio di Papa Leone, la guerra la più terribile delle opere umane, poi l'appello no all'atomica, allo stadio la veglia con i giovani. Caso Garlasco a poche ore dalla chiusura indagini per esempio, sentito dai PM ex capo del RIS Garofano e i suoi collaboratori dell'epoca. 15enne morì folgorato in un Luna Park nel Savonese, arrestati due giostrai, il padre al TG1, credo nella giustizia, che non accada più. Giallo a Torino, uomo fatto a pezzi, trovato in alcuni sacchi in un appartamento, donna chiama la polizia, mio figlio ha fatto del male a una persona. Gli U2 tornano a scuola, concerto a sorpresa a Dublino per la band che festeggia 50 anni di carriera, nuovo album in uscita a novembre. Calcio, stasera Italia-Belgio, comincia il cammino degli azzurri in Nations League allo Stadio Olimpico di Roma, attesa per il debutto bis del CT Mancini sulla panchina della nazionale. La partita

0: diretta su Rai 1 subito dopo il nostro TG.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.

Che eleganza, signori, Style Council. Così ripartiamo le 23 minuti di questo venerdì sera 25 settembre 2026 su Rai Isoradio, dopo l'appuntamento con l'informazione, i titoli del TG1 e Giusy Panara con Francesco, con Giovanni Leporale che si occupa della parte tecnica. Allora, andiamo adesso in strada, gli ultimi aggiornamenti dalla 1, Modena Nord in uscita da Milano code, sulla 3 tra Vietri sul Mare e Salerno verso Salerno code per lavori, sulla 4 tra Cormano e Milano Est verso Brescia code a tratti, a Bergamo in uscita da Milano code. Code per incidente sul tratto urbano della 24 tra via Togliatti e l'inizio complanare verso il raccordo, code tra Portonaccio e la tangenziale est, a tratti tra la tangenziale est e l'inizio complanare verso il raccordo, complanare tra la Roma Teramo e la fine complanare verso la tangenziale est, 2 km di coda per incidente, code a tratti tra l'inizio complanare e il grande raccordo anulare, Napoli tangenziale a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli code, code tra Capodichino e Corso Malta verso Pozzuoli e code per lavori sulla Firenze Pisa Livorno tra Lastra Signa e Firenze Scandicci direzione Firenze. Che nome dai d'un

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica. Che anima c'è in un

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: I più programmati su Rai Radio.

anche Rai News 24 ne parla. Un incidente per militari italiani durante un'esercitazione, ci sono 4 feriti nel tardo pomeriggio di oggi, leggo dalle agenzie, nel corso di un'esercitazione a fuoco presso l'area addestrativa di Adazi in Lettonia. Si è verificato un incidente che ha coinvolto 4 militari italiani dell'esercito, lo riferisce il Ministero della Difesa su X, aggiungendo che per cause attualmente in corso di accertamento, durante l'esercitazione si è verificato un incidente con un'arma da fuoco non automatizzata installata su un veicolo militare italiano. I colpi esplosi hanno raggiunto un altro veicolo militare italiano sul quale si trovavano i 4 militari coinvolti, sono stati immediatamente soccorsi e trasferiti presso una struttura sanitaria di Riga, dove sono attualmente sottoposti alle cure e agli accertamenti necessari. Secondo le informazioni attualmente disponibili, uno sarebbe in condizioni più serie, nessuno dei militari risulta al momento in pericolo di vita e sono state immediatamente avviate tutte le verifiche necessarie per accertare le cause e ricostruire la dinamica dell'accaduto. I familiari sono stati informati. Il ministro della difesa Crosetto è costantemente informato dal capo di stato maggiore della difesa generale Luciano Portolano e dal comandante del COVI generale di corpo d'armata Giovanni Maria Iannucci sulle condizioni dei 4 militari e sugli sviluppi degli accertamenti in corso. Questo è il contenuto delle agenzie battute negli ultimi minuti. Allora, ancora in strada gli ultimi aggiornamenti dalla 7, code per incidente 2 km tra la tangenziale ovest di Milano e Binasco in direzione di Genova. Incidente anche sul raccordo Siena-Firenze, siamo a Colle Valdelsa Sud in direzione di Firenze.

0: Ritmo della sera con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Fino al 27 settembre alla Coop con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
1: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre.
2: Ma settembre sta finendo.
1: Allora direi buona la prima, posso andare?
2: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
3: Rai Isoradio.

Imagine Dragons con Waves alle 20:25. Allora riprendiamo il viaggio dalla 1 a Modena Nord. In uscita da Milano ci sono code per lavori sulla Napoli-Salerno, tra Vietri sul Mare e Salerno verso Salerno. Code per traffico sulla Torino-Trieste all'uscita di Bergamo da Milano. Per un mezzo fermo invece sulla Genova Ventimiglia, tra Genova Aeroporto e Genova Pegli verso Ventimiglia, un chilometro di coda. Tratto urbano della 24 vede code a tratti tra la tangenziale est e l'inizio complanare verso il raccordo, code a tratti anche sulla complanare tra l'inizio complanare e il grande raccordo anulare. Andiamo proprio sul raccordo perché da poco è avvenuto un incidente che sta rallentando la circolazione all'altezza dello svincolo 25, quello di via Laurentina in direzione dell'Appia. Sulla tangenziale di Napoli a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli code, tra Capo di Chino e Corso Malta verso Pozzuoli code, e per lavori sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno le code di 2 km verso Firenze tra la Strassigna e Firenze Scandicci.

Una novità per ultimo, si chiama Tutto, le 20:33 l'abbiamo ascoltata. Parliamo adesso di miele, perché festeggia i 25 anni di attività la Città del Miele. Pensate che bello, è proprio, sembra una favola, la rete dei territori che danno origine e identità ai mieli italiani. L'organismo associativo, ricorda una nota, è nato il 5 ottobre del 2001 dall'iniziativa dei sindaci di Lazise e Montalcino e oggi è composta da 52 tra città e territori in 18 regioni. Le attività dell'associazione sono svolte attraverso l'agenda annuale Andar per Miele, che riunisce sagre, fiere, feste e mostre mercato organizzate dalle città associate con il coinvolgimento di apicoltori, associazioni e amministratori locali. Un calendario genera un investimento collettivo di circa 350.000 euro e richiama ogni anno oltre 400.000 partecipanti. Le città del miele sottolineano che in particolare che in oltre 20 anni gli appuntamenti hanno raggiunto complessivamente più di 8 milioni di consumatori, contribuendo anche alla nascita dell'apiturismo, che è un nuovo modo di scoprire il mondo delle api, del miele e dei territori. Il consumo pro capite è passato da 200 a 600 grammi e l'Italia conta oltre 60 tipologie di miele per una produzione nazionale complessiva di circa 22.000 tonnellate l'anno. Consumare miele è sempre molto consigliato sotto tanti punti di vista, è un alimento davvero prezioso. Attenzione, se siete in viaggio sul raccordo 1 Piazzale Corvetto, c'è un veicolo che viaggia contromano, siamo tra la 1 e la 7, veicolo che viaggia contromano sul raccordo 1 Piazzale Corvetto.

Gli inni nazionali in questo momento dallo Stadio Olimpico di Roma per Italia e Belgio. Questa partita comincerà tra pochissimi minuti, la UEFA Nations League, primo impegno di Mancini. Vedremo, insomma, se siete su Rai 1 potete seguire la partita, ma insomma con un orecchio poi a Isoradio, perché noi siamo sempre con voi, quindi insomma potete fare tutte e due le cose. Allora, intanto è stato fermato fortunatamente il veicolo che viaggiava contromano tra la 1 e la 7, eravamo su raccordo la 1 Piazzale Corvetto, c'era questo pericolo. Adesso non c'è più. In A1 a Modena Nord in uscita da Milano code per lavori sulla Napoli-Salerno tra Vietri sul Mare e Salerno verso Salerno code, per lavori sulla Torino-Trieste tra la tangenziale nord di Milano e Cormano verso Torino code, a tratti le code sulla complanare del tratto urbano della 24, ma qui per il traffico verso il raccordo a partire dall'inizio complanare, a Napoli in tangenziale all'entrata di Corso Malta verso Pozzuoli code, per lavori sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Lastra Signa e Scandicci verso Firenze 2 chilometri di coda, e ora anche un incidente ad Empoli Ovest in uscita in entrambe le direzioni. Andiamo anche sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, incidente, rallentamenti 17 chilometri dopo Bellano verso Monza, incidente, rallentamenti sulla Grosseto Fano 3 chilometri prima di San Zeno direzione Fano, incidente, rallentamenti a Roma sul grande raccordo anulare all'altezza di via Laurentina verso l'Appia, incidente, code sulla Milano-Genova 2 chilometri tra la tangenziale ovest di Milano e Binasco, direzione Genova.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Rai Radio.

Bellissima questa all'arcobaleno di Adriano Celentano. 20:51 ci scrivete a proposito del veicolo contromano, non siamo riusciti a sentire la strada, potreste ridare l'annuncio, non c'è più questo pericolo, era sul raccordo 1 Piazzale Corbetto, tutto regolare, adesso non ci sono più problemi. Qualche problema per incidente, 2 chilometri in A7 tra la tangenziale ovest di Milano e Binasco verso Genova, rallentamenti per incidente a Roma sul grande raccordo anulare all'altezza di via Laurentina verso l'Appia, rallentamenti per incidente 3 km prima di San Zeno verso Fano sulla Grosseto Fano, rallentamenti per incidente 17 km prima di Bellano verso Monza sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga. Code per traffico in A1 a Modena Nord in uscita da Milano per lavori in A3 tra Vietri sul Mare e Salerno verso Salerno. Code per lavori anche sulla Torino-Trieste tra la tangenziale nord di Milano e Cormano verso Torino. Code a tratti in A10 tra Finale Ligure e Pietra Ligure verso 20 Miglia. Code per traffico a Napoli sulla tangenziale a Corso Malta in entrata verso Pozzuoli. Code per lavori 2 km sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Lastra Signe e Scandicci verso Firenze. Incidente all'uscita di Empoli Ovest in entrambe le direzioni. Queste tutte le notizie alle 20:52, 4 minuti in questo istante di calcio giocato a Roma allo Stadio Olimpico. Italia 0, Belgio 0. Questo è il risultato parzialissimo, appunto, dopo 4 minuti e 10. Continuerà per voi a seguire la partita, sicuramente molto meglio di me, Davide Santirocchi, che prenderà il mio posto tra pochi minuti. Voglio ringraziare Giovanni Leporale e Max Gambino che si sono occupati della parte tecnica. Da Giusy Panara, buona serata, buon viaggio.

0: 4 minuti dopo le 21, buonasera, buon viaggio e Duran Duran, questa What Happens Tomorrow, a sapere cosa accadrà domani. Noi sappiamo cosa accadrà tra poco, Cultura on the Road torna Nino Graziano Luca su Raiso Radio, ma intanto diamo conto degli ultimi aggiornamenti e andiamo subito sul grande raccordo anulare. L'incidente all'altezza della Laurentina era segnalato fino a poco fa con rallentamenti, è stato risolto, quindi qui la situazione si è normalizzata. Un secondo incidente si è verificato invece sempre sul grande raccordo anulare all'altezza poco prima dello svincolo per la Roma-L'Aquila-Teramo in carreggiata interna. Attenzione, qui si sono formati invece dei rallentamenti. Ancora per un incidente, una coda di 2 chilometri la segnaliamo sulla Milano-Genova, la A7 tra la tangenziale ovest di Milano e Binasco in direzione Genova, c'è questo incolonnamento. Un incidente interessa anche la statale 36 del Lago di Como dello Spluga, alcuni chilometri dopo lo svincolo di Bellano si sono formati rallentamenti in direzione di Monza. Avevamo sulla tangenziale di Napoli le ultime code a Corso Malte in entrata sono terminate. In autostrada restano in A3 il tratto Vietri sul mare Salerno, interessato da code per lavori verso Salerno. Code ancora segnalate anche sulla A4 e anche qui per cantieri di lavoro tra la tangenziale nord di Milano e Cormano. In A10 restano code a tratti tra Finale Ligure e Pietra Ligure in direzione Ventimiglia per il cantiere di lavoro. Sulla A26 è un veicolo fermo in avaria a dar vita ad una coda tra il bivio per la 10 e Masone verso nord. Il veicolo è fermo al chilometro 4 e 500. E poi un incidente anche sulla Firenze-Pisa-Livorno all'altezza di Empoli Ovest in uscita, quindi molta prudenza, e una coda sempre sulla Firenze-Pisa-Livorno dovuta però a lavori tra l'Astra-Assegna e Scandicci in direzione di Firenze, una coda di 2 chilometri che è segnalata in ulteriore aumento. Vediamo tra poco quali sono le chiusure e se ce ne sono. In questo momento ancora non vediamo appunto le chiusure. Intanto siamo pronti con Nino Graziano Luca per Cultura on the Road.
1: Cultura on the Road, nona edizione. Il rotocalco culturale di Raiso Radio, ideato e condotto da Nino Graziano Luca. Un viaggio dal nord al sud Italia, con gli appuntamenti più interessanti e divertenti della settimana, per trascorrere il tempo libero. Regia di Gianni Grimaldi.
2: Buonasera a tutti da Nino Graziano Luca e ben ritrovati con Cultura on the Road, giunto alla 10ª stagione. E buonasera anche a Gianni Grimaldi in regia, oramai mio fedele compagno di viaggio. Sono ben 3 anni che collaboriamo e io sono felice di questa interazione. Amici di Raiso Radio, dunque riparte per questa 10ª stagione Cultura on the Road, il rotocalco culturale di Raiso Radio, in cui parliamo degli eventi, gli spettacoli, spettacoli teatrali, i concerti, le mostre, i libri, lo sport, i luoghi da visitare e, come tutti voi che ci seguite da anni oramai sapete, l'opera, la grande opera italiana è sempre al centro delle nostre attenzioni. E dunque non è un caso che il primo degli ospiti che accogliamo in questa 10ª stagione di Cultura on the Road è proprio il sovrintendente di un grande teatro italiano, il Teatro Massimo Bellini di Catania, che in questo periodo, caro Gianni, in realtà è chiuso per degli importanti lavori di riqualificazione e adeguamento alla sicurezza di questa sede storica, e di questo parliamo anche con il sovrintendente, il maestro Giovanni Cultrera. Buonasera Giovanni.
3: Eccomi, buonasera Nino, grazie dell'invito. Saluto tutti coloro che sono collegati e che ci seguono.
2: Allora, la libertà di scegliere la bellezza, questo è lo slogan che voi avete al Teatro Massimo, induce anche a preservarla, a mantenerla questa bellezza, e dunque ricordiamo di questi lavori che state facendo al Teatro Massimo.
3: Assolutamente sì, sono lavori storici perché si tratta di adeguare e di migliorare gli standard di sicurezza. Si adegua, si manutenziona e questo permetterà anche la potenzialità di aumentare quella che da 35 anni è limitata, cioè l'agibilità del teatro, quindi sì, avere anche qualche posto in più. E poi, nonostante appunto la grandezza e tante repliche e recite per un titolo d'opera, arriviamo anche fino a 9, compreso le generali aperte ai ragazzi.
4: Complimenti.
3: E però abbiamo sempre il rovescio della medaglia, il tutto esaurito, il sold out, purtroppo ogni tanto qualcuno resta fuori, e la mission di un ente pubblico è quello di assicurare a tutti, e finché anche un solo ragazzo o un solo amante del genere purtroppo non riesce a trovare posto perché la richiesta e la domanda è veramente plebiscitaria, se così possiamo usare questo termine, per renderci conto, e allora vuol dire che noi dobbiamo sempre più migliorare, avere più recite e soprattutto aumentare la capienza del teatro. Quindi si va sempre a migliorare per preservare comunque e manutenzionare anche con le nuove tecnologie che comunque prendono il sopravvento, e benvenute a loro, pronte a segnalare appunto situazioni di pericolo. Quindi pochi mesi, piccola chiusura di stagione, perché l'inizio è stato fatto tutto al Teatro Massimo Bellini, la stagione lirica appunto si concluderà al Teatro Metropolitan con la Carmen a febbraio, ma già da marzo, i primi di marzo, con la nuova stagione 2027 lirica si potrà riaccedere al Teatro Massimo Bellini e tutte le opere saranno prodotte al Teatro Massimo Bellini.
2: Sovrintendente, però cerchiamo anche di mettere in evidenza un aspetto, cioè in questo momento voi non siete fermi assolutamente con la programmazione, perché l'avete spostata al Metropolitan. Infatti in questi giorni a Catania, al Metropolitan, anche se si tratta di una produzione Teatro Massimo, cosa state portando in scena?
3: E stiamo portando in scena quello splendido capolavoro dei Puritani di Vincenzo Bellini. Stiamo portando in scena quel messaggio di pace di Bellini, che vuole anche il superamento degli schieramenti politico-religiosi tra i Cromwell e gli Stuart. Quindi è praticamente un esempio e un messaggio di insegnamento per i giovani di un'opera che è attualissima, la pace, e soprattutto tutto questo raccontato con la bellezza del connubio fra melodia e armonia di questo compositore che ha fatto proprio la scienza del melodramma, la storia del melodramma in tutto il mondo. La regia è di Renato Bonaiuto, la direzione d'orchestra del maestro Fabrizio Maria Carminati, nostro direttore artistico dell'ente, ma soprattutto le stelle internazionali Jessica Pratt, Korjak, Lepore, che hanno già dato prova in tutto il mondo di essere al top per l'espressione belliniana, e hanno già dato un bellissimo galà alla Villa Bellini, perché noi non ci fermiamo, abbiamo il Bellini International Contest, sì. E abbiamo avuto anche Bellezza per Canto Bellini, la stagione estiva del teatro, in tutti i siti e luoghi storici di Catania e provincia, e quindi hanno già dato alla Villa Bellini ampia soddisfazione a tutti i melomani con un galà bellissimo, incentrato sulla disfida di Parigi fra appunto Donizetti e Bellini, raccontata da Rossini. Insomma, ci si spiega bene cosa avveniva in quel tempo e come la musica si evolveva. Per cui venite al Metropolitan con fiducia, con bellezza e con aspettative di una lirica internazionale che solo questi nomi possono offrire.
2: Allora noi sicuramente torneremo a parlare della programmazione, Giovanni, al Teatro Massimo Bellini di Catania con le prossime puntate di Cultura on the Road. E visto che parlavamo dei Puritani, chiudiamo questa chiacchierata ascoltando un sublime inno d'amore, che è quello che Arturo rivolge a Elvira all'inizio dell'opera I Puritani, famoso anche per la linea vocale purissima e le note acute, impervie che vengono richieste al tenore. Parlo di A te o cara, dai Puritani di Vincenzo Bellini, e ascoltando quest'aria meravigliosa, quest'inno all'amore sublime, salutiamo il sovrintendente del Teatro Massimo Bellini di Catania, il maestro Giovanni Cultrera.
3: Grazie, è veramente una perla, una semplicità e una purezza che si scrive nell'Olimpo musicale nell'Olimpo universale della bellezza.
2: Condividiamola.

Le 21:15 minuti, siete su Raizo Radio con Cultura on the Road, ma anche con gli aggiornamenti dalle autostrade. Sulla Brescia-Padova si è verificato un incidente, attenti, ci sono code tra Montebello e Montecchio in direzione di Padova. È stato risolto l'incidente sulla A7, resta però da smaltire la coda di 2 km tra la tangenziale ovest di Milano e Binasco in direzione di Genova. Andiamo a vedere anche notizie di chiusure, perché è stato chiuso sulla 9 lo svincolo di Fino Mornasco, chiuso in entrata per entrambe le direzioni, con riapertura prevista domattina alle 5. Un'altra notizia positiva arriva invece dalla 26, arrivata proprio in questo momento: la fine delle code tra il bivio per la 10 Masone verso nord in direzione Gravellona Torcia. Arrivano anche notizie brutte, perché l'Italia è in svantaggio grazie a un gol di Götze arrivato al 20° del primo tempo. Il Belgio conduce per 1-0 questo match contro l'Italia per appunto il torneo importante che stiamo giocando, la UEFA Nations League. Tutto questo con James Blunt che ci accompagna per i prossimi chilometri, poi torneremo a Cultura on the Road.

0: al 27 settembre alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita su coop.it. La Coop sei tu.
1: Che fine ha fatto la moto?
2: Te ne pentirai, Casati.
3: E i figli dopo di loro, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
5: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
6: Rai su Radio.
7: Cultura on the road.
8: E rieccoci su Rai Isoradio a Cultura on the Road, giunta alla decima stagione. E adesso parliamo, caro Gianni, che sei lì in regia, di cinema. Direi cinema che passione, e lo facciamo con il presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, l'onorevole Federico Mollicone, al quale diamo il benvenuto qui su Rai Isoradio.
9: Grazie, un saluto a voi e a tutti i radioascoltatori.
8: Presidente, fino adesso, quando abbiamo avuto il privilegio di averla in puntata, non abbiamo mai parlato di cinema a tutti gli effetti. È la prima volta che lo facciamo. Lei, tra l'altro, è reduce dalla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che si è confermata ancora una volta il primo festival italiano, una vetrina imprescindibile a livello globale per internazionalità e fascino, credo di poter dire.
9: Assolutamente sì, questa edizione in particolare, l'83esima della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, si è confermata ancora una volta il primo festival italiano, è una vera vetrina imprescindibile per tutte le produzioni internazionali e nazionali a livello globale, sia per il suo glamour che per la sua organizzazione. È un'organizzazione eccellente come al solito, e su questo penso sia merito della governance, del presidente Buttafuoco, dei direttori Barbera e del mercato. Di fronte a questo grande successo organizzativo c'è ovviamente ogni volta, come succede in ogni campionato di calcio o ai mondiali, c'è sempre il rammarico se l'Italia non va come dovrebbe, ma io su questo sono ottimista, perché in realtà intanto anche un film prodotto per Orizzonti, la categoria dei debutti, delle nuove opere prime, da Rai Cinema ha avuto un leone con Scamarcio e il regista Tommaso Landucci. E poi c'è comunque sono state grandi prove attoriali, penso ad Alba Rohrwacher con un film francese del regista Brisé, che poi ha avuto anche un leone. Penso a Vanessa Scalera e Adriano Giannini, che sicuramente potevano ambire al leone o a Coppa Volpi. Quindi il cinema italiano si dimostra comunque a livelli di eccellenza. E poi ci sono stati momenti molto toccanti, come l'intervento del regista Krasnovsky con Leone in mano, Leone d'argento, il suo discorso a favore dell'Ucraina e della vittoria dell'Ucraina, rivendicando le sue origini ucraine, con la madre in sala che l'ha fatta alzare ad applaudire da tutta la sala. Ma come al solito Venezia si conferma un po' un agorà anche dell'attualità che stiamo vivendo, anche drammatica.
8: E poi, Presidente, io voglio complimentarmi con lei anche perché avete celebrato il doppio anniversario dedicato a Luchino Visconti, 120 anni dalla nascita, i 50 anni dalla scomparsa, con un evento prestigioso e anche la proiezione di un film che ha fatto la storia del cinema.
9: È stato un bel momento di cultura sussidiaria tra pubblico e privato. Ringrazio Gianluca Farinelli della Cineteca Nazionale, che in occasione del 50° anniversario della scomparsa di Luchino Visconti ha messo a disposizione una copia restaurata di Morte a Venezia, e grazie alla Fondazione Rebaudengo Sandretto è stato possibile sulla meravigliosa isola di San Giacomo, che è diventata un vero e proprio hub di arte contemporanea e arte in generale, restaurata grazie agli investimenti privati della fondazione. di fatto abbiamo potuto celebrare questo anniversario anche con il patrocinio del Comune di Forio, del Comune di Venezia, della Regione Veneto e della stessa Biennale, con un bellissimo messaggio del Presidente Buttafuoco. Abbiamo celebrato uno dei film iconici della cinematografia mondiale, non solo, e oltre a celebrare Luchino Visconti come grande regista, abbiamo anche avuto l'opportunità incredibile e sincronica di partecipare all'inaugurazione del cantiere di De Ben, sì, del iconico albergo dove è stato girato Morte a Venezia. Quindi diciamo tutte energie positive a favore della cultura che insomma si sono unite in un momento magico per la città.
8: E adesso veniamo all'attualità, Presidente, perché proprio nei giorni scorsi, un paio di settimane fa, il 10 di settembre, nella seduta della Camera avete approvato il testo unificato relativo alle disposizioni in materia di cinema, la legge che disciplina il settore del cinema e anche dell'audiovisivo. Cosa ci può dire in sintesi, Presidente?
9: È stato un grande momento di riformismo parlamentare perché il testo, i cui testi capofila erano Schlein per l'opposizione, Mollicone per la maggioranza, sì, e insieme a quelli di altri partiti, penso al testo Amato e Grippo, e insieme al collega Orfini del Partito Democratico e gli altri capigruppo siamo riusciti ad arrivare a un testo unico che ha permesso di approvare in prima lettura quella, diciamo, che dall'indirizzo, la seconda lettura al Senato è solo pro forma, di una riforma storica, perché non si faceva una riforma strutturale e generale del cinema dal 2016, la famosa legge Franceschini, e che andrà a toccare proprio l'infrastruttura amministrativa della gestione dei soldi del tax credit, che non saranno ovviamente toccati, ma anzi, come ha annunciato il sottosegretario Borgonzoni e il ministro Giuli a Venezia, saranno anche consolidati e probabilmente aumentati, ma soprattutto con l'inserimento, la creazione di una nuova agenzia, l'Agenzia del Cinema, e la riforma dell'erogazione dei fondi del tax credit, che avranno due finestre temporali: il sostegno alle sale, che sono un patrimonio di comunità, le sale cinematografiche, e tante altre iniziative come il tax credit manager, una figura nuova che lavorerà per il MIC, risponderà al MIC, ma lavorerà con le produzioni fin dall'inizio, proprio per evitare film fantasma come c'è stato in passato. Quindi trasparenza, velocità di erogazione, semplificazione amministrativa per le produzioni e attrazione per Cinecittà delle grandi produzioni internazionali.
8: Veramente un grande passo avanti. Presidente, io la invito a restare con noi perché tra qualche minuto vorrei parlare con lei di alcune anticipazioni su quella che invece è la Festa del Cinema di Roma, che si svolgerà dal 13 al 25 di ottobre. E adesso ci prendiamo una pausa. Sa come, Presidente? Beh, la musica, come dire, principale che abbiamo ascoltato in Morte a Venezia era di Gustav Mahler, e certamente il momento più rilevante musicalmente è l'adagietto della Sinfonia numero 5, per l'appunto, di Gustav Mahler, che ci riporta nelle atmosfere di Morte a Venezia.

0: E su queste splendide note entriamo di nuovo sulla fronte delle autostrade, sulla 8, la Milano-Varese, perché per un cantiere di lavoro ora abbiamo delle code tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano, anche sulla 4, la coda prima segnalata tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa è terminata. Verso Milano ora ne segnaliamo un'altra tra Grumello e Seriate, anche questa motivata da un cantiere di lavoro. C'è una novità anche sul raccordo che collega Milano con Viale Certosa, tra Viale Certosa e l'innesto con la 8, la Milano-Varese, anche qui vengono segnalate code in carreggiata nord dovute a lavori. Confermate le code sulla Firenze-Pisa-Livorno tra l'Astra Signa e Scandicci verso Firenze, quelle sulla 3 tra Vietri sul Mare e Salerno in direzione di Salerno. E poi abbiamo detto per un incidente tra Montebello e Montecchio sulla Brescia-Padova, abbiamo una coda in direzione Padova che sta aumentando in lunghezza. E adesso siamo pronti con le notizie meteo. E buonasera Giuseppe Mucci di Rai Meteo.
1: Grazie, buonasera a tutti i radioascoltatori di Rai Iso Radio. La perturbazione che tra ieri e oggi ha attraversato la penisola da nord a sud, con fenomeni soprattutto sulle regioni adriatiche e al meridione, si va progressivamente allontanando e al suo seguito la pressione atmosferica sul Mediterraneo aumenterà, grazie all'espansione da sud-ovest di un campo di alta pressione. In questo momento le ultime precipitazioni a carattere temporalesco interessano la Sicilia centro-orientale, mentre isolati piovaschi sono ancora in atto sulla Calabria e sul Salento. Al centro-nord prevalgono cieli sereni o poco nuvolosi, con qualche nube più compatta su Prealpi e Piemonte occidentale e nuvolosità irregolare su regioni adriatiche e centro-meridionali, Lazio, sud peninsulare e Sardegna. L'evoluzione notturna vedrà il quasi definitivo allontanamento della perturbazione, salvo locali rovesci di pioggia che interesseranno ancora la Sicilia e il Salento, con poche nubi o cieli a tratti irregolarmente nuvolosi sulle restanti regioni meridionali e cieli sereni o poco nuvolosi al centro-nord, accompagnati tuttavia da locali foschie in formazione sulla Valpadana occidentale. Domani al nord la giornata sarà caratterizzata da cieli in prevalenza sereni. Della nuvolosità stratificata al primo mattino sarà presente sulla pianura padana, soprattutto centro-occidentale, ma sarà in rapido dissolvimento. Delle nubi cumuliformi durante le ore più calde tenderanno invece a svilupparsi sull'arco alpino e sulle prealpi, mentre in serata giungeranno delle velature da ovest. Discorso simile per il centro e per la Sardegna, dove si avrà prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Faranno eccezione Marche, Abruzzo e Molise, interessate al mattino e al primo pomeriggio da nubi irregolari, mentre sulla Sardegna della nuvolosità innocua giungerà tra il tardo pomeriggio e la serata. Persisteranno invece delle nubi irregolari o cieli a tratti molto nuvolosi al sud peninsulare e sulla Sicilia, dove la coda della perturbazione in allontanamento sarà ancora in grado di produrre residui piovaschi su Salento e coste siciliane al mattino, in un contesto che vedrà tuttavia un deciso miglioramento a partire dal pomeriggio, quando si faranno strada rasserenamenti via via più ampi. Diamo uno sguardo alle temperature, che nei valori minimi domani saranno in calo di 1-3 gradi su tutta la penisola, ma con locali flessioni fino a 3-5 gradi su Romagna, Toscana, Appennino centrale e Calabro, nonché sul Salento. Valori massimi in aumento al nord, soprattutto su Piemonte, Friuli ed in generale sull'arco alpino. La ventilazione si disporrà ancora dai quadranti settentrionali, risulterà debole o al più moderata sui mari settentrionali, moderata o tesa su Adriatico e Tirreno centrale, canali di Sicilia e di Sardegna, forte su basso Adriatico e Ionio. Anche per questa sera abbiamo terminato, per cui da Giuseppe Mucci di Rai Meteo è tutto, non mi resta che augurarvi una buona serata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione! Riduci la velocità, aumenta la distanza di sicurezza e accendi i fari fendinebbia. Mai gli abbaglianti! La prudenza può salvare la tua vita e quella degli altri. Una campagna Iso Radio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
2: Cultura on the road.
4: Amiche ed amici di Rise Radio, ben ritrovati, siamo ancora qui a Cultura on the Road. Questa è la terza parte della trasmissione di oggi, 25 settembre, la prima puntata della decima stagione di questo programma. E siamo con il presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, l'onorevole Federico Mollicone, e stiamo parlando quest'oggi di cinema. E come anticipavamo prima del nostro break, non possiamo non parlare, presidente, della Festa del Cinema di Roma, la 21esima edizione, che si svolgerà dal 13 al 25 ottobre, direi prevalentemente all'Auditorium Parco della Musica, anche perché so che ci sono anche altre location coinvolte.
5: Beh sì, dopo Venezia, Roma sicuramente il festival centrale, principale, insieme ovviamente a Torino, che poi sarà a novembre. Inaugurerà dal 13 al 25 ottobre nella consueta cornice dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, ma con altri luoghi satellite, con altre attività collaterali, molte che verranno presentate presto. Questo fa della Festa del Cinema di Roma un ritrovato festival, perché si chiama festa, ma di fatto è tornato competitivo grazie alla decisione della direttrice artistica Paola Malanga e del presidente Salvatore Nastasi della Fondazione Cinema per Roma, che ha superato, diciamo, quella che era la natura promozionale del passato, e facendolo rientrare a pieno titolo, giustamente, perché a Roma, con Cinecittà, capitale mondiale del cinema, avere una festa del cinema solo promozionale non aveva molto senso, mentre in questo modo a tutti gli effetti si è ritornati a un festival competitivo, con film in concorso e fuori concorso. E abbiamo visto con grande saggezza e sapienza anche gli anni passati, le selezioni fatte dal Festival di Roma hanno poi portato anche a successi clamorosi e inaspettati. Penso a C'è ancora domani di Paola Cortellesi, che poi era stato sottostimato, addirittura non finanziato dalla passata governance delle commissioni, e invece poi è esploso facendo incetta di premi non solo in Italia ma a livello internazionale. Ma al di là di questo, è una grande festa del cinema, e il cinema in tutte le sue declinazioni, anche per l'omaggio che ci sarà a Luchino Visconti, e con iniziative collaterali, mostre e così via. Noi saremo lì come al solito a presenziare, a rappresentare il Parlamento, e insieme ai colleghi anche della Commissione Cultura, proprio per dimostrare la vicinanza.
4: Oggi, presidente, è il 25 di settembre, ma proprio domani e dopodomani invece tornano le giornate europee del patrimonio, la più grande manifestazione culturale europea promossa proprio dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea con il coordinamento del Ministero della Cultura. Quest'anno il tema è proteggere il patrimonio, rinnovare, resistere, reinventare. Cosa ci può dire in merito a questi due giorni che stiamo per condividere?
5: È una manifestazione di grande importanza, perché pone l'accento proprio sul quello che per l'Italia, oltre che per l'Europa, è il suo concetto del fondamento, e cioè la valorizzazione dei propri beni culturali, artistici, materiali e immateriali. Il tema rinnovare, resistere, reinventare non fa altro che declinare una riforma storica, anche qui, che abbiamo approvato alla larghissima maggioranza in Parlamento, che si chiama Italia in Scena, che ho avuto l'onore di firmare come primo firmatario e come ideatore, e che è una riforma che va anche qui a modificare, pensate, 4 articoli del codice dei beni culturali e a istituire la prima anagrafe digitale dei beni culturali, ovvero presso il MIC una piattaforma digitale ospiterà quei beni culturali che proprio secondo anche il tema di questa edizione della giornata del patrimonio hanno bisogno di essere gestiti, restaurati, rinnovati o valorizzati. Parallelamente ci sarà un elenco di soggetti privati che si candidano a farlo, con una commissione che accelererà anche qui, all'insegna della semplificazione amministrativa, l'approvazione del progetto e tutte le fasi progettuali. Questa è una rivoluzione all'insegna dell'innovazione, e una rivoluzione perché declina l'articolo 118 della Costituzione, che è quello della sussidiarietà. Adesso c'è una legge dello Stato, Italia in Scena, che appunto invece lo declina addirittura attraverso l'innovazione. In più, sempre all'insegna della valorizzazione, verrà presto lanciato un bando dal MIC che si chiamerà appunto Italia in Scena, con 5 milioni e mezzo l'anno, che finanzierà valorizzazioni dalle mostre allo spettacolo dal vivo all'interno dei musei. Questo servirà anche per le aree interne, per i musei cosiddetti ritenuti a torto di seconda fascia, ma che invece hanno, essendo italiani, hanno dei patrimoni meravigliosi, e servirà a valorizzare appunto le nostre città d'arte, tutte, non solo quelle grandi che già hanno grande attrazione turistica, ma anche quelle non minori per bellezza, ma all'interno magari più difficilmente raggiungibili o meno conosciute, e quindi servirà proprio a questa valorizzazione. Un esempio durante questa iniziativa molto bello sarà Palazzo Altemps, con lo spettacolo teatrale Saggezza, ispirato al saggio del filosofo francese Michel Onfray, con un testo bellissimo di Sergio Basile, la regia di Yuri Napoli, e ci saranno, insomma, delle sorprese, quindi invito tutti ad andare a Palazzo Altemps a questa bella iniziativa.
4: Presidente, io la ringrazio e chiaramente invito gli imprenditori che amano la bellezza ad andare a prendere le informazioni su Italia in Scena, perché aiutare il patrimonio culturale architettonico italiano è fondamentale e gli imprenditori possono dare in tal senso anche una grande mano. Voglio dunque ringraziare il Presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, l'onorevole Mollicona, di aver accettato il nostro invito, e certamente, se lei lo vorrà, ci ritroveremo qui a Raiso Radio a Cultura on the Road.
5: Grazie a voi, è sempre un momento di informazione istituzionale, come Commissione ci teniamo molto per rappresentare appunto quel riformismo parlamentare che anche molto spesso bipartisan e trasversale portiamo avanti per migliorare e riqualificare il nostro patrimonio, immenso patrimonio materiale e immateriale.
4: Grazie Presidente.

0: E così ritorniamo a parlare di viabilità su queste dolci note. Ci sono buone notizie: sulla Brescia-Padova ha risolto l'incidente Montebello-Montecchio, terminate le code in direzione di Padova. Anche l'incidente che abbiamo segnalato sul grande raccordo anulare all'altezza dello svincolo per la 24 è stato risolto, i rallentamenti che si erano formati sono terminati. Torno sulla statale 36 del Lago di Como dello Spluga, qui abbiamo ancora rallentamenti a causa di un incidente, è accaduto poco dopo lo svincolo di Bellano verso Monza, questo rallentamento ancora segnalato. Resta una coda sulla A7 lunga 2 km tra la tangenziale ovest di Milano e Binasco in direzione di Genova. Non ci sono più invece le code sulla Firenze-Pisa-Livorno tra la Strassigna e Scandicci, prima segnalate verso Firenze. Attenti ad Empoli Ovest, all'uscita di questo svincolo è segnalato ancora un incidente, quindi la giusta cautela. Vediamo quali sono le chiusure per il momento, ce le chiedete ma non vengono finché non vengono attivati i cantieri di lavoro non abbiamo contezza dei tratti che verranno chiusi. Intorno alle 22 di solito arrivano tutte le notizie in merito alle chiusure e vi daremo conto in tempo reale di tutto quello che sta per essere in qualche modo chiuso per i cantieri di lavoro notturni. Intanto è stato chiuso sulla 9 lo svincolo di Uboldo, chiuso in uscita provenendo da Como, la riapertura prevista per le 5, già abbiamo segnalato la chiusura di Fino Mornasco, in questo caso lo svincolo è chiuso in entrata in ogni direzione, anche qui la riapertura è prevista domattina alle 5. Ricordo che sulla 3 resta segnalato questo rallentamento tra Vietri sul Mare e Salerno per lavori. Le code che abbiamo poco fa segnalato sulla 8 tra Busto Arsizio e Castellanza verso Milano sono terminate, quindi ottima notizia per chi viaggia sulla Milano-Varese. Tra Grumello e Seriate in A4 invece restano code in direzione Milano per lavori. Anche quelle sulla 10 le segnaliamo tra Finale Ligure e Pietra Ligure in direzione di Ventimiglia, motivate ancora da un cantiere di lavoro che è segnalato all'altezza del chilometro 67.
1: Cultura on the road.
2: E rieccoci sempre qui su Rise Radio a Cultura on the Road, giunto alla decima stagione, e parliamo adesso, carissimo Gianni che sei in regia, di un progetto che rende Roma capitale del gioiello, una sorta di grande laboratorio internazionale dedicato al gioiello contemporaneo con oltre 130 artisti. Il progetto è Roma Jewelry Week, con artisti non solo italiani ma anche provenienti dalla Cina, dalla Corea, dall'Iran, dal Brasile, dal Messico e tanti altri paesi. E per poterne parlare abbiamo invitato proprio l'ideatrice e la direttrice di questo progetto, che è l'architetto Monica Cecchini. Monica, buonasera e ben arrivata qui su Rise Radio.
3: Buonasera, grazie a voi.
2: Allora, questo è un progetto artistico in cui arte, ricerca, cultura e sperimentazione intorno al mondo del gioiello si sintetizzano con una serie di attività che coinvolgono gallerie, atelier, scuole, accademie, istituzioni.
3: Sì. È un evento finalizzato alla valorizzazione della cultura del gioiello, sì. Quindi a far conoscere tutto ciò che vuol dire gioiello, quindi tradizioni, identità, innovazioni, patrimonio artistico, patrimonio storico e patrimonio immateriale, perché noi abbiamo un immenso patrimonio immateriale, ovvero tantissime tecniche e tradizioni che si tramandano, sì, di secolo in secolo, e che però vengono tramandate anche attraverso l'impegno, la manualità. Quindi ci teniamo moltissimo a far scoprire tutto ciò che è appunto cultura e patrimonio. A volte ci rendiamo conto che soprattutto a Roma abbiamo un tesoro immenso che racconta non solo del settore della cultura orafa, ma anche della identità di Roma. Faccio un esempio: il Nobile Collegio degli Orefici, istituito nel 1509, ha all'interno della sede l'unica chiesa su progetto di Raffaello. A Roma abbiamo un grande patrimonio, una grande storia che dobbiamo far scoprire, ma anche una realtà contemporanea. Vuol dire che tutto il background è stato recepito dai nostri maestri orafi, designer, giovani designer, e con questo grande patrimonio poi si va verso il futuro, si va verso quello che è il gioiello contemporaneo, cioè un gioiello consapevole che racconta una storia, quindi va al di là dei confini dell'ornamento. Non parliamo più di ornamento, ma parliamo di una vera e propria opera d'arte.
2: Architetto, Roma Jewelry Week è iniziato da un paio di giorni e il tema di quest'anno è la corona dell'ingegno, il gioiello come racconto dell'arte e della cultura italiana degli ultimi 80 anni. E dunque quanto ci ha fin qui detto in realtà è riassunto in un arco temporale più breve di quello di cui lei ci parlava adesso, ma ci fa capire quanto la storia, la cultura, l'arte siano centrali in questo progetto. Cosa accadrà nei prossimi giorni dentro il progetto da lei ideato e creato?
3: Sì, abbiamo appena inaugurato il 23 a Villaltieri una mostra di illustrazione del gioiello di Barbara Brocchi, e mentre il 2 di ottobre avremo l'apertura ufficiale della Roma Jewelry Week alla galleria in 5 Penart Monti, lì dove è nata l'idea, sì, dell'evento Jewelry Week, con un parterre di designer e artisti italiani ma anche internazionali, fino a poi arrivare a degli incontri negli atelier dei maestri orafi e degli artisti come Miriam Bottazzi e come altre realtà, e poi per arrivare fino alle Corsie Sistine dall'8 all'11, in cui abbiamo realizzato una mostra, perché il nostro evento è un evento culturale, non è una fiera, una mostra di artisti romani, italiani e anche internazionali. Quindi abbiamo ospiti da tutto il mondo, artisti, designer e maestri orafi, quindi parliamo di gioiello contemporaneo e parliamo ovviamente anche di arte orafa. E all'interno di tutto questo programma ovviamente ci sono incontri, talk per sviluppare quelle che sono le tematiche legate alle tecniche e alle identità appunto culturali. Abbiamo un progetto, una capsule dedicata a Roma, Aurea Roma, in cui maestri orafi e designer romani hanno realizzato un gioiello in collaborazione con un artista. Quindi il maestro mosaicista Luigi Narek, per esempio, ha realizzato un gioiello in compartecipazione, in concertazione con l'artista Pistoletto. Questo perché? Perché vogliamo dimostrare quanto poi attualmente il gioiello è un lavoro interdisciplinare, quindi va oltre.
2: E da quello che ci ha raccontato ci riuscite perfettamente, cara architetto Cecchini. Io volevo ringraziarla di essere stata qui nostra ospite, perché ci ha raccontato benissimo il mondo di questo progetto Roma Jewelry Week. Non perdetevelo, se potete, fino all'11 di ottobre. Avete sentito quante iniziative che ci sono a Roma, e con la chiacchierata con lei in realtà noi chiudiamo questa puntata di oggi di Cultura on the Road. E sa come la chiudiamo? La chiudiamo con una canzone. Ci permette di giocare, vero architetto, un attimo?
3: Certo.
2: Chiudiamo questa puntata ascoltando una canzone di Marilyn Monroe che parla proprio di come i diamanti siano i migliori amici delle donne, no? Questa è, la ricorderà anche lei, Diamonds are a girl's best friend. Con questa canzone, con questo racconto su Rome Jewelry Week, chiudiamo dunque la puntata di oggi, e noi ci ritroveremo sempre qui su Rai Isoradio venerdì prossimo alle ore 21.

È una vecchia storia quella dei diamanti, che sono i migliori amici delle ragazze, almeno in questo bellissimo pezzo che abbiamo ritrovato in viaggio. 5 minuti alle 22, un incidente si è verificato sulla 30, attenti, tra il raccordo Salerno-Avellino e il mercato San Severino in direzione nord, lo segnaliamo al chilometro 52, per il momento non ci sono conseguenze. Ha ripreso il match tra Italia e Belgio, con il Belgio che nel primo tempo ha dominato soprattutto a centrocampo, ma l'Italia è entrata evidentemente in campo nel secondo tempo con un altro tipo di situazione mentale, e infatti Moise Kean ha sfiorato il gol proprio all'inizio di questo secondo tempo. Si giocano i minuti iniziali, siamo al 50esimo, seguiremo per voi questo match tra Italia e Belgio, col Belgio però ancora in vantaggio per un gol di Götze che è arrivato al 20esimo del primo tempo. I prossimi chilometri, i prossimi 10 chilometri li spendiamo con Renato Zero nei giardini che nessuno sa.

Con i Pink Floyd e la loro House on Them fino alle 22:09 minuti su Raiso Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi con tutte le notizie di chiusura che sono nel frattempo arrivate, insieme a me Maximilian Gambino che sta curando la parte tecnica. Siamo sempre sotto di uno per quel che riguarda Italia-Belgio, il Belgio ancora in vantaggio nonostante adesso ci siano i cambi operati da Mancini, vedremo come andranno le cose. Intanto vediamo quali sono le chiusure, diamo conto della 1, Basso Lodigiano chiuso in uscita da Milano, Parma chiusa in entrata per ogni direzione, Attigliano chiusa in uscita da Firenze e in entrata verso Roma, Valmontone chiusa in entrata verso Napoli e in uscita provenendo da Napoli. Queste le chiusure della 1. Sulla 3 abbiamo il tratto Salerno-Vietri sul mare chiuso verso Napoli, anche Pompei Est-Scafati è chiusa in uscita provenendo da Napoli. Poi andiamo anche sulla A4, abbiamo il tratto Monza Sesto San Giovanni che è stato chiuso verso Torino, lo svincolo di Sesto San Giovanni chiuso in uscita per le provenienze da Torino. Sulla 8 Milano Varese, tratto chiuso tra Castellanza e la 9 verso Milano fino alle 5, anche Castellanza è chiusa in entrata verso Milano, e un altro tratto, questa volta in carreggiata nord, della 8 è stato chiuso, quello compreso tra la diramazione Gallarate Gattico e Castrono, anche Cavaria e Solbiate sono chiuse in entrata per ogni direzione. Sulla diramazione Gallarate Gattico è chiuso lo svincolo di Missione in 8 provenendo dalla 26. Poi sulla 9, dove abbiamo già segnalato fino a Mornasco chiuso in entrata per ogni direzione, abbiamo Origgio chiuso in entrata verso Lainate, Uboldo chiuso in uscita da Como e in entrata verso Lainate. Sulla 10 lo svincolo di Genova Prae chiuso sia in entrata che in uscita. Sulla 13 la Bologna-Padova, il tratto Ferrara Nord-Occhiobello chiuso verso Padova fino alle 6, e poi in A14 dove il tratto Marotta-Fano è stato chiuso verso Bologna fino alle 6 di domani mattina, anche lo svincolo che immette sulla diramazione per Ravenna è chiuso sia per le provenienze da Ancona che da Bologna, che da quelle da Bologna. Anche Castel San Pietro chiusa in entrata verso appunto ogni direzione. Ricordo che anche Bologna Borgo Manigale è chiusa in entrata verso Bologna, ci sono ancora lavori, quindi in alternativa l'entrata consigliata verso Ancona Bologna Casalecchio sul raccordo A1 A14. Poi sulla diramazione per Ravenna anche qui un tratto chiuso tra il bivio per la A14 e Cotignola verso sud, chiusa anche la stazione di Fornace Zarattini in uscita da Ravenna e in entrata verso la A14, chiuso un tratto della 23 Carnia Pontebba in direzione nord verso Tarvisio, e sulla 24 è chiuso il tratto a Sergi San Gabriele Colledara verso Teramo, qui la riapertura prevista per le 6. Sulla 26 tratto chiuso Gemme Borgo Manero verso nord con riapertura alle 6, anche lo svincolo di Ovada è chiuso sia in uscita che in entrata. Scendiamo sulla 30 la Caserta Salerno, lo svincolo di Nola chiuso in entrata verso Salerno, e anche sulla Firenze Pisa Livorno abbiamo lo svincolo di Ponte d'Era Est chiuso in uscita per entrambe le provenienze. Sulla tangenziale di Bologna tratto chiuso tra l'uscita 5 quartiere Lame e l'uscita 4 bis aeroporto Marconi. La chiusura riguarda la carreggiata nord, appunto in direzione della 1, la riapertura prevista per le 6. Queste le ultime notizie, gli ultimi aggiornamenti, poi naturalmente ce ne saranno altri. E infatti è arrivata ora la notizia del tratto della A7 chiuso tra lo svincolo per la 12, la Genova-Livorno, e lo svincolo di Genova-Bolzaneto. Questa autostrada è chiusa in direzione Milano con riapertura prevista per le 6, ma anche il tratto Vignore-Bolbera-Serravalle-Scrivia è stato chiuso verso nord in direzione di Milano con riapertura prevista per le 6. Poi aggiungiamo anche la stazione di Sesto San Giovanni sulla A4 chiusa in uscita provenendo da Torino, e sulla A13 il tratto Ferrara Nord-Occhiobello chiuso in direzione Padova, quindi in carreggiata nord. Queste al momento le chiusure in atto in questo momento. Speriamo.

Olivia Dean, questa è la sua Baby Steps, piccoli passi e piccoli passi, è arrivato il secondo gol del Belgio con Luke Bacchio che al 69esimo minuto della partita ha infilato nuovamente la porta di Donnarumma. Sono entrati Scalvini, Frattesi e Maldini in sostituzione di Coppola, Romano ed Esposito, ma evidentemente la musica non è cambiata, anche se evidentemente c'è una ripresa, insomma, dal punto di vista almeno del gioco. Vedremo, abbiamo ancora parecchi minuti. Intanto sulla 1 si è verificato un incidente poco prima dello svincolo per Mentana, quindi siamo sulla carreggiata nord in direzione appunto di Firenze, siamo all'altezza appunto di Roma, ma sulla parte diciamo esterna alle diramazioni romane, e quindi si stanno formando dei rallentamenti. Vediamo com'è la situazione. Incidente a diramazione Roma Sud Valmontone, è accaduto al chilometro 586 e si stanno appunto formando delle code per questo incidente. Per il cantiere di lavoro che troviamo sulla 1 al chilometro 110 c'è una coda ora tra il bivio per la 15 Parma in direzione sud verso Bologna. Ricordo le code in A3 tra Vietri sul Mare Salerno in direzione sud per lavori, quelle tra Grumello e Seriate in direzione Milano per un altro cantiere di lavoro. Ora sempre sulla A4, anche tra la tangenziale est e Monza, è segnalata una coda verso Milano per il tratto successivo che resta chiuso. È stato risolto invece l'incidente ad Empoli Ovest sulla Firenze Pisa Livorno e anche l'incidente sulla statale 36 del Lago di Como dello Splug, è terminato il rallentamento dopo la soluzione di questo incidente. Sulla Milano-Genova, tra la tangenziale ovest di Milano e Binasco, non ci sono più le code in direzione Genova. Invece la notizia che vi do adesso ci parla del maltempo che ha colpito il sud in questa giornata. Andiamo sulla Palermo-Mazara del Vallo, ci sono allagamenti all'altezza di zona industriale nord e si sono subito formati dei rallentamenti in direzione di Mazara del Vallo, quindi attenzione anche alla situazione meteo che evidentemente non è al meglio, almeno in alcune regioni. 348 103 1010, questo è il numero per i vostri messaggi indirizzati a Raiso Radio. Salutiamo Antonio che, apprezzando il pezzo del grande Renato Zero, dice: il testo toccante e sensibile di questo brano magistrale dovrebbe essere portato nelle aule scolastiche, è vero? Ci parla della pietas, di questo sentimento importante che va rivolto alle persone fragili, a quelle che si trovano in una situazione di difficoltà, e quindi un grande testo sicuramente. Anche il prossimo non scherza, perché lo firma Marco Mengoni, che ci ha abituato a degli exploit anche testuali importanti. Questa è la sua L'essenziale.

È un'uscita attesissima quella del nuovo album di Biagio Antonacci, che conterrà anche questa spirituale fatta insieme a Saif, si intitola Mustang ed è appunto un disco in uscita in queste ore. Allora, diamo conto della chiusura anche in A14 del tratto Bivio A16 Cerignola Est, chiuso verso nord in direzione di Pescara. Sulla 22 è stato chiuso lo svincolo di Missione in A1 provenendo dal Brennero, qui fino alle 6 di domani mattina c'è questa chiusura. Poi è stato chiuso un tratto della 1 importante, quello compreso tra il Bivio per la 22 Reggio Emilia verso Milano, anche Casal Pusterlengo chiusa in entrata per entrambe le direzioni. Per la 1 abbiamo anche le corsie chiuse tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, quindi il tratto non è chiuso in direzione Bologna, ma per lavori la carreggiata è stata ridotta. Queste le ultime notizie, gli ultimi aggiornamenti in merito appunto alle chiusure. C'è questo incidente da poco segnalato tra la diramazione Roma Sud e Valmontone, tenetene conto se viaggiate verso sud, è accaduto all'altezza del chilometro 586. Nel frattempo Mancini ha fatto entrare altre due forze fresche, Zona e Dumbia, al posto di Cambiaghi e Barella, e siamo però verso il finale di questa partita. Si gioca all'85esimo minuto della match, il Belgio conduce ancora per 2-0.

come sei da sveglio. Da quanto tempo sei lì?

Vasco Rossi, questa è la sua Tofì, Recco Rapallo, lì sulla 12 c'è un veicolo fermo al chilometro 23, per questo motivo stanno formando delle code, anzi si sono formate già delle code, verso sud in direzione di Livorno. Aggiungiamo una coda sulla 8 Milano Varese, quella tra Busto Arsizio e Castellanza, ora segnalata in direzione sud verso Milano per un cantiere di lavoro ed un tratto successivo che resta chiuso. Il tratto della A4, quello compreso tra Grumello e Seriate, prima interessato da code verso Milano, è tornato ad un traffico regolare. E anche sulla 1 le code prima segnalate tra la 15 e Parma verso Bologna sono finalmente terminate. Sulla 26 invece ci sono due code per due cantieri distinti e separati. Quella di 2 km è segnalata tra la Predosa Bettole e Ovada in direzione sud, l'altra sempre verso sud sul tratto precedente, anch'essa lunga 2 km tra Ovada e Masone verso Genova Voltri, anche qui per lavori. Poi aggiungiamo una considerazione in merito alle notizie che arrivano dalla Trena Napoli-Salerno. C'è questa coda, non più un rallentamento, tra Vietri sul mare e Salerno in direzione Salerno, e appunto anche qui un po' di cautela. Ci sono notizie anche dalla Sicilia, abbiamo detto allagamenti all'altezza sulla Palermo Mazara del Vallo, all'altezza di zone industriale nord verso Mazara del Vallo. È terminata la partita col Belgio, che ha vinto e ha dominato l'Italia 2-0, il risultato finale, insomma veramente imbarazzanti i nostri, non so da cosa dipenda, se sia evidentemente un momento che dura da alcuni lustri, però insomma anche questa sera si è visto veramente poco.

0: Un'altra piccola perla che ci ha regalato Gino Paoli, uscita postuma qualche giorno fa, questa Quando ti rivedrò, ritrovata su Raiso Radio. Allora, sulla 12 abbiamo detto l'incidente a Ricco Rapallo e adesso si è formata una coda in direzione sud per questo incidente avvenuto al chilometro 23, quindi questa l'ultima notizia. Buone notizie invece da Palermo: la Palermo Mazara del Vallo non più interessata da rallentamenti per allagamenti. C'è un incidente invece sulla statale 100 di Gioia del Colle all'altezza di San Francesco e qui abbiamo rallentamenti in entrambe le carreggiate per questo incidente che ha coinvolto un paio di veicoli. Qualcuno ci chiede conto della situazione lì sulla 1. Abbiamo in effetti dei rallentamenti subito dopo lo svincolo di Tivoli sulla A1 nel tratto appunto vicinissimo a Roma, Tivoli Collefiorito. C'è questo rallentamento per un incidente. Adesso l'incidente è stato risolto, lì c'è anche un cantiere di lavoro, così abbiamo dato anche questa notizia a chi viaggia in questo momento su questo tratto della 1. Vediamo se ci sono altre chiusure nel frattempo arrivate sui nostri sistemi, perché i cantieri di lavoro vengono implementati pian pianino. E infatti è arrivata la notizia di questo tratto della 14 che è stato chiuso tra Andria e Trani in direzione Bari, quindi carreggiata sud, tratto chiuso con riapertura prevista domattina alle 6. Queste le ultime notizie. Sulla 1 è stato chiuso Parma Terre di Canossa Campeggine in direzione sud verso Bologna. È stata chiusa pochi minuti fa questa importante tratta della 1 in direzione di Bologna, la riapertura prevista per le 5 di domani mattina. E poi abbiamo i vostri messaggi al 348 103 1010. Salutiamo Elena che ci ascolta Stanziale, ma che apprezza molto la musica di Raiso Radio, in particolare gli ultimi pezzi italiani che sono passati da Marco Mengoni in poi. Sicuramente, cara Elena, saprai apprezzare anche il prossimo brano che ci porta nel passato remoto di Lucio Dalla. Ne ha regalate veramente tante di canzoni che sono rimaste dentro di noi, le in qualche modo ricantiamo quando passano alla radio, spesso le diciamo così, le subodoriamo quando ci sono situazioni che ci riportano alle parole di questa casa.
1: Ho davanti, non riesco più a parlare, dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

uno spunto e ho detto olè, sono perduto ancora. La notte sta morendo ed è cretino cercare di fermare le lacrime ridendo, ma per uno come me l'ho già detto che volevo.

0: GR1.
1: Buonasera da Carmelo Lazzaro, il viaggio di Leone XIV in Francia. 80.000 ragazzi dai 17 ai 35 anni hanno accolto il Papa nello Stade de France di Saint-Denis, alla periferia di Parigi, per la veglia. Trasformare le paure in speranze e le lamentele in responsabilità è l'esortazione che Leone ha rivolto ai giovani, invitandoli a mettersi al servizio della pace, missione più che mai urgente, e a non ignorare la chiamata alla vita consacrata o al sacerdozio. La Francia ha tanto bisogno di voi, ha scandito Prevost, che questa mattina da Macron aveva lanciato un appello ad una giusta laicità che non consiste nell'escludere la religione dallo spazio pubblico, ma nel lavorare perché lo Stato e le istituzioni religiose uniscano le forze al servizio del bene comune. In Lettonia, incidente durante un addestramento NATO, feriti 4 militari italiani. Uno di loro è in condizioni più serie, ma non in pericolo di vita. Una raffica di mitragliatrice è partita accidentalmente da un veicolo corazzato guidato dalle nostre forze armate e ha colpito un altro mezzo dello stesso tipo che lo precedeva con il portellone aperto, forse perché i militari stavano scendendo dal mezzo. A Torino tre persone, un uomo e due donne, sono state fermate dalla polizia per l'omicidio di un uomo di 39 anni, Fabio Colapietro, che sarebbe stato ucciso, fatto a pezzi e chiuso in sacchi neri. Nell'appartamento in cui è stato scoperto il cadavere vive una professoressa di Rieti. Le ipotesi di reato a carico dei fermati sono omicidio, soppressione di cadavere e favoreggiamento. L'allarme era stato lanciato dalla madre di un ventenne che in una telefonata al 112 aveva detto: "Venite, mio figlio ha fatto del male ad una persona". Individuata una rete suprematista in diverse città italiane, perquisizioni e sequestri anche a carico di minori suprematisti.
2: Un profilo fittizio è il cavallo di Troia con cui gli agenti della Digos di Verona si sono iscritti a due canali Telegram, iniziando a scoperchiare una zona d'ombra. Attività suprematista e neonazista gestita per lo più da ragazzini. 14 non hanno neanche 18 anni, solo 3 sono i maggiorenni. Tutti sono stati denunciati a piede libero per una sfilza di reati, dall'istigazione a delinquere alla propaganda per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, fino all'addestramento per attività con finalità di terrorismo. Le indagini sono state condotte con i carabinieri del ROS e si sono diramate in tutta Italia, da Catanzaro a Trento. Online veniva scambiato di tutto, manifesti di attentatori suprematisti, idee razziste, simboli neonazisti, istruzioni per fabbricare esplosivi e per maneggiare armi bianche e da fuoco. I due canali Telegram incriminati ed ora oscurati si chiamavano Nuovo Ordine Europeo e Fronte Fascista Italiano. Pullulavano di odio verso gli ebrei, i neri, gli omosessuali, di negazionismo dell'Olocausto. Matteo Mokorovicic, GR1.
1: In provincia di Lecce, un bambino di 6 anni trovato con un coltello nello zaino a scuola.
3: È stata una bambina ad accorgersi che il suo compagno di classe aveva un coltello nello zaino. La maestra ha subito recuperato la lama, mettendolo al sicuro nelle mani di un collaboratore scolastico. E la dirigente dell'istituto comprensivo, da noi contattata al telefono, a ricostruire quanto successo in un'aula della scuola elementare di Trepuzzi.
4: Una richiesta della docente, il bambino in maniera molto infantile, perché secondo me non ha consapevolezza della gravità dell'atto, ha detto: "Dovevo pulire dei cocomeri". Assurdo, con un coltello di 13 centimetri ovviamente. Quindi io questa mattina ho fatto anche un intervento educativo nella classe, rivolgendomi a tutti, cercando di farli riflettere sulla gravità di quanto accaduto.
3: Il tribunale dei minori ha aperto un fascicolo, mentre il sindaco del paese, in una nota, invita tutti a non creare allarmismi e a non cadere nel pettegolezzo. Da Trepuzzi, Gianluca Lovagnini, GR1.
1: Caso Garlasco, la procura di Pavia ha sentito per oltre un'ora l'ex generale Luciano Garofano e alcuni ufficiali del RIS che nel 2007 indagarono sull'omicidio di Chiara Poggi. La notizia, anticipata dal TG1, è confermata dall'ex generale dei Carabinieri, che non ha però rivelato nulla. Massimo riservo a poche ore dalla chiusura delle nuove indagini a carico di Andrea Sempio, fissata per il 28 settembre. L'economia italiana mostra segnali di tenuta migliori del previsto. La società di consulenza Prometeia rivede leggermente al rialzo le stime di crescita.
5: Nel rapporto di settembre della Fondazione, il PIL per l'anno in corso viene indicato in aumento dello 0,9% contro il precedente 0,7%. Dati superiori alle attese nella prima parte dell'anno, con consumi delle famiglie più vivaci, soprattutto nei servizi, e un contributo più che positivo che arriva dal turismo e dalle esportazioni. Queste ultime, nei primi 6 mesi del 2026, hanno segnato un aumento del 4,5% rispetto all'anno precedente. Lorenzo Forni, direttore di Prometeia.
0: Si notano degli segnali interessanti, i consumi hanno tenuto bene, le esportazioni sono andate bene, la Germania sta un po' ripartendo anche nel ciclo di esportazioni e noi ci inseriamo come tradizione nelle filiere di produzione tedesche.
5: Resta però qualche elemento di cautela. Prometeia sottolinea i rischi legati al rialzo dei prezzi dell'energia, influenzati dalle crisi geopolitiche e l'aumento del costo del debito pubblico nazionale, stimato intorno al 138%. Lorenzo Opice, GR1.
1: Ed è tutto, buon ascolto.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
7: I più programmati su Rai Isoradio.

con Stevie Wonder fino alle 23:14 minuti. Siete su Raizo Radio, state viaggiando in giro per l'Italia, probabilmente per lavoro, ma non è detto, qualcuno viaggia per amore come Michele, che è in questo momento sulla A14 e ci racconta appunto di questa passione per Linda che sta per raggiungere. Vabbè, ci hanno fatto partecipi di questo viaggio d'amore. Allora, andiamo a vedere quali sono le ultime notizie. Le code sulla 12 tra Recco e Rapallo non vengono più segnalate verso Livorno, resta comunque l'incidente al chilometro 23 non del tutto risolto, c'è stata una scorta veicoli per poter operare con i soccorsi, quindi in questo momento la situazione è certamente migliorata. Non ci sono più code sulla 26 tra la diramazione Predosa Bettole e Ovada verso sud, ne resta una di un chilometro tra Ovada e Masone in direzione sud per un cantiere di lavoro. L'incidente sulla 1 tra la diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli al chilometro 586, non ci sono conseguenze. Invece per animali che hanno invaso la carreggiata est della 11 vengono segnalate code tra Montecatini Terme e Prato Ovest, quindi non sappiamo in direzione Firenze quali animali abbiano invaso l'autostrada, però c'è questo incolonnamento. Confermate anche le code sulla 8 tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano e quelle sulla 4 tra la tangenziale est e Monza sempre verso Milano, anche qui per i cantieri di lavoro e la chiusura dei tratti successivi. Sulla 12 ero ben contento di dire che erano terminate le code, ma sono tornate tra Genova Nervi e Rapallo, quindi una coda di un chilometro è ancora presente in direzione sud verso Livorno. C'è sulla 30 la Caserta Salerno ancora un incidente segnalato al chilometro 53 tra il raccordo Salerno Avellino e Mercato San Severino in direzione nord, non ci sono però conseguenze per questo incidente. Invece sulla statale 100 di Gioia del Colle i rallentamenti all'altezza di San Francesco vengono ancora segnalati su entrambe le carreggiate, qui l'incidente non è ancora risolto.

E questa era Musica Musica per Pino Daniele, la musica che ci accompagna costantemente nei nostri viaggi, quando vi invitiamo naturalmente alla prudenza, quando vi segnaliamo incidenti. Questa volta ne è accaduto uno sulla 16, la Napoli Canosa, tra Benevento e Avellino Est in direzione Napoli, attenti al chilometro 61. Non ci sono più rallentamenti invece sulla Firenze Pisa Nord, lì tra Monte Catini Terme e Prato Ovest, gli animali che avevano invaso la carreggiata est, quella verso Firenze, sono stati recuperati e quindi i rallentamenti sono terminati. È stato chiuso qualcuno ci segnala un tratto della 1 chiuso, abbiamo già segnalato, lo ribadiamo, il tratto Terre a Parma, Terre di Canossa Campeggine, che è chiuso in direzione sud verso Bologna fino alle 5 di domattina. Poi avremo modo di fare un riepilogo a breve di tutte le chiusure. Nel frattempo Genova Pra sulla 10 è stata chiusa in entrata e in uscita, e anche sulla 8 la Milano-Varese, lo svincolo di Castellanza è ora chiuso in entrata in direzione di Milano. Questa appunto la novità rispetto alle chiusure. E poi c'è stato qualcosa di speciale nel corso del pomeriggio, perché gli U2 il 25 settembre di una cinquantina d'anni fa iniziavano a giocare con la musica nel settembre del 1976 Larry Mullen Jr. affisse una nota scritta a mano che recitava così: batterista cerca musicisti per formare una band, e la appiccicò alla bacheca della Mount Temple School nel quartiere Northside di Dublino, e così nascono gli U2, che evidentemente hanno risposto a quell'invito, a quella nota scritta. La band è tornata nella scuola, proprio nella scuola dove tutto è iniziato, per tenere un concerto nel cortile davanti a 1000 studenti e a i professori, esattamente nello stesso punto in cui si erano esibiti per la prima volta circa 50 anni fa, perché sembrava appunto un gioco, e quando si gioca di solito nei luoghi dove conosciamo e dove sappiamo essere apprezzati, quindi la scuola, e tutto inizia da lì. Questo concerto è stato molto particolare, la scaletta comprendeva il loro primo singolo How to Control, oltre a brani tratti dal nuovo album appena annunciato che uscirà il 13 novembre, Carnaval de Luz, questo è il titolo dell'album. E insomma, hanno fatto cose molto particolari, hanno riproposto With or Without You, Vertigo, Beautiful Day, Out of Control, I Will Follow, e anche One. Il brano One è stato realizzato in questo speciale concerto con un gruppo di musicisti d'archi, ben 32, uno per ogni contea dell'isola d'Irlanda, che appunto si sono uniti alla storica band. E dentro questo concerto è stato eseguito anche questo nuovo singolo che ascoltiamo insieme, il titolo è Silenzio.

La mia ragazza, il nuovo di Francesca Michielin, ritrovato in viaggio su Raiso Radio, Davide Santirocchi ad accompagnarvi, come Giovanni Leporale che sta curando la parte tecnica. Le dichiarazioni di Mancini dopo il match con il Belgio perso per 2-0, Mancini dice, l'allenatore, dobbiamo rivedere gli errori del primo tempo e le cose positive che si sono invece viste nel secondo. Dobbiamo ripartire da quelle, dai 25 minuti del secondo tempo in cui eravamo stati molto aggressivi e non avevamo concesso nulla al Belgio, pochino su 90 minuti, soli 25 minuti di buon gioco dell'Italia, però insomma si riparte da lì, speriamo che ci sia la ripartenza. Rivediamole tutte le tratte chiuse, questa volta prendiamo in considerazione soltanto i tratti chiusi, lo facciamo in maniera geografica così saremo chiari. Allora, sulla 1 tra Parma e Terra di Canossa Campeggi, nel tratto chiuso in direzione sud verso Bologna, anche verso nord il tratto compreso tra il bivio per la 22 e Reggio Emilia resta chiuso fino alle 6. Il tratto della A4 Monza Sesto San Giovanni è chiuso in direzione Torino fino alle 5. Sulla A7 abbiamo chiusure tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano e tra il bivio per la 12 e Genova Bolzaneto, sempre in carreggiata nord, quindi verso Milano. In entrambi i casi la riapertura prevista per le 6. Castellanza bivio A9. Sulla A8 Milano Varese il tratto è chiuso fino alle 5 verso Milano. Ancora sulla A8 anche il tratto compreso tra la diramazione Gallarate, Gattico e Castronno chiuso verso Varese con riapertura prevista alle 5. Sulla 13 tratto chiuso tra Ferrara Nord ed Occhiobello in direzione Padova, qui la riapertura prevista per le 6. E in A14 abbiamo Marotta Fano chiuso verso Bologna, il tratto compreso tra il bivio per la 16 e Cerignola Est chiuso in carreggiata nord verso Pescara ed il tratto Andria-Trani chiuso invece verso sud in direzione Bari. Tutte queste tratte della A14 riapriranno domattina alle 6. Sulla diramazione per Ravenna, tratto chiuso tra il bivio per la A14 Cotignola in direzione Ravenna con riapertura alle 6. Anche sulla A23 il tratto Carnia-Pontebba, che è chiuso verso Tarvisio, riaprirà alle 6 di domani mattina. Sulla A24 tratto chiuso tra Sergi e San Gabriele Colledara verso Teramo, anche qui si riapre alle 6. E sulla A26 il tratto Gemme Borgomanero chiuso verso nord per lavori appunto che dureranno anche qui fino alle 6 di domani mattina. Infine sulla tangenziale di Bologna il tratto compreso tra l'uscita 5 quartiere Lame e l'uscita 4 bis aeroporto Marconi resta chiuso fino alle 6 in direzione nord, in direzione della 1.

Giovanotti insieme ad Alfa e questa Buon Vento. 41 minuti dopo le 23, viaggiamo verso il giornale della mezzanotte e c'è sempre questo incidente sulla statale 100 di Gioia del Colle all'altezza di San Francesco, con rallentamenti in entrambe le carreggiate. Però ne è segnalato un altro sul raccordo che collega la 1 con la tangenziale est di Milano. Si è verificato al chilometro 1 e si è subito formata una coda verso nord, conseguenza di questo incidente. Sappiamo che il traffico al momento su questo tratto scorre solo sulla terza corsia. Ricordo le code sulla 4 tra la tangenziale est di Milano e Monza verso Milano per il tratto successivo che è chiuso. Anche sulla 8 abbiamo conseguenze per una chiusura, c'è una coda tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione sud verso Milano. E poi l'incidente sulla 12 tra Recco e Rapallo verso Livorno, due le vetture coinvolte che sono ferme in carreggiata sulla seconda corsia al chilometro 23, qui la coda è lunga un chilometro. Da poco stiamo segnalando anche sulla 16, la Napoli-Canosa, un incidente al chilometro 61 verso Napoli, siamo tra Benevento e Avellino Est. Non ci sono conseguenze, ma voi siate comunque cauti su questo tratto della A16. Anche in A30 è segnalato un incidente tra il raccordo Salerno-Avellino e Mercato San Severino verso nord, anche qui al chilometro 53 dove si è verificato l'incidente non vediamo comunque delle conseguenze. Resta una coda di un chilometro invece sulla 26 tra Ovada e Masone in direzione Genova per un cantiere di lavoro.

0: tutto.
1: Negramaro era l'ultimo Sanremo a cui hanno partecipato, quello che li vedeva protagonisti sul palco con questa Ricominciamo tutto. Era il Sanremo del 2024. Intanto si preparano tutti gli artisti che provano a salire su quel palco quest'anno, tra i giovani sicuramente tantissimi, ma anche tra i big l'attenzione per questa manifestazione resta altissima. Quindi ci sono state appunto delle piccole notizie, forse tornano i Måneskin, forse come ospiti, forse ci saranno nomi altisonanti anche tra gli ospiti, forse stranieri, e insomma siamo tutti molto molto curiosi di sapere come sarà questa prossima edizione con un direttore artistico Di Martino che è appunto una novità assoluta. Quindi grandi speranze per questo festival che sta per arrivare. Chissà se faranno un salto anche e nuovamente torneranno sul palco dell'Ariston i Planet Funk. Recentemente hanno disturbato Steve Edwards per questa Remind My Mind.

allora invece ci sono passati ancor più recentemente nel 2025 sul palco dell'Ariston e abbiamo ritrovato anche questo pezzo nuovissimo intitolato appunto Remind My Mind insieme a Steve Edwards. Allora viaggiamo con due canzoni che ci accompagnano fino al giornale della mezzanotte. La prima è già partita in sottofondo, la firmano Battisti e Mogol, si intitola Il Mono Locale, e poi ritroveremo anche i Genesis con un loro classico, e poi ci ritroveremo dopo il giornale della mezzanotte.

0: avvenuto nel 2026. Esercitazione NATO in Lettonia, feriti 4 militari italiani. Zelensky incassa il via libera americano ai Patriot. Putin frena sui negoziati. Xi Jinping alla Casa Bianca, dialogo con Trump e tregua commerciale prorogata. Restano i nodi su intelligenza artificiale, Taiwan e Iran. Leone 14 in Francia, dall'incontro con Macron alla veglia con i giovani. Gli appelli per la pace, contro il riarmo e per una sana laicità. Truffe con voci clonate dall'AI, quasi 40 milioni sottratti all'ex capo di Fideuram, indagato un israeliano di 48 anni. 3 fermati per l'uomo ucciso e fatto a pezzi a Torino, un uomo e 2 donne accusate di favoreggiamento, mistero sul movente. A ritmo di musica contro la depressione, la scienza promuove la pista da ballo, uno studio conferma che danzare aiuta a ritrovare il buon umore. Madonna e Charlie XCX, ragazze da club con Danceteria After Hours. La pop star torna agli MTV Video Music Awards dopo 23 anni con 11 candidature. Calcio, la nazionale stecca l'esordio in Nations League, il Belgio passa 2-0 a Roma e rovina la prima del Mancini bis. Buonasera da Carmelo Lazzaro. In primo piano l'economia con il caro carburanti. Per contenere l'aumento di questi mesi, l'Eni ha deciso di fissare un tetto massimo ai prezzi di gasolio e benzina. Le nuove tariffe saranno in vigore per un mese a partire dal 28 settembre. L'iniziativa alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel è apprezzata dal governo.
1: Una decisione che ha subito raccolto un ampio consenso. L'Eni, come contributo di solidarietà per il Paese, ha annunciato un tetto massimo, un price cap del prezzo dei carburanti nei suoi distributori. Per ora, per un mese, a partire da lunedì prossimo, pari a circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Oggi scatta la riduzione dello sconto sulle accise del diesel, che fino al 5 ottobre passa a 6,1 centesimi. Plaudono alla decisione i consumatori, che calcolano un risparmio per un pieno fino a circa 11 euro. Il governo ringrazia l'Eni. È un lodevole atto di attenzione all'Italia, si legge in una nota di Palazzo Chigi, che va nell'auspicata direzione di calmierare il caro carburante. Critico invece il segretario della CGIL Maurizio Landini, che chiede interventi sugli extra profitti delle imprese e la riduzione stabile delle accise. Il tetto potrebbe estendersi fino alla fine dell'anno. L'8 ottobre sono intanto convocati i petrolieri dai ministri Urso e Pichetto Fratin per l'aumento delle produzioni delle raffinerie e far scendere i prezzi. Paola Bonanni, GR1.
0: Il blocco dei prezzi del carburante deciso da Eni insieme alle nuove norme sulla scuola è al centro del confronto politico.
2: Uno schiaffo a chi specula, c'è anche questo per Fratelli d'Italia nella scelta di Eni, non solo un gesto di responsabilità, più che benvenuto, verso il paese. Altre aziende seguono il cane a 6 zampe, chiedono Noi Moderati e Lega, a cui Forza Italia manda un messaggio: la collaborazione è meglio che parlare di extra profitti. Raffaele Nevi.
3: È la dimostrazione che il metodo Tajani dell'accordo invece che della imposizione delle nuove tasse funziona e può dare risultati.
2: La notizia è accolta con favore anche da Carlo Calenda, ma altre società pubbliche, ricorda il leader di Azione, non hanno lo stesso senso di responsabilità. Il resto dell'opposizione lamenta l'incapacità dell'esecutivo di far fronte alla crisi. Bene la scelta di Eni, commenta il PD, ma non è l'azienda che deve supplire alle mancanze dell'esecutivo. Angelo Bonelli, AVS.
4: Giorgia Meloni, il prezzo calmierato lo poteva fare da prima, come noi avevamo chiesto. In questo modo avremmo evitato che 2,8 miliardi fossero regalati ai petrolieri.
2: Rimane aperto anche il fronte scuola, il tetto agli stranieri e per la maggioranza il miglior mezzo di integrazione. Propaganda, replicano le opposizioni, sulla pelle dei bambini. Lucio Bondi, GR1.
0: Ancora economia, deficit al 3% nel 2026 e la previsione di Moody's, in lieve calo rispetto al 3,1% del 2025 confermato dall'Istat. Nel 2027 dovrebbe scendere ancora al 2,9%. L'agenzia di rating prevede inoltre un debito stabile al 138% per 2 anni e poi in graduale discesa. L'economia italiana, sottolinea Moody's, ha mostrato resilienza allo shock dei prezzi dell'energia. Nuova duplice emissione del BTP Valore, l'annuncia il Ministero dell'Economia dal 19 al 23 ottobre. Per la prima volta saranno offerti contemporaneamente due BTP Valore diversi che potranno essere acquistati sia alternativamente sia congiuntamente. Il primo è il BTP Valore con durata 5 anni e cedole crescenti nel tempo pagate ogni 3 mesi. Il secondo è il BTP Valore Insieme, sempre con durata 5 anni ma con cedola unica alla scadenza del titolo. Ora le notizie dall'estero. In Lettonia 4 militari italiani del reggimento Bersaglieri sono rimasti feriti durante un'esercitazione a fuoco nell'ambito di una missione NATO attualmente in corso. I colpi sparati da un veicolo, per ragioni ancora da chiarire, hanno raggiunto un altro mezzo militare italiano sul quale si trovavano i 4 soldati coinvolti. Uno di loro è in condizioni più serie, ma nessuno è in pericolo di vita. Dal ministro della Difesa Crosetto, vicinanza ai feriti e alle famiglie. La guerra in Ucraina. Il presidente russo Putin, parlando alla stampa a margine del Forum della Cultura di San Pietroburgo, assicura di non avere in programma attacchi all'Europa, ma resta freddo sull'ipotesi di un trilaterale con Kiev, arrivata da Washington.
5: La Russia valuterà se riprendere i negoziati con l'Ucraina in base ai propri interessi nazionali. Vladimir Putin lo dichiara dopo che dagli Stati Uniti è arrivata la proposta di un incontro tecnico a 3 con Russia e Ucraina, da tenersi negli Emirati Arabi. Eravamo pronti a riaprire il dialogo dopo le elezioni della Duma, dice Putin, ma Kiev ha lanciato un massiccio attacco contro Mosca durante il voto. Poi una minaccia. Il paese di Zelensky ha attaccato per primo le infrastrutture civili. Si prepara una dura risposta. Zelensky, dal canto suo, ha annunciato che il presidente Trump avrebbe deciso di concedergli le licenze per produrre in casa gli intercettori Patriot, potente sistema di difesa missilistico. La Russia monitora con attenzione quali armi o licenze riceve l'Ucraina, è il commento del portavoce del Cremlino Pieskov, che aggiunge: Zelensky parla molto ultimamente. E da Bloomberg arriva l'indiscrezione secondo cui Trump avrebbe invitato il presidente ucraino ad andare a Mosca per incontrare Putin. Informazioni false, replica Zelensky. Livia Liberatore, GR1.
0: Si è conclusa la visita del presidente cinese Xi Jinping alla Casa Bianca. Volontà di dialogo tra i due leader, il corrispondente.
6: Un incontro all'insegna dell'amicizia, della forza e del successo sia per la Cina sia per gli Stati Uniti. Così Trump sui social commenta la visita di Stato di Xi Jinping che si è conclusa nelle scorse ore. Il presidente americano conferma anche che i due leader si vedranno di nuovo in Cina a novembre per il vertice APEC e poi a Miami in Florida per il G20 di dicembre. I due hanno parlato di Iran. Xi ha insistito su un ritorno alla diplomazia sul fronte medio orientale, al memorandum di giugno tra Washington e Teheran, mentre Trump avrebbe ribadito che sarebbe inaccettabile qualsiasi forma di aiuto cinese alla Repubblica Islamica. È uno dei nodi irrisolti della competizione tra le due potenze mondiali, nonostante i toni distesi e di cortesia sul commercio, prolungata di 2 mesi una tregua su dazi e minerali critici, ma le restrizioni all'export di chip avanzati verso la Cina restano, precisa l'amministrazione. Quanto a Taiwan, Xi ha suggerito prudenza a Trump e l'ambasciatore americano in Cina commenta: la nostra posizione non cambia e sulla tempistica per la vendita di nuove armi a Taipei, vendita osteggiata da Pechino, il presidente ha la sua agenda, si limita a dire. Washington, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: L'Assemblea delle Nazioni Unite a New York, il Medio Oriente al centro della 4ª giornata di lavori, l'inviata.
7: La settimana di alto livello alle Nazioni Unite è alle battute finali. 100 è il numero dei manifestanti che sono stati arrestati per aver contestato il premier israeliano mentre teneva il suo discorso in un'assemblea semivuota. Alle parole di Netanyahu rispondono con un giorno di distanza diversi capi di Stato. Quello pakistano, Shehbaz Sharif, che condanna gli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. Quanto alla guerra in Iran, sottolinea la necessità di riaprire gli stretti di Hormuz e Bab el-Mandeb. In rappresentanza del Libano è il premier Nawaf Salam a chiedere che l'esercito israeliano se ne vada dal sud del suo paese ed evitare il vuoto che potrebbe crearsi con il ritiro della missione europea UNIFIL, il cui mandato scade il 31 dicembre. Intanto, il ministro degli esteri iraniano, Araghchi, che in una riunione a margine ha incontrato l'omologo russo Lavrov, chiarisce che Teheran ha avanzato agli Stati Uniti una proposta di tregua in 7 giorni, per poi avviare colloqui approfonditi sul nucleare. Un'intesa che vuole raggiungere prima delle elezioni di medio termine e non dopo, come aveva detto Donald Trump nel suo discorso in assemblea. Da New York, Francesca Romana Elisei per il GR1.
0: Il viaggio del Papa in Francia, accolto dal presidente Macron, Leone XIV ha incontrato i vescovi e il corpo diplomatico e ha visitato la sede dell'UNESCO. In serata la grande veglia con i giovani allo Stade de France, l'inviata.
8: Vous êtes les saints de France.
9: L'entusiasmo di 80.000 giovani accoglie Papa Leone per la veglia di preghiera. Siate artigiani di pace in mezzo a potenze che mirano a dividere persone e popoli. La prima giornata a Parigi inizia con la visita di cortesia al presidente Macron all'Eliseo, il discorso alle autorità civili e al corpo diplomatico. Pace, laicità, quella giusta, non esclude la religione, fine vita tra i temi affrontati.
10: Arrête la course aux armements.
9: La guerra non è inevitabile, non alla corsa agli armamenti, si mettano al bando le armi nucleari. La più terribile delle opere umane è la guerra, il monito all'UNESCO. Leone lancia un forte appello alla tutela della vita, lo preoccupano le attuali derive delle società che rischiano di distorcere la scienza e la tecnologia trasformandole in imprese lucrative che favoriscono le manipolazioni genetiche, maternità surrogata, l'acquisto di organi o l'offerta di una morte programmata. Le nuove tecnologie rimangano al servizio della persona umana. L'utilizzo dell'intelligenza artificiale rischia di impoverire relazioni e idee umane. È il primo pontefice a vedere la cattedrale di Notre-Dame restaurata dopo l'incendio del 2019. La sua ricostruzione sia modello di accoglienza e partecipazione. Durante il volo che lo ha portato a Parigi, il collega della CNN chiede un commento sull'esclusione di alcuni colleghi dalla Casa Bianca. Siete tutti benvenuti qui. È molto importante una buona copertura mediatica ovunque e per tutti. Da Parigi con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
0: È un israeliano di 48 anni l'indagato nell'inchiesta sulla mega truffa ai danni dell'ex presidente di Fideuram, Paolo Molesini. Quasi 40 milioni di euro sono stati trasferiti su conti all'estero e risultano al momento irreperibili. Ci aggiorna in diretta Fausto Bertuccioli.
11: Sì, c'è un mix devastante di creatività da truffatori e di intelligenze artificiali dietro il raggiro del quale è rimasta vittima Fideuram, istituto controllato da Intesa San Paolo, e il suo ormai ex presidente Paolo Molesini. Tutto risale a febbraio scorso, quando Molesini riceve una chiamata da chi si spaccia per Carlo Messina, che guida proprio San Paolo, e gli annuncia la telefonata di un importante avvocato d'affari che deve curare un'acquisizione per il gruppo. Dall'altro capo del telefono non c'è però il legale di uno studio realmente esistente, ma l'intelligenza artificiale che riesce a clonarne perfettamente la voce. Molesini dispone così una serie di bonifici per circa 95 milioni di euro. 55 vengono recuperati quasi subito su conti cinesi e portoghesi, ma poco più di 39 al momento non sono stati ancora rintracciati. Il cittadino israeliano 48enne indagato dalla Procura di Milano per truffa aggravata e sostituzione di persona sarebbe riuscito a impossessarsi di 4 milioni che avrebbe poi rapidamente trasformato in bitcoin. La linea a voi, allo studio.
0: Caso Garlasco, ascoltati dalla Procura di Pavia per oltre un'ora l'ex generale Luciano Garofano e alcuni ufficiali del RIS che nel 2007 indagarono sull'omicidio di Chiara Poggi. Massimo il riservo a poche ore dalla chiusura delle nuove indagini a carico di Andrea Sempio, fissata per il 28 settembre. Il giallo del cadavere a pezzi ritrovato in un appartamento a Torino, importanti novità dalle indagini.
12: La svolta è arrivata nella tarda serata. Tre fermi, un uomo gravemente indiziato dell'omicidio e due donne per favoreggiamento e concorso nella soppressione del cadavere. Tra loro c'è anche un insegnante di italiano, 47enne, originaria della provincia di Rieti, residente nella casa di Via Gulli, a Torino. La casa in cui per gli inquirenti potrebbe essere stato commesso un delitto atroce. Il delitto di Fabio Colapietro, 39 anni, picchiato, accoltellato, ucciso, il suo corpo finito in alcuni sacchetti di plastica. Una madre che chiama il 112. Mio figlio mi ha detto di aver fatto del male a una persona, molto male. Da lì sono partite le indagini della squadra mobile che, quando è arrivata sul posto, si è trovata di fronte a una scena inimmaginabile. Per tutta la giornata investigatori e inquirenti hanno ascoltato le persone che gravitavano in quella casa. In serata alla svolta, il fermo di un uomo accusato di aver commesso materialmente il delitto per motivi che al momento non si conoscono. Si parla di droga, ma potrebbe esserci dell'altro. Nelle prossime ore la procura presenterà al GIP la richiesta di convalida. Torino, Maurizio Licordari, GR1.
0: L'udienza al Tribunale del Lavoro di Roma sul ricorso di Ranucci contro la rimozione dalla guida di Report. I legali dell'ex conduttore accusano la RAI di discriminazione politica e chiedono l'immediata reintegrazione nei ruoli di autore e conduttore. L'azienda si difende rivendicando il diritto del datore di lavoro di rimodulare le mansioni in autonomia. Entrambe le parti avranno tempo fino al 30 settembre per depositare le note di supporto alle proprie tesi. Riapre il Colosseo, lo ha annunciato il ministro della Cultura Alessandro Giuli dopo un incontro con i sindacati. L'anfiteatro è rimasto chiuso 2 giorni in segno di lutto in seguito alla morte di Andrea Moretti, l'operaio caduto durante i lavori per l'impianto di illuminazione. Al voto con lo smartphone. La novità annunciata dal governo arriverà nel 2027, i decreti attuativi attesi entro febbraio.
13: Anche la tessera elettorale diventa digitale. Dal 2027 potrà essere scaricata sullo smartphone. Per votare sarà sufficiente esibirla al seggio direttamente dallo schermo del telefonino, come avviene per altri documenti. Una semplificazione importante, dice il ministro per la pubblica amministrazione Zangrillo. Ma quali saranno i vantaggi? Professor Aristide Police, ordinario di diritto amministrativo all'Università LUIS.
14: Sicuramente uno strumento che consente una maggiore partecipazione al voto da parte dei più giovani, che sono abituati a utilizzare lo smartphone in qualsiasi contesto. C'è un ulteriore vantaggio: la riduzione dei costi burocratici per lo smarrimento della tessera elettorale, che è un fenomeno molto frequente, ovvero per il mancato esercizio del diritto di voto non trovando la tessera elettorale, perché molti cittadini elettori non sono così diligenti da fare la fila per farsi rinnovare la tessera cartacea il giorno delle elezioni.
13: Tessera cartacea che comunque resterà per chi non dispone di uno smartphone o la preferisce. Daniele Morgera, GR1.
0: Balla che ti passa. Uno studio scientifico pubblicato sul British Medical Journal spiega perché è un efficacissimo antidepressivo. Dove si
15: balla? Non importa dove, non importa come, non importa con chi. Quel che conta è ballare e ovviamente non importa essere professionisti. Balla, balla, ballerina. Uomini e donne hanno sempre ballato fin dall'antichità, nei riti propiziatori, pensiamo ad esempio alla danza per la pioggia, o in quelli terapeutici come la taranta. Ogni epoca ha il suo ballo che va di moda. Le mode cambiano, ma resta un elemento fondamentale del ballare, l'effetto che fa. Uno studio condotto su oltre 14.000 persone ha dimostrato che il ballo funziona molto bene come antidepressivo, meglio anche di alcuni farmaci. Il movimento corporeo libera endorfine, coordinarsi con gli altri eleva l'ossitocina, seguire la musica attiva il rilascio di dopamina, tutti ormoni determinanti per il buon umore. C'è un'altra caratteristica benefica per cui prendiamo ad esempio il tango, ballo di coppia insieme ad altre coppie. Ballare aumenta la coesione sociale. Donatella Gori, GR1.
0: E a proposito di ballo, arriva Danceteria After Hours, nuova versione del brano contenuto in Confessions 2 con Madonna e Charlie XCX. Intanto la leggendaria popstar si prepara a tornare sul palco degli MTV Video Music Awards.
16: La pista da ballo come luogo di evasione, quel groove salvifico che fa abbandonare le inibizioni e dimenticare i pensieri. Madonna ritorna alle sue notti newyorkesi nel leggendario club Danceteria, all'epoca nel cuore di Manhattan. Lo fa con Charlie XCX ed è subito Danceteria After Hours. Domenica 27 settembre Madonna salirà sul palco per la sua prima esibizione agli MTV Video Music Awards dopo 23 anni. L'iconica pop star guida la serata con 11 nomination, grazie soprattutto al cortometraggio che ha realizzato per Confessions 2. La sua ultima apparizione risale al 2003 con il medley passato alla storia con Britney Spears e Christina Aguilera. La sua prima volta in assoluto ai premi risale al 1984, quando salì sul palco del Radio City Music Hall per cantare Like a Virgin. Ma quest'anno la cerimonia dei premi lascia la grande mela, cambia sponda, tornando a Los Angeles. A fare gli onori di casa nella città degli angeli ci sarà Snoop Dogg. Marcella Sullo, GR1.
0: Il 25 settembre 1976 Larry Mullen Jr. affisse nella sua scuola di Dublino l'annuncio: batterista cerca musicisti per formare una band. Nascevano così gli U2, che festeggiano 50 anni di carriera. E proprio nella loro vecchia scuola gli U2 sono tornati per un concerto davanti a 1000 studenti nello stesso cortile del loro primo live. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Sonia Oranges, in regia Francesco Pio Naglieri ed Emanuele Di Cavio. Ora la pagina sportiva da Carmelo Lazzaro, l'augurio di una buona notte.
17: GR1 Sport.
18: In studio Emanuele Granelli. In primo piano la nazionale di calcio, parte male il Mancini bis in azzurro, l'Italia stecca il debutto in Nations League all'Olimpico di Roma, passa il Belgio, il nostro inviato.
19: Alla fine della partita solo i tifosi belgi a riservare nello spicchio di Stadio Olimpico loro riservato, con i giocatori di Mark Van Bommel. 2-0 in favore del Belgio in questa prima uscita del Mancini bis in Nations League, una partita che il Belgio ha dominato nel corso del primo tempo. Il gol al 20° di Mick Goetz è stata la logica conseguenza di un dominio, ripetiamo, territoriale, con grandi opportunità da rete vanificate solo dai grandi interventi del nostro portiere, il nostro capitano. Poi la ripresa con un'Italia sicuramente diversa, con opportunità da rete sventate dall'estremo difensore belga e con imprecisione sotto porta di Calafiori e di Scalvini. Il raddoppio arriva nel momento migliore degli azzurri. Nel corso del secondo tempo, al 25°, con il nuovo entrato Lube Cacchio, è arrivato da destra, ha poi esploso un sinistro di rara precisione e potenza, quale questa volta Donnarumma nulla ha potuto. Alla fine, come detto, fischi per gli azzurri e grandi applausi e grande esultanza per il Belgio di Van Bommel, che riesce a vincere per 2-0 e soprattutto la prima sfida di questa Nations League. Stadio Olimpico di Roma, collaborazione tecnica Luciano Pecoraro, Francesco Repic, GR1.
18: Nell'altra partita del girone degli azzurri, successo esterno della nuova Francia di Zinedine Zidane, 1-0 sulla Turchia, decisivo il solito Kylian Mbappé, poi uscito per un infortunio alla ginocchio, salterà la sfida con l'Italia. Prima della Francia per la nazionale c'è la Turchia di Montella lunedì sera. Soddisfazioni azzurre arrivano invece dai mondiali di ciclismo a Montreal in Canada, quarta medaglia per l'Italia, l'argento per Matilde Rossignoli nella prova in linea juniores femminile. Passiamo alla Formula 1. A Baku in Azerbaigian una qualifica a due facce per la Mercedes, dalla pole position di Russell all'errore di Kimi Antonelli.
20: I muretti di Baku come le sirene di Ulisse, diavoli tentatori da avvicinare ma non toccare, mietono la più illustre delle vittime. La pole se la prende Russell, infatti, giro magico sulla sua Mercedes e 8 decimi rifilati alla Ferrari di Leclerc, secondo. Ma la notizia di giornata è anche il primo errore stagionale di Antonelli, il primo davvero grave quantomeno. Il leader del mondiale tocca infatti il muretto in curva 1 e deve lasciare anzi tempo alla qualifica, partirà 16°, deluso, chiamato ad un'altra grande rimonta. Occasione ghiotta per Russell per rosicchiare punti mondiali a Kimi, che lo precede di 81 lunghezze, tenendo tuttavia presente che il bolognese è specialista di rimonte. A Monza vinse partendo 19°. Qui però è storia diversa, c'è sì un rettilineo infinito ma anche una parte mista insidiosa, soprattutto nei primi giri col traffico. Il duello a distanza tra i due Mercedes è uno dei temi della gara, così come una Ferrari che trova una buona prima fila con Leclerc, pur staccatissimo, ma che con Hamilton finisce sesta, e il furioso Verstappen che nell'ultimo tentativo trova bandiere gialle e chiude 8°. Il via della gara alle 13, corsa dove non c'è niente di scontato, con safety car storicamente sempre presenti e nella quale bisognerà farsi trovare letteralmente pronti a tutto. Manuel Codignoni, GR1.
18: Tennis, slitta ancora il rientro di Jannik Sinner, non giocherà il torneo di Pechino, il ginocchio non è ancora pronto, ha ammesso il numero uno del mondo. Oggi tornano in campo invece le azzurre in Billie Jean King Cup contro l'Ucraina. C'è in palio la finale. In chiusura il basket, si apre con una doppia sconfitta all'Eurolega delle italiane: Olimpia Milano battuta 92-76 dal Partizan a Belgrado, KO anche per la Virtus Bologna 78-68 sul campo del Fenerbahce. È tutto per lo sport, buon ascolto su Rai Radio 1.
21: La notte in viaggio con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Carburanti, Eni mette un tetto ai prezzi, il governo ringrazia, Landini chiede meno accise, Moody's deficit al 3%.

0: Bene, bene, bene, Keith Creel and the Coconuts con questa Andy Cott. Ho preso il posto di Davide, ho preso il posto di Davide, mi sono un usurpatore.
1: Te l'ho ceduto molto volentieri. Dopo l'amara esperienza calcistica della serata,
0: immagino.
1: Non ho più parole.
0: Beh, che devi fare? Beh, del resto hai finito le tue parole per questa sera, giustamente ti godrai il tuo meritato riposo. Tocca a me portare avanti la baracca, come si suol dire, per queste 5 ore notturne. Con Massimiliano Mattia, che sarà il mio compagno di viaggio. Insomma, com'è andata la serata, a parte gli eventi sportivi?
1: Beh, insomma, la caratterizzano,
0: sì,
1: no?
0: Certo.
1: Molte chiusure, come avrai visto, e ce ne sono
0: certo.
1: Ovviamente da comunicare continuamente. Sì. Parecchi incidenti, come sempre. Purtroppo il problema è sempre lo stesso: la distrazione.
0: Esatto, purtroppo.
1: Anche durante la notte si riescono la sera si riescono a distrarre facilmente quelli che guidano.
0: E quando c'è poco traffico è ancora peggio.
1: È ancora peggio, perché
0: certo.
1: Vanno anche un pochino più spediti.
0: Esatto.
1: E quindi, pensandosi padroni della situazione, fanno danni e quindi l'invito alla cautela.
0: Spesso gli incidenti che si verificano di sera e di notte sono incidenti autonomi, in solitaria, perché distrazione, vuoi per il telefonino, vuoi per l'alta velocità, vuoi anche per il colpo di sonno, purtroppo. A tal proposito ricordiamo che non bisogna mai superare le 2 ore di guida consecutive, soprattutto in queste ore quando il colpo di sonno potrebbe essere in agguato, quindi approfittate magari di un'area di servizio, vi prendete un caffè, vi fate un riposino, 20-30 minuti possono servire per riprendere il viaggio con maggiore lucidità e prontezza di riflessi. Mi trovi d'accordo?
1: Ti trovo d'accordo, però con i prossimi due pezzi sarà difficile il colpo di sonno, perché hanno un ritmo intorno ai 110 il primo, 130 il secondo, parliamo di
0: BPM. Sì.
1: battiti per minuto.
0: Benissimo, e con questo allora iniziamo con BPM su Di Giri questa notte in viaggio. A te buon riposo, Davide.
1: Buonanotte. Morire.

I'm never gonna RIP, erano i Green Day, 12:35. Allora è ufficialmente iniziata questa notte in viaggio. Vediamo intanto subito le code sul raccordo tra la 1 e la tangenziale est di Milano. Tra inizio autostrada e l'inizio della tangenziale ci sono delle code a causa di un incidente. L'incidente si è verificato al chilometro 1. Il traffico al momento scorre solo sulla prima corsia, anzi sulla terza corsia. Code per il tratto chiuso in A4 tra il raccordo tangenziale est e Monza in direzione di Milano. Il tratto chiuso è quello successivo. Poi vedremo quali sono le chiusure. Incidente in A12 tra Ricco e Rapallo in direzione di Livorno. Siamo al chilometro 23, coinvolte due auto sulla seconda corsia. Milano Viale Certosa, tra Viale Certosa e il nodo con la 8 in direzione nord verso le autostrade, sia verso la 8 che verso la 4 ci sono delle code per la presenza dei cantieri di lavoro. Nel frattempo si è risolto l'incidente sulla 30 tra il raccordo Salerno-Avellino e Mercato San Severino verso Caserta, code per lavori sulla 3 tra Vietri sul Mare e Salerno, direzione sud Salerno. Vedremo poi quali sono le chiusure. Adesso Logico, Cesare Cremonini.

Bastille con Pompei. Andiamo intanto a dare l'aggiornamento in A4. Sono terminate le code per il tratto chiuso tra il raccordo tangenziale est e Monza verso Milano. Terminate le code per incidente sulla 12 tra Genova Nervi e Rapallo verso Livorno, e risolto anche l'incidente tra Recco e Rapallo in direzione di Livorno. Risolto anche l'incidente in A30 tra il raccordo Salerno-Avellino e Mercato San Severino in direzione di Caserta. Ma incominciamo a fare il nostro giro attraverso le chiusure. In A1 chiusura di Casal Pusterlengo in entrata in entrambe le direzioni, chiusa anche Basso Lodigiano in uscita da Milano, chiuso il raccordo tra la 1 e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Tra l'altro si è verificato qui un incidente al chilometro 1, lo ricordiamo, un traffico che scorre solo sulla terza corsia. In A4 chiusa l'uscita di Sesto San Giovanni per le provenienze da Torino, tratto chiuso in A4 tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. In A7 chiusura tra Vignole Borbera e Serravalle Scrivia verso Milano. In A7 chiuso anche il tratto tra il Bivia 12 e Genova Bolzaneto in direzione di Milano. Sulla 8 chiusura di Castellanza in entrata verso Milano e chiuso il tratto tra Castellanza e il Bivio con la 9 direzione Milano. In A8 chiusura tra diramazione Gallarate Gattico e Castronno verso Varese, chiusa anche Cavaria in entrata in entrambi sensi. In entrata è chiusa anche Solbiate e Albizzate in entrambe le direzioni. Poi diramazione Gallarate Gattico, chiusura nel bivio con la 8 in direzione sud per chi proviene dalla A26 Genova Gravellona Toce. Sulla 9 chiusi gli svincoli di Uboldo in uscita da Como in entrata verso Lainate, chiusa anche Origgio in entrata verso Lainate, mentre già è stata riaperta fino a Mornasco in entrata in entrambe le direzioni. In A26 chiusura di Ovada totalmente sia in entrata che in uscita. In A26 Gemme Borgo Manero il tratto è chiuso in direzione di Gravellona Toce. Ci fermiamo momentaneamente qui, ce ne sono tantissime altre, ma adesso l'emozione non ha voce.

spirituale Saif insieme a Biagio Antonacci. Continuiamo il nostro giro di chiusure in A10, chiusura degli svincoli di Genova Prato, talmente in entrata e in uscita. Poi andiamo sulla 1, il tratto tra Parma e Terre di Canossa Campegine chiuso in direzione di Bologna, chiuso anche lo svincolo di Parma in entrata in entrambi i sensi, tratto chiuso tra Parma e Terre di Canossa Campegine verso Bologna. Chiusura anche tra il Bivia 22 e Reggio Emilia in direzione di Milano, entrata chiusa in A14 a Bologna Borgo Panigale verso Bologna, in entrata poi in A14 è chiuso Castel San Pietro in entrata in entrambi i sensi. Chiuso il bivio tra la 14 e la diramazione per Avena in direzione nord da Ancona e anche in direzione sud per le provenienze da Bologna, e sulla diramazione per Avena è chiuso il tratto tra la 14 e Cotignola verso Ravenna. Chiusi gli svincoli di Fornace e Zarattini in uscita da Ravenna e in entrata verso l'autostrada A14. Tratto chiuso sulla tangenziale di Bologna tra lo svincolo 5 quartiere Lame e lo svincolo 4 bis aeroporto Marconi in direzione nord. Chiuso il bivio tra la 22 e la 1 in direzione sud per le provenienze dal Brennero. Mi fermo sulla 23 dove il tratto è chiuso tra Carnia e Pontebba direzione Tarvisio.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Caro carburanti, Eni fissa un tetto massimo al prezzo di diesel e benzina, rispettivamente 2,19 euro e 1,99. Le tariffe fisse saranno in vigore da lunedì 28 settembre per un mese. L'iniziativa è stata presa alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise e sul gasolio, che da oggi passa da 12 a 6 centesimi. Per il governo è un lodevole atto di attenzione all'Italia. Economia. Per l'agenzia di rating Moody's, la previsione del deficit dell'Italia per il 2026 è al 3%. Nel 2027 dovrebbe scendere al 2,9%. Moody's prevede inoltre un debito stabile al 138% per due anni e poi in graduale discesa. L'economia italiana, precisa l'agenzia di rating, ha mostrato

0: dato resilienza allo shock dei prezzi dell'energia. In Lettonia, 4 militari italiani del reggimento Bersaglieri sono rimasti feriti durante un'esercitazione nell'ambito di una missione NATO. I colpi sparati da un veicolo, per ragioni ancora da chiarire, hanno raggiunto un altro mezzo militare italiano sul quale si trovavano i 4 soldati coinvolti. Uno di loro è in condizioni serie, ma nessuno è in pericolo di vita. Dal ministro della Difesa Crosetto, vicinanza ai feriti e alle famiglie. In Ucraina, poco fa udite esplosioni a Kiev, lo rendono noto i media locali. Intanto in Medio Oriente è in corso colloqui tra Iran e Stati Uniti, un confronto definito positivo e costruttivo e realizzato in questi giorni da paesi mediatori. Nella proposta presentata da Teheran, l'apertura dello stretto di Hormuz entro una settimana. Si è conclusa la visita negli Stati Uniti del presidente cinese Xi Jinping, avviato il dialogo con l'amministrazione Trump, ma restano alcuni nodi: prorogata la tregua commerciale, dubbi sulle alleanze militari, Washington vuole che Pechino non appoggi l'Iran, ma non deve sostenere a sua volta Taiwan, isola che la Cina vuole annettere. La cronaca con l'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, scoperto a Torino nell'appartamento di una professoressa. Il corpo è stato fatto a pezzi e poi nascosto in alcuni sacchi neri. 3 le persone fermate, un uomo e 2 donne. Le accuse sono omicidio, soppressione di cadavere e favoreggiamento. Sport, calcio, esordio bis amaro per Roberto Mancini sulla panchina della nazionale, che all'Olimpico perde 2-0 con il Belgio per la Nation League. Lunedì la prossima gara contro la Turchia. Ed era l'ultima notizia. Linea Stereonotte con Duccio Pasqua.
1: La compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
2: I più programmati su Rai Radio.

Francesco Renga, meravigliosa la luna. Andiamo invece a vedere qualcosa di meno meraviglioso, le chiusure autostradali notturne, ma del resto questi lavori è bene che siano fatti di notte quando il traffico è scarso. Allora andiamo sulla 13 tra Ferrara Nord e Occhiobello verso Padova, chiusura per lavori. Occhiobello chiusa in entrata verso Bologna, corsie chiuse sulla Complanare di Firenze in Pruneta tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione di Bologna. Poi chiusura degli svincoli di Attigliano, sempre in A1, Valmontone, poi abbiamo la chiusura in A14 tra Marotta e Fano verso Bologna, in A24 chiuso il tratto tra Sergi e San Gabriele Colledara verso Teramo, sulla Firenze Pisa-Livorno chiusura di Ponte d'Areste in uscita per entrambe le provenienze. Poi abbiamo la chiusura tra il Bivio a 16 e Cerignola Est verso Pescara, sempre in A14, chiusura tra Andria e Trani verso Bari, chiuso il bivio tra la 16 e la 14 in direzione est per le provenienze da Napoli. E andiamo a Napoli, sulla diramazione di Capodichino, tra Capodichino e l'inizio della tangenziale, chiusura anche sulla stessa tangenziale ad Arco Felice, tra Arco Felice e Agnano, chiusa via Campana, chiusa Agnano, chiusa Italia 90, chiuso il tratto tra Agnano e Cuma verso Pozzuoli, e tra la fine della tangenziale di Napoli e lo svincolo di Capodichino verso Pozzuoli, anche qui chiusura fino alle 6. Code per lavori sulla 3, ricordiamo, tra Vietri sul Mare e Salerno, e poi infine chiuso il bivio Acerra a Fragola insieme alla 1. Quindi per chi proviene da Acerra e che per chi proviene anche da Afragola c'è chiusura sempre fino alle 6. Nel frattempo però è stata riaperta l'uscita di Pompei Est Scafati sulla A3 per le provenienze da Salerno. Si torna alla musica con Prince.

anni 80 era Lio con Amore Solitaire, 1:23. Parliamo di parabrezza delle auto. Avete visto quei puntini neri sul parabrezza? Non sono decorativi, ma servono a qualcos'altro molto più importante. Sul parabrezza di moltissime automobili c'è un dettaglio che passa facilmente inosservato: una fascia nera lungo il perimetro accompagnata da una serie di piccoli punti che diventano progressivamente più radi avvicinandosi alla parte trasparente del vetro. Non è una semplice decorazione scelta dai designer. Quella zona, conosciuta nel settore come frit band o ceramica fritta praticamente, svolge diverse funzioni legate alla produzione e al montaggio del parabrezza. I punti compaiono già durante il processo produttivo del vetro e contribuiscono a gestire il passaggio tra la fascia nera, che poi copre praticamente l'adesivo, la colla che fissa il vetro, e la superficie trasparente. Durante la lavorazione il parabrezza deve essere sottoposto a temperature elevate e assumere la curvatura prevista per il modello sul quale sarà installato. Una separazione troppo netta tra la zona scura e quella trasparente potrebbe determinare un riscaldamento differente delle due aree durante il passaggio nel forno. Il nero assorbe, come ben sappiamo, maggiormente il calore. La trama, composta da punti di dimensioni e densità progressivamente inferiori, rende più graduale questa transizione e favorisce una distribuzione più uniforme della temperatura. È proprio questo particolare disegno a spiegare perché non troviamo semplicemente una cornice nera con un bordo perfettamente definito. La sequenza di puntini crea invece una zona intermedia tra la parte completamente oscurata e quella trasparente del parabrezza. La loro presenza, inoltre un effetto visivo, rende meno brusco il passaggio dalla fascia scura al vetro, facendo apparire il bordo più omogeneo una volta osservato dall'interno o dall'esterno dell'automobile. La fascia perimetrale svolge poi una funzione importante per il montaggio. Il parabrezza viene fissato alla carrozzeria attraverso un adesivo, come dicevamo prima, e la zona scura contribuisce a proteggerlo dall'esposizione ai raggi ultravioletti. Il sole, con il passare del tempo, potrebbe infatti compromettere le caratteristiche del materiale utilizzato per incollare il vetro alla struttura dell'auto. La parte nera funziona quindi come una schermatura, limitando l'esposizione diretta della colla ai raggi UV e contribuendo alla durata del fissaggio. Anche in questo caso la transizione realizzata attraverso i punti aiuta a evitare un cambiamento termico troppo repentino tra le diverse zone del vetro. Un dettaglio apparentemente insignificante partecipa dunque a un sistema progettato tenendo conto di temperature, irraggiamento solare e durata dei materiali. E ci sono questi puntini anche vicino allo specchietto centrale. I puntini neri infatti non si trovano necessariamente soltanto lungo il bordo. Su molte autovetture sono ben visibili anche nella zona superiore centrale attorno allo specchietto retrovisore interno. Qui la funzione può essere differente. Questa superficie contribuisce infatti a schermare una porzione del parabrezza che spesso non viene coperta completamente dalle alette parasole. I punti possono quindi ridurre il fastidio provocato dalla luce che raggiunge il guidatore attraverso lo spazio intorno al retrovisore. In questa posizione entra in gioco anche l'aspetto estetico. La trama permette di integrare meglio nel vetro la zona scura che circonda il supporto dello specchietto e sulle vetture moderne altri elementi installati nella parte alta del parabrezza, come certi sensori o telecamere. Una soluzione che consente quindi di mascherare visivamente una zona altrimenti più evidente dall'esterno della vettura. Quei piccoli punti, che sembrano quindi una semplice finitura, hanno una ragione, più di una ragione, di essere lì: produzione del vetro, gestione delle differenze di temperatura, protezione dell'adesivo dai raggi ultravioletti, riduzione dell'abbagliamento nella zona del retrovisore, spiegano perché una soluzione così discreta sia diventata ormai comune sui parabrezza delle automobili.

0: Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.
1: Le chiavi del tuo appartamento, il vino rosso di quell'appuntamento. Pensare tanto è solo sesso, ma rimaniamo fermi.

le lentiggini sono quei piccoli segni che rendono unico un volto, e Settembre, questo cantante che abbiamo appena ascoltato, le trasforma in una canzone tra ricordi, emozioni e sentimenti che restano, nel caso di dirlo, sulla pelle. Allora, andiamo sul raccordo tra la 1 e la tangenziale est, dove segnaliamo ancora delle code per incidente in direzione della tangenziale est di Milano, ma l'incidente da poco si è risolto, ma come spesso capita le code insistono ancora per un po', perché nel frattempo si accumula del traffico che va poi smaltito. Sono terminate invece le code per i lavori sulla 3 tra Vietri sul Mare e Salerno in direzione sud Salerno. Adesso Elis Regina, Antonio Carlos Jobim con Aguas de Marzo.

Luca Carboni, fare le valigie. Beh, fare le valigie, insomma, significa comunque viaggio. Viaggio sia di partenza e viaggio di arrivo, quando si devono rifare le valigie, quando la vacanza è finita. Invece parliamo di fare gesti strani con il casco quando si è in moto. Tra motociclisti esistono gesti semplici che possono trasmettere informazioni importanti in pochi secondi, soprattutto quando sulla strada c'è qualcosa a cui prestare attenzione. Uno dei più curiosi riguarda proprio il casco e può essere interpretato come un avvertimento rivolto a chi arriva dalla direzione opposta. Il significato cambia leggermente a seconda del contesto, ma il messaggio di fondo è quasi sempre lo stesso: meglio rallentare e osservare bene ciò che c'è davanti. Il gesto è facile da riconoscere: il tocco sul casco, la mano si alza, batte 2 o 3 volte sulla parte alta del casco senza movimenti esagerati. Nella consuetudine di chi viaggia in moto indica spesso una pattuglia, un posto di controllo o un controllo della velocità poco più avanti. Secondo pubblicazioni specializzate, tra cui Slash Gear, il movimento richiama la luce sul tetto delle auto della polizia. Da qui il messaggio più comune: attenzione, ci sono agenti o radar sulla strada. Gli istruttori legati alla Motorcycle Safety Foundation, organizzazione statunitense che si occupa di formazione dei motociclisti, spiegano però che il segnale non riguarda solo i controlli, può voler dire anche rallenta, davanti c'è qualcosa che non va. E quel qualcosa può essere di tutto: un animale sulla carreggiata, un incidente dietro una curva, un veicolo fermo in un punto rischioso, magari una buca profonda. In moto avere anche solo pochi secondi di anticipo può cambiare molto e spesso aiuta anche chi guida un'auto. E dalle autostrade alle città, come viene usato questo segnale per esempio in Messico? In Messico questo linguaggio tra motociclisti si vede sia sulle strade federali sia nelle grandi arterie urbane, dove traffico, controlli e condizioni dell'asfalto possono cambiare nel giro di pochi metri. Se un motociclista arriva in senso opposto e si batte il casco, il messaggio è chiaro: fai attenzione, più avanti potresti trovare un operativo della polizia, un radar di velocità o un ostacolo sulla strada. Un motociclista fa il gesto del tocco sul casco per segnalare cautela e un possibile controllo più avanti. Non è l'unico segnale usato tra chi va in moto. Alcuni ruotano l'indice in aria disegnando un piccolo cerchio per richiamare le luci lampeggianti di una pattuglia. Un altro gesto molto diverso e più urgente riguarda invece il casco appoggiato a terra dietro una moto ferma. In molte comunità di motociclisti è una richiesta di aiuto per un guasto o per un'emergenza. Dal punto di vista legale, l'avviso fatto con la mano resta in una zona, diciamo così, non sempre chiara. In alcune norme locali possono essere puniti comportamenti come l'uso dei lampeggianti per segnalare controlli, mentre i gesti con la mano di solito non vengono trattati allo stesso modo. Le autorità stradali in ogni caso riconoscono un dato pratico: se l'avvertimento spinge a ridurre la velocità e a rispettare i limiti, la sicurezza ne guadagna. E cosa fare quando si vede il segnale? Beh, insomma, davanti al segnale del casco la prima regola è non reagire di colpo. Gli esperti di sicurezza stradale consigliano di ridurre la velocità poco alla volta, evitando frenate brusche che potrebbero mettere in difficoltà chi segue e magari provocare anche dei tamponamenti. Una decelerazione graduale dà più margine a tutti, soprattutto nel traffico o su strade con poca visibilità. Meglio anche aumentare la distanza di sicurezza dal veicolo davanti, controllare gli specchietti e verificare che luci, cintura o casco siano usati correttamente. Chi è in moto può ripetere il gesto per avvisare altri motociclisti alle proprie spalle. Non è un invito a evitare le regole, spiegano di solito gli istruttori di guida sicura, ma a entrare in modalità prudenza. Il punto è questo: il tocco sul casco non va letto quindi soltanto come un avviso sulla presenza della polizia. È un messaggio breve, nato sulla strada, che invita a guidare con più attenzione. E insomma, su percorsi trafficati, sconnessi o poco prevedibili, può fare davvero la differenza.

Lasciamo in Maroon 5 con Sweetest Goodbye. Mancano pochi minuti, 4 per l'esattezza, alle 2, momento in cui avremo un'altra edizione del GR1. Ci risentiremo naturalmente subito dopo per continuare.

0: ore 2.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: GR1.
3: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Il caro carburanti, per contenere l'aumento di questi mesi, l'ENI ha deciso di fissare un tetto massimo ai prezzi di gasolio e benzina. Le nuove tariffe saranno in vigore per un mese a partire dal 28 settembre. L'iniziativa, alla vigilia della riduzione dello sconto sulle accise sul diesel, è apprezzata dal governo.
4: Una decisione che ha subito raccolto un ampio consenso. L'ENI, come contributo di solidarietà per il Paese, ha annunciato un tetto massimo, un price cap del prezzo dei carburanti nei suoi distributori. Per ora, per un mese, a partire da lunedì prossimo, pari a circa 17 centesimi in meno rispetto ai livelli medi attuali. Oggi scatta la riduzione dello sconto sulle accise del diesel, che fino al 5 ottobre passa a 6,1 centesimi. Plaudono alla decisione i consumatori, che calcolano un risparmio per un pieno fino a circa 11 euro. Il governo ringrazia l'ENI. È un lodevole atto di attenzione all'Italia, si legge in una nota di Palazzo Chigi, che va nell'auspicata direzione di calmierare il caro carburante. Critico invece il segretario della CGIL Maurizio Landini, che chiede interventi sugli extra profitti delle imprese e la riduzione stabile delle accise. Il tetto potrebbe estendersi fino alla fine dell'anno, l'8